0: 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: 105 in the club. The Summer Show. 105 in the club deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in the club deluxe.
6: You're listening to Nora M. Pure, Purified. Welcome to the purified world of Nora M. Pure.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. 105 in The Club, The Summer Show, su Radio 105.

0: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: 105 in the Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. L'estate dance è 105 in the Club.
6: The world's biggest DJs.
7: That's right.

0: We'll be back in a while.
1: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. Till we're in the club. 105 in the club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the club deluxe.
2: This is in the club with Blaster Jacks.
3: The rhythm of life. The rhythm of love. Everything in the universe. Found in the beat of the drum.

0: In the Club Summer Edition.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.

Detox. You found your 24/7 detoxification channel. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: I'm moving to the sun.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Detox. Radio 105.
7: Sit back. Relax. Detox.
8: Detox.
6: We have a license to

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
3: We have a license to

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
9: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it. Keep you from running away.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Detox. Detox. Radio 105.
7: Sit back. Relax. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
6: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Radio 105, proud to be different.
5: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione. 105 Super
0: Weekend, Weekend, Super Weekend. Buongiorno, buongiorno Italia, in questa domenica 2 agosto 2026, va in scena per chi ci guarda sul canale 66 del digitale terrestre, per chi ci sta ascoltando alla radio, sull'app di Radio 105 o su 105.net, l'ultima puntata della stagione di 105 Super Weekend in questa versione della mattina, perché poi ci riascolteremo e ci risentiremo soprattutto questo pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend Afternoon Edition. Sono Nicolò Torielli, come state? Siete ancora svegli? State tornando a casa? Vi siete appena alzati e vi state dirigendo al lavoro? Non vi preoccupate, per le prossime 3 ore ci saremo qui noi a tenervi compagnia, con un sacco di musica, con un sacco di interazioni, ma soprattutto con un sacco di curiosità che ci fornisce, e la ringraziamo con un fragorosissimo applauso, Francesca Pinna. Grazie Francesca Pinna, grazie, non smetterò mai di ringraziarti per tutte le volte che ti ho stressato e che continuerò a stressarti. A settembre, quando ricominceremo, saremo più carichi e più determinati che mai, però prenditi questo mese d'agosto come splendida e meravigliosa e meritata vacanza, perché da lunedì 10 agosto tornerò nella mia dimensione reale, quella abituale con la quale sono arrivato a Radio 105, ovvero dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ma questo è 105 Super Weekend, iniziamo subito. Yeah,

0: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. Buongiorno, questo è 105 Super Weekend. C'è chi si è appena alzato, c'è chi deve ancora andare a letto, e tra quelli appena alzati magari è partita una smitragliata di sbadigli, tipo... E a cosa è dovuto lo sbadiglio? Lo sbadiglio è dovuto al fatto che si dorme poco. Si dorme molto poco, infatti da una ricerca gli sbadigli frequenti sarebbero soprattutto un segnale di riposo insufficiente più che di noia. Dormire stabilmente meno delle 7-8 ore consigliate può compromettere concentrazione, memoria e umore, aumentando nel tempo anche alcuni rischi cardiovascolari e metabolici. Tra l'altro ho sempre in testa, quando si parla di sbadiglio, ho un detto che diceva sempre mia mamma, che era: lo sbadiglio non vuol mentire, si ha fame o si vuol dormire o c'è qualche innamorato e il cuore fortemente... No, allora, sai che facciamo? Chiamiamo mia mamma in diretta. Riusciamo adesso a chiamarla subito in diretta e gli... No, magari a quest'ora svegliarla per dirle, magari le viene un colpo. Se voi vi ricordate com'era questo detto, che era: lo sbadiglio non vuol mentire, si ha fame o si vuol dormire, però lo studio che ci ha fornito Francesca Pina dice che si vuol dormire, oppure c'è un cuore fortemente innamorato. Voi vi ricordate a cosa si riferiva questo detto? Noi ci ascoltiamo Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi, Carmela, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, per le orecchie più attente avrete sicuramente notato che siamo partiti un po' più tranquilli rispetto al solito e che nel ringraziare tutti non ho ancora citato colui che è in regia. Non gli ho ancora dedicato il giusto momento. Questo perché domenica scorsa mi disse: oh, parti piano, vai tranquillo, non sono abituato a fare questi orari, e quindi mi sono detto: noi partiamo piano piano, piano piano, per poi dedicare il giusto momento a Simo J. Buongiorno.
1: Ma vale la stessa regola, eh.
0: Ah, ok. Sì, però non è che possiamo sembrare separati in casa, cioè che facciamo il programma senza cioè, scusa. Buongiorno Simo J. Tra l'altro, in quest'ultima puntata di stagione, che dovrebbe essere la puntata dei pianti, dei saluti, dei ringraziamenti, volevo ringraziare anche te, che per ben due puntate
1: c'è proprio da piangere.
0: Ti è toccato venire qui e interagire insieme al sottoscritto nel corso di queste tre ore. Tra l'altro, ci eravamo lasciati settimana scorsa con un Simo J che doveva ancora andarsi a guardare il film L'Odissea di Nolan. Avevamo parlato delle nostre odissee personali. Oggi, dopo 4 giorni che sei andato a vederti, 4-5 giorni il film, sei rimasto soddisfatto o no?
1: Iper soddisfatto.
0: Bene, vedi, perché io poi sembro quello stronzo, invece io mi ricordo le cose che dici, mi preoccupo. Guarda che di gente così non ne trovi tanta. Dovresti dire: guarda Nick, sei proprio una bella persona, bella sveglia.
1: Prossimo intervento lo dico.
0: A 105 Super Weekend, in queste prime ore di luci, perché il sole è ormai già sorto. In inverno non c'è la luce fuori come adesso, non c'è la luce fuori come adesso. C'è Timmy Impala, Gini con la loro Dracula. The

0: One Republic Runaway, questo è 105 Super Weekend con voi per tre ore, dalle 6 alle 9 in quest'ultima puntata, ma anche sul canale 66 del Digitale Terrestre, sull'app di Radio 105 o su 105.net. Noi torniamo tra pochissimo. Weekend, Super Weekend, Weekend
1: 105. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Corri da Tron!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info e paesi su iliad.it.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Tutto
9: possibile. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Radio 105, proud to be different.

Styles, There's No More, 105 Super Weekend. Voglio parlarvi di ecologia, perché questo mondo sta andando a schifio. Questo mondo non ce ne stiamo prendendo abbastanza cura. Però, fortunatamente, chi c'è? Chi c'è pronto a salvare? Questo mondo non ce ne stiamo prendendo abbastanza cura. Però, fortunatamente, chi c'è? Chi c'è pronto a salvare?

0: documentario che si chiamava Il mio amico in fondo al mare.
1: Visto?
0: Che raccontava di un uomo che empatizzava con un polpo. Sai che da quel momento lì ho smesso.
1: Anch'io.
0: Ho smesso di mangiare il polpo. Poi adesso non voglio aprire il mega dibattitone di quanto forse dovrebbe essere veramente una cosa corretta smettere di mangiare gli animali. E attenzione, premessa, non voglio fare leccaculo. Sono uno che viene da un paese di campagna dove il maiale lo mangiamo in tutte le sue forme. Sono una persona carnivora. Però ogni tanto mi vengono delle obiezioni di coscienza che mi fanno dire: cavolo, però se smettessimo un attimo e provassimo almeno a cercare di ridurre i quantitativi di carne, forse sarebbe veramente un mondo migliore. Già questo esperimento dei corvi che raccolgono i mozziconi hanno mostrato che sono più intelligenti di noi. Immaginatevi anche con tutti gli altri animali.

0: Doci, Anxiety, questo è 105 Super Weekend, sono Nicola Torielli, oggi in regia abbiamo Simo J. E stavo pensando una cosa, io pensavo a Simo J, regista di 105 Mi Casa con Max Briganti, grandissimo programma dove passano un sacco di ospiti di prestigio, dove si parla di tantissima musica. Ad esempio, di questa stagione incredibile, qual è stato l'ospite che ti ha colpito di più, Simone?
1: Allora, sono stati tanti. Devo dire che abbiamo fatto molti autori di libri che mi invogliano sempre a scoprire nuovi argomenti e devo dirti anche a leggere di più. Quindi ho incrementato un po' la lettura. Di cantanti o personaggi comunque dello spettacolo ne abbiamo fatti molti e sceglierne uno è un po' difficile in verità. Guarda, le dirette da Lenovo con gli ospiti in presenza, con comunque il coinvolgimento del pubblico, è stato sicuramente un passo in più, che è stato secondo me molto bello anche.
0: Ma infatti ti sento un uomo diverso, un uomo migliore, ma soprattutto
1: quello per altre robe.
0: Ma soprattutto come ti brillano gli occhi quando parli di 105 Mi Casa,
1: di questa maniera.
0: Però questo è 105 Super Weekend e quindi cosa succede al nostro Simo J? Sale il livello di stress. Sale il livello di stress, che tra l'altro cortisolo è forse la parola più usata all'interno di questa domenica mattina, ma non temere, perché è stato brevettato, perché io ci tengo alla tua salute, un cerotto che ti dice quanto sei stressato. È stato brevettato questo splendido cerotto che con un microchip, rilevandoti il livello di stress, ti permette sull'immediato di agire. Perché comunque se il cortisolo si alza, cosa succede? Può essere vittima di infarti, ictus, cioè insomma brutte... ti tocco i coglioni. No, però ti stavo dicendo che Simo J... queste tre ore, visto che come domenica scorsa parti con livello di stress perché ti devi alzare, venire qua presto, io adesso ti regalerò questo cerotto dove tu te lo applichi e se per caso ti dovesse salire questo livello di cortisolo, basta che tu mi dica, non rompi i coglioni, ma Onic, ho il cortisolo alto, e io lo capisco e ti dico, ok, va bene Simo, ma allontano, facciamo un bel respiro, oppure lanciamo una canzone come Dolce Nera, con la sua epopea. Dolce Nera che torna in questo 2026, oggi domenica 2 agosto, in quest'ultima puntata di 105 Super Weekend, vogliamo far abbassare il cortisolo a Simo J. Dolce Nera, epopea.

0: Allora, com'è il livello di cortisolo dopo la canzone?
1: Buonissimo. È sceso.
0: Questo è 105 Super Weekend, il programma che ti fa abbassare il cortisolo.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed, questo è 105 Super Weekend. Nicolò Torielli oggi in via del tutto eccezionale per la seconda volta. Go go go go go go. Simo J.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Simo. Voglio parlare di egoismo. Voglio parlare di egoismo perché c'era un detto che diceva che se si è egoisti si vive più a lungo. E visto che stiamo parlando di cortisolo, abbassare i livelli dello stress, c'è una storia molto interessante che è quella della britannica Caroline Tipkin di 65 anni che ha deciso di spendere 21.000 euro per un viaggio in Antartide e vuole utilizzare i propri risparmi per vivere esperienze invece di conservarli per i figli, perché sostiene che chi ha lavorato tutta la vita abbia il diritto di realizzare i propri sogni pur continuando a condividere viaggi e tempo con la famiglia. Allora, forse dal singolo incallito empatizzo veramente molto con Caroline, perché ci sta, lavori una vita, poi ti dedichi ai figli, li cresci, fai degli sforzi, dei sacrifici. Non è che devi proprio rinunciare a tutto. Poi Caroline mi piace particolarmente perché non ha scelto le Maldive, ha scelto l'Antartide. E per chi mi conosce sa che l'Antartide è terra di tantissimi complotti, Simo, perché si presuppone che in Antartide sia esistita una civiltà super avanzata. Poi non so se lo sai, ma l'Antartide è precluso a noi comuni mortali perché è zona presidiata dai militari, quindi forse si cela una civiltà extraterrestre super tecnologica e non ce lo vogliono dire. Noi vi diciamo però, amici, che Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

ultima puntata di 105 Super Weekend sul canale 66 del Digitale Terrestre, alla radio, sulla nostra app di Radio 105, su 105.net. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli, eh?
6: State zitto, povere!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché?
17: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Che storia!
20: Radio 105.
21: Che storia!

0: Radio 105, sono le 7 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, proud to be different.

Bruno Mars, Oh My Soul, 105 Super Weekend. In un'epoca di riciclo, riciclare, avere cura di cose vecchie e poterle riutilizzare, sta andando molto di moda il trasformare la fede o il diamante di fidanzamento in un nuovo gioiello, spesso indossato sul dito medio quando la storia finisce. Ci sta, insomma, cioè, allora, dai, sei sposata, ti fai una vita di 10-15 anni col tuo compagno, poi finisci, magari scopri le corna, cosa fai? Gli ridai indietro il diamantino? No, no, no, no, lo si riutilizza. Lo si riutilizza e si cerca comunque di non buttare via niente, perché comunque rappresenta una parte della tua vita, ma anche un certo valore economico. Lì penso a un carissimo, carissimo amico che invece regalò un anello di fidanzamento molto importante alla sua compagna d'allora. Si lasciano, si è fatto ridare indietro l'anello, l'ha venduto e si è comprato un orologio. Perché comunque questi sono dei ricicli che hanno un senso. Anche lì la domanda è: ma quando ci si lascia o termina una storia d'amore, l'anello di fidanzamento va restituito o va tenuto? Io personalmente sono di quelli che i gioielli che si regalano vanno lasciati, tranne l'anello di fidanzamento, perché l'anello di fidanzamento di solito magari è un qualcosa di tramandato, quindi io ti do un oggetto che apparteneva alla mia famiglia, quindi gli orecchini che ti ho regalato, tieniteli. L'anello di fidanzamento magari me lo ridai indietro. Malcolm Todd con Earrings.

0: Massimo Ingrosso, Kite, questo è 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, regia c'è Simo J. Simo J Ligure, e in quanto Ligure volevo parlarvi di una notizia che arriva dritta dalla Liguria per sapere il nostro regista cosa ne pensa. Anoli, in Liguria, un Lido ha chiesto un euro per riempire la borraccia con l'acqua del sindaco, l'acqua quella pubblica.
1: Sì, l'avevo letto.
0: Ecco,
1: sì. Non mi sono stupito di credi tanto.
0: E da Ligure, dimmi come la vedi?
1: Come vuoi che la veda?
0: Cioè, raga, dai, allora va bene tutto, però l'acqua quella del rubinetto non si può far pagare. E non mi tirate fuori la scusa, ma se arriva un controllo della fina. No, no, l'acqua del rubinetto non si può far pagare. Bisogna permettere l'accesso all'acqua a chiunque. Poi, io non mi immagino il turista che si sia seduto al tavolo ordinando un bicchiere d'acqua, perché lì basta dirgli, bello, ascolta, vai al bancone, te la danno. Però far pagare un euro per far ricaricare la borraccia non è la Liguria che amo. Io la Liguria l'amo particolarmente, ci vado, ci capito spessissimo, ho un sacco di amici. Infatti, tutte le volte che leggo queste notizie che arrivano dalla Liguria, tra me e me dico, ma non sono così liguri.
1: No, non tutti, ma poi credo che Anoli comunque è di fontane che uno può riempire la borraccia in giro, ce ne siano.
0: Cioè. Ce ne siano, poi magari il turista si è trovato in quella condizione disperata, di arsura, ma quello che voglio dire io è... Fa sorridere questa notizia, ma i liguri non sono così, anzi sono delle persone straordinarie, straordinarie, come il nostro Simo J. Eh? Ma che puntata ti sto facendo? Ci sono Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Quindi

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, tre artisti che si sono esibiti nelle nostre tappe del 105 Summer Festival. Questo è 105 Super Weekend, noi torniamo tra pochissimo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Allora deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Peggy Goo, Woman. Questo è 105 Super Weekend. Buongiorno. Buongiorno a chi si è appena alzato, a chi si sta stropicciando gli occhi, a chi è magari davanti alla televisione stando sbadigliando. Sbadigliando che sta a significare. Vediamo se il nostro Simo J regia è stato attento. Lo sbadiglio vuol dire che
1: Che uno
0: non ha dormito abbastanza.
1: O ti stai annoiando, dipende.
0: No, il test, allora, no, perché so.
1: Vabbè.
0: No, allora.
1: Io lo sapevo anche così.
0: Sapevi.
1: Non so che test hai fatto te.
0: Sapevi male, come ho detto, nella prima, la primissima notizia.
1: Sì, lo so, però sono andato poi a leggere.
0: E tu vuoi
1: sottolineare che a ChatGPT e mi ha dato altre opzioni.
0: Okay.
1: Non che non mi fidassi della tua ricerca,
0: no.
1: Ci mancherebbe.
0: Chiaro, però se stanno sbadigliando davanti al nostro canale 66 non è noia, non è noia, perché sono stanchi, non hanno dormito abbastanza, e allora forse ci vuole la giusta colazione. Ci vuole la giusta colazione, e come potrebbe essere secondo un cardiologo la giusta colazione? Ve lo dico. Frutta, poco zuccherina, yogurt magro, cereali integrali oppure uova, avocado e pane integrale. Sono consigliati frutta secca, latticini leggeri e alimenti ricchi di fibre, limitando zuccheri, merendine e prodotti raffinati. Il caffè, invece, va consumato con moderazione. Questi sono i consigli del cardiologo. Cioè, se non c'ha ragione il cardiologo, chi ce la deve avere?

0: Alex Warren, Rosé, On My Mind, questo è 105 Super Weekend. E se prima vi abbiamo dato il consiglio per la miglior colazione secondo i cardiologi, rimanete qui con noi perché nella terza ora avremo un grandissimo ospite. A noi di 105 Super Weekend piace mangiare tantissimo. Tra tutti gli ospiti che abbiamo avuto, chef, in quest'ultima puntata, caro Simo, ho deciso di chiamare un personaggio straordinario. Colui, il maestro assoluto degli spaghetti all'assassina.
1: E quando si parliamo... può fare colazione con...
0: Allora, è vero.
1: Secondo te?
0: Stiamo mandando a puttane tutti i consigli del cardiologo, ma chi se ne frega? La vita è una, va vissuta intensamente. A me piace parlare di cibo, ne parlerei tutta la vita. Tra poco qui con noi ci sarà Celso Laforgia, il re degli spaghetti all'assassina, ma non solo, perché sto parlando dello chef che ha deliziato i backstage di Battiti Live e soprattutto del sottoscritto a Villa Nobel durante il Festival di Sanremo, dove è lì che mi sono approcciato per la prima volta alla degustazione della pasta all'assassina con ben 5 piatti.
1: In fila?
0: 5. Poi ce la racconterà, poi ce la racconterà meglio il nostro Celso. E per quale motivo spaghetto all'assassina che non avevo mai mangiato? Perché c'è una paura, c'è una fobia nei bambini che si chiama neofobia alimentare. L'85,4% dei bambini italiani tra i 6 e i 10 anni mostrerebbe una paura medio-alta dei cibi nuovi, con un conseguente rifiuto soprattutto di frutta, verdure e legumi. Gli esperti consigliano di non forzare, ma di riproporre gli alimenti, coinvolgere i bambini in cucina e mantenere un clima sereno a tavola. Quante volte capita di sentire bambini: no, non lo mangio, mi fa schifo, senza averlo mai assaggiato. No, che schifo. E poi invece magari scopri l'alimento che ti accompagnerà per tutta la vita. Quindi se c'è qualche genitore all'ascolto, è assolutamente normale, l'85,4% dei bambini soffre di questa neofobia alimentare, ma ci sono degli stratagemmi. Infatti dopo, più tardi, con il nostro Celso chiederemo anche come magari utilizzare nel migliore dei modi i legumi, come inserirli, le varie cotture, oltre a chiedergli curiosità ed esperienze personali con i whip, perché sai, whip magari nei backstage dei concerti dicono: no, voglio stare leggero, no, anche perché tu ti ricordi cosa è successo a Rosalia Milano?
1: Eh beh, sì.
0: Squarehouse, ma lì perché lì non c'era uno chef bravo dietro, lì devono aver fatto mangiare veramente lo schifo, perché se ti danno da mangiare roba buona diventa carburante in più per affrontare la giornata o la serata. A 105 Super Weekend ci sono i Maroon 5 con Heroin.

0: 105 Super Weekend, noi fino alle 9 siamo sempre qua in quest'ultima puntata di stagione. Prepariamo i fazzoletti. Simo J, fammi una voce triste, qualcosa.
1: La sto preparando per la fine.
0: Tra poco.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, 105 Super Weekend. Non si parla solo di cibo, non si parla solo di cibo, nonostante nella terza ora avremo un grandissimo ospite, ma si parla anche di come mandare giù il cibo bevendo. Cosa? Sono cambiate le abitudini degli italiani, stanno cambiando le abitudini nel mondo. Infatti cala la produzione mondiale di birra, Simo.
1: Ma va, non me l'aspettavo, cala. Sinceramente.
0: La produzione globale è scesa dello 0,7%, con diminuzioni particolarmente rilevanti in Germania, Polonia, Unione Europea, Italia compresa. Parallelamente cresce il segmento delle birre analcoliche a basso contenuto alcolico, che in Italia ha quasi raddoppiato la propria quota di mercato. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che i giovani tendono sempre di più all'assunzione di zero alcol. Tra l'altro, in una puntata di Super Weekend del pomeriggio avevamo un po' più affermato di come la generazione dei millennials, la nostra, sta tenendo in piedi l'industria del mondo degli alcolici, perché tutti quelli più giovani, Gen Z, ad esempio, tendono allo zero alcol, e quindi questo di conseguenza porta le varie aziende ad adattarsi, perché come la birra analcolica c'è anche il vino analcolico. Poi, per me sono delle eresie che proprio, cioè, ascoltiamo e non giudichiamo, mi verrebbe da dirti, Simo. Però, se la società va in questo verso, chi siamo noi per poterla fermare?

0: Non gli dai gli anni che ha. Madonna, densetteria, riesce sempre a fare breccia. Questo è 105 Super Weekend. Ovunque vi troviate, su qualsiasi strada d'Italia, state tranquilli perché adesso arriva l'infotraffico. Weekend, Super Weekend,
1: Weekend 105. 105 Traffic.
2: Situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda per traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Napoli. Rallentamenti sulla A10 per un incidente allo svincolo di Finale Ligure verso Genova. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono!
4: Melone retato.
5: Buono!
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono!
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: 105.
14: Che storia!
1: Radio 105.
15: Che storia!

0: Radio 105, sono le 8 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. 7 italiani morti nello schianto di un piccolo aereo turistico in Perù. Si tratterebbe di 2 intere famiglie, si attende un annuncio ufficiale da parte della Farnesina. Il velivolo, partito da Pisco per un sorvolo delle linee di Nazca, ha perso i contatti poco dopo il decollo, 13 le vittime totali. Ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare, così Trump, dopo che nelle scorse ore sembravano imminenti raid sull'Iran. Poi la minaccia: restiamo pronti a scatenare un terrore mai visto dalla seconda guerra mondiale. Esplosione in un locale nel centro di Mosca. Una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre una bomba artigianale in un bar caffè dove si stava svolgendo la festa di compleanno del generale Shaiko, neocomandante dell'aviazione russa. Al momento confermati 3 morti e 21 feriti. Polemiche su Sanchez in Spagna. Nonostante la crisi a Ceuta e le tensioni europee, il premier parte per le vacanze alle Canarie. Nella notte manifestazione dell'ultradestra nell'exclave nordafricana, tensioni con la comunità marocchina. Martedì video call dei ministri degli interni europei. Aveva 66 anni il medico morto in serata all'ospedale di Vimercate dopo essersi lanciato dal quarto piano del suo palazzo a Brugherio in provincia di Monza. Stava tentando di fuggire dall'incendio scoppiato nel suo appartamento. Le fiamme hanno divorato il tetto dell'edificio. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi dopo il crollo di una palazzina. Estratti finora 3 corpi, 3 persone indagate per omicidio e disastro colposi. Si tratterebbe del commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta incaricata della ristrutturazione e il direttore lavori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Katy Perry, Watch It Burn, buongiorno Italia, questo è 105 Super Weekend, questa è la terza ora e come è ormai da qualche mese a questa parte una consuetudine, nella terza ora ospitiamo dei guest che si occupano del mondo della cucina. E che guest! Mi rendo conto che magari qualcuno alle 9 si è appena alzato e dice ma scusa ma io sono... Sì, però voi dovete mettervi nei nostri panni. Nei miei panni e in quelli di Simo J questa domenica.
1: Io so già che sarò in difficoltà.
0: Sveglio da orari veramente in mani. A quest'ora, se iniziamo a parlare di cucina e di cucina seria, diventa solamente una sinfonia straordinaria. Infatti, l'ospite di oggi è Celso La Forgia, uomo che ha cambiato le regole della cucina pugliese da Bari. I suoi spaghetti all'assassina sono un must incredibile, e nonché chef dei backstage degli eventi più fighi. Perché se io vi dico Battiti Live con tutto quel super cast, chi è che le rifocillava? Il nostro Celso. Buongiorno Celso.
2: Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito.
0: Come stai? Come va? Tutto bene?
2: Bene, carichi anche per queste nuove esperienze, super felici insomma.
0: Tu sei di Bari?
2: Bari città, esatto, diciamo nasco all'estero però cresciuto a Bari perché mia mamma era di Capoverde, quindi sono mezzo capoverdiano, mezzo barese.
0: E questa passione per la cucina pugliese chi te l'ha trasmessa? Perché di solito è la mamma, no? Che passa la voglia di mettersi ai fornelli, maneggiare la materia prima. Con la mamma capoverdiana, e sappiamo che lo spaghetto all'assassino non è capoverdiano, come ti nasce questa passione?
2: Allora, per la cucina è innata, infatti io diciamo sin da piccolo, già dai 10-11 anni, mi mettevo dietro i fornelli con mamma. Per la cucina pugliese è stata una questione di territorialità, nel senso crescendo lì, cominciando a lavorare nelle cucine baresi, ovviamente le prime cose che ti insegnano sono le ricette della tradizione.
0: E lo spaghetto all'assassina possiamo definirlo il piatto barese insieme alle orecchiette?
2: Ora in questo momento sì, negli ultimi 10 anni ha preso anche il posto delle orecchiette a livello di notorietà internazionale e internazionale. Ma è una cosa recente, perché prima, fino a 10 anni fa, probabilmente nessuno fuori da Bari conosceva gli spaghetti all'assassino.
0: Assolutamente, frequento spesso la Puglia, infatti mi ricordo che fino a 15 anni fa, se dovevo pensare a un piatto pugliese, erano le orecchiette con le cime di arance.
2: Sì, esatto.
0: Negli ultimi 8 anni degli amici baresi mi fanno: guarda che c'è anche lo spaghetto all'assassino, che lo conoscono in poco qui, ma noi ne mangiamo veramente tanti, anche perché è un piatto tra virgolette semplice da preparare prestando una determinata attenzione, o meglio con pochi ingredienti
2: facilmente reperibili anche a lunga scadenza, quindi diciamo non hai sono ingredienti che ritrovi in tutte le dispense di tutte le case degli italiani, perché un pacco di spaghetti, una passata di pomodoro, un po' di olio. Il peperoncino magari non tutti ce l'hanno, però diciamo ci si può attrezzare facilmente.
0: Facciamo così, rimanete con noi, c'è qui Celso La Forgia, tra poco vi insegneremo a preparare lo spaghetto all'assassina. Non mi viene a dire il migliore del mondo, perché vi prenderei in giro e vi darei una cazzata, però vi diamo le skill per iniziare a prepararlo, dopodiché se volete mangiarvelo perfetto, fatto come si deve, andate da Celso. Celso, preparati, iniziamo a stilare la lista di tutto quello che serve. Noi in attesa ci ascoltiamo Another con Silver Lines.

0: ospite questa domenica 105 Super Weekend abbiamo Celso La Forgia, colui che sta portando lo spaghetto all'assassina in giro per l'Italia e per tutto il mondo. Celso, ma come si prepara questo spaghetto all'assassina? Vai col decalogo.
1: Allora, diciamo, ricettario, hai bisogno di pacco di spaghetti. La ricetta originale prevede i vermicelli, che in questo momento sono andati un po' in disuso nei supermercati, ma può andar bene uno spaghettone. Olio d'oliva, peperoncino, aglio e passata di pomodoro e dell'acqua calda. Queste sono le materie prime che ti servono. Lo spaghetto viene risottato in una salsa al pomodoro piccante fin quando è bello al dente, lo lasci attaccare alla padella fin quando non fa quella crosticina tipica dello spaghetto. Detto così, diciamo, è una ricetta molto, molto semplice, però è una di quelle ricette che ha bisogno di standardizzazione nelle fasi, perché è facile sbagliare, insomma.
0: Tempo di preparazione?
1: Grosso modo sei sul doppio di quello che ti indica la pasta come tempi di cottura, quindi se la pasta ti dice 10 minuti ce ne vogliono 20, se la pasta ti dice, perché poi ovviamente dipende tanto dalla trafila della pasta, se più è grossa più tempo ci vorrà a far cuocere lo spaghetto.
0: Perfetto. C'è solo La Foggia, spaghetti all'assassina. Vi potete riascoltare la pillola su 105.net, dove vi spiega come prepararli nel migliore dei modi. Rimani qui con noi che ho ancora un paio di domande da farti. Noi ci ascoltiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Calvin Harris, Lovers in a Past Life a 105 Super Weekend. Siamo qui con Celso La Forgia. Io non so te Simo, ma ho una fame. Ho una...
1: Io ho già preso la pillola e ce l'ho sul telefono, così no. Però, cioè, allora provo. Però
0: al massimo andiamo a mangiare da lui, appena aperto a Milano ti porto io. Ti porto io, abbiamo dato la ricetta degli spaghetti all'assassina che potete trovare sul nostro sito 105.net. Celso, tu sei stato anche lo chef del backstage di Battiti Live. Dai, raccontaci qualcosa di succolente riguardo agli artisti, cosa hanno mangiato, cosa hanno prediletto, chi ti ha chiesto il bis.
2: Allora, diciamo che sicuramente i più giovani sono quelli un po' più voraci da questo punto di vista, mentre quelli un po' più grandicelli o comunque un po' più affermati tendono, anche per una questione di gestione loro, di evitare di mangiare prima, magari dopo mangiucchiano qualcosa e poi pensano prima appunto alla performance piuttosto che mangiare, mentre i ragazzini tipo... Samuel J, lui si è mangiato 5 piatti di spaghetti all'assassina prima di salire sul palco, mentre i ragazzini tipo Samuel J, lui si è mangiato 5 piatti di spaghetti all'assassina prima di salire sul palco.

0: Stamattina le prendi, te lo dico.
1: Dei vini.
2: Abbiamo cercato di riproporre in piccolo quello che abbiamo fatto con Villa Nobel. Quindi c'ero io con gli spaghetti all'assassina, c'era il corner, lo stesso dei panzerotti fritti live.
1: Che salutiamo le signore.
2: Bravissime le signore.
1: Incredibili.
2: Le signore salentine. Poi c'era il Casaro che faceva le mozzarelle live. Questa cosa a Sanremo non c'era.
1: No.
2: Perché il Casaro non ce lo siamo riusciti a portare a Sanremo. Invece qui c'era il Casaro che ti faceva le mozzarelle calde.
1: Mamma mia.
2: Sono andate a Ruba, ovviamente.
1: Vini?
2: I vini sempre, come al solito. Poi c'era qualche salume, formaggi tipici nostri. E c'erano i gelatai che tu hai conosciuto.
1: Certo.
2: Assolutamente, Claudio con tutti i maestri gelatai di Puglia che facevano le varie versioni. Anche in questa occasione hanno fatto un gusto dedicato all'evento, quindi il gusto Battiti. Adesso non me lo ricordo bene, era tipo mandorla, cioccolato bianco, pistacchio, però...
1: Mi ricordo con i gelatai Simo, un gelato al gelso, una delle cose più buone che abbia mai mangiato. Grazie di cuore a Celso La Forgia che è stato ospite con noi questa mattina.
2: Grazie a voi.
1: Io spero di ritrovarti presto qui da noi, grazie per essere passato. Noi ci ascoltiamo Somber con My Body Isn't Ready.

0: Medusa, Lose Myself, questo è 105 Super Weekend. E dopo la grandissima ospitata di Celso Laforgia, che ci ha fatto venire una fame incredibile, è giunto il momento di darci un taglio. È giunto il momento di darci un taglio. Cambiare, cambiare. Perché si cambia taglio nei momenti di svolta, Simo J? Ma hai notato? Quelle ragazze che si lasciano e da capelli lunghi e diventano corti, cambiano colore.
1: Pensavo fosse un'usanza, in verità, ma non, cioè, non sapevo che ci fossero delle basi scientifiche.
0: Ma tu pensavi che il tuo nick non avesse una soluzione fornitagli da Francesca Pinna? Cambiare acconciatura può offrire una sensazione di controllo durante separazioni, traumi o nuovi inizi. Il taglio assume così un valore simbolico e catartico, rappresenta il distacco dal passato e la volontà di ridefinire la propria identità.

questo è 105 Super Weekend nella sua ultima puntata di stagione, ma prima dei saluti, delle lacrime, noi torniamo tra pochissimo.

0: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Airplane Tickets, Pharrell Williams. Questo è 105 Super Weekend. È giunto il momento. Abbiamo una base proprio triste, da lacrime, far piangere. Poi dopo arriveranno i ragazzi di Tutto Bene. Però cerchiamo un attimo di creare quell'atmosfera per iniziare a ringraziare e a salutare tutti voi. Tutti voi che in questa seconda stagione ci avete fatto compagnia, avete interagito con noi, avete giocato a Bestia Tempesta, avete giocato al Nick Pong. Grazie di cuore a tutti voi davanti al canale 66 del Digitale Terrestre. Grazie di cuore a tutte quelle signore che mi hanno mandato i loro reggiseni. No, non è vero, questo non è vero, però grazie, grazie soprattutto per tutti i messaggi che avete mandato al 342 41 15 105. È stata una stagione incredibile, meravigliosa. Noi ci rivediamo a settembre. Fatemi ringraziare tantissimissimo Davidino che si è fatto veramente quasi tutte le domeniche, perché oggi c'è Simo J anche domenica scorsa, ma quasi tutte le domeniche, svegliandosi veramente degli orari improponibili, grazie a Francesca Pinna. Noi ci rivedremo dal 10 agosto, il lunedì, dalle 18 alle 20 con 105 Summer, che poi toglie la base triste, che poi 105 Summer, tanto faccio il marchettone, che poi 105 Summer è la mia collocazione, Simo J, e lì tornerà il Nick Pong dove è nato, lì tornerò non in diretta da Gallipoli ma in diretta da Milano, e quindi iniziamo Pump Up the Volume con Charlie XCX, wink wink.

0: In questa domenica 2 agosto mi verrebbe da dire domenica da bollino rosso sulle strade italiane, andando per intuizione. Ma perché utilizzare l'intuizione quando ci si può affidare un infotraffico? Lì nell'infotraffico.
1: 105 Super Weekend. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A23 code in entrata alla barriera di Ugo Vizza per traffico intenso in direzione della A4, incolonnamenti per un incidente sulla A5 tra Morgea e Aosta Ovest verso Torino, infine sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, rallentamenti per traffico intenso tra Boiano e stazione di Guglionesi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: 105
12: Che storia.
13: Radio 105.
14: Che storia.

0: Tiesto, Jackie Chan, siamo giunti al termine, Simo. Siamo giunti al termine di questa puntata, l'ultima della stagione di 105 Super Weekend. Grazie di cuore anche a te, scusami.
1: Grazie a te e ci vedremo presto. Io adesso vado in ferie e quindi poi ritornerò a fine l'ultima settimana di agosto.
0: Quindi potrebbe essere che lavoreremo ancora insieme verso
1: non
0: fine agosto.
1: Non lo so perché faccio le mattine in teoria, quindi magari ci incrociamo.
0: Grazie di cuore a Simo J, grazie di cuore a Francesca Pinna, grazie di cuore a tutti voi. Pronto a dare per l'ultima volta di questa stagione la linea a Dario Micolani, Linda Pani e Domecca con il loro Tutto Bene a 105. Io sono Nicolò, ci risentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 e poi dal 10 agosto tutti i giorni non stop in diretta dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao a tutti, buona domenica!

0: E Simo J inizia le ferie e invece abbiamo l'uomo staccanovista, eccolo qui Edoardo Mecca.
1: Non si va mai in vacanza, soprattutto ad agosto, quindi cioè, no, perché io non mi ricordo più che ore
0: siano. Qua te lo devo dire io che ore sono perché stai perdendo l'orientamento. Un minutino alle 9, vai col TGCom.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. In Perù si schianta un aereo turistico diretto alle linee di Nazca, morte 13 persone, tra cui 7 italiani. Si tratterebbe di due famiglie brianzole in vacanza, si attendono informazioni ufficiali dalla Farnesina. Il meteo in zona era sfavorevole, con venti forti e dirottamenti di altri velivoli. Dopo ore di timore per nuovi raid in Iran, Trump annuncia: ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi per il bene del mondo, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Intanto Israele torna a colpire Gaza, bombe su zone residenziali, almeno 8 i morti, tra cui un bambino. A Mosca lo scoppio di una bomba artigianale in un bar ha causato 3 morti e 21 feriti. Nel locale erano in corso i festeggiamenti per il compleanno del neocomandante dell'aviazione russa, il generale Shaiko. Nella notte droni ucraini sulla Russia, centrata la base aerea di Engels e una raffineria a Saratov. In Spagna monta la polemica contro Sanchez, nonostante la crisi a Ceuta, il premier è partito per le vacanze alle Canarie. Martedì la video call tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il presidente della CEI, Zuppi, ammonisce: l'immigrazione è un tema continentale, per affrontarlo serve tanta solidarietà. A Messina si cercano ancora 3 dispersi dopo il crollo di una palazzina, finora estratti 3 corpi, e sono 3 anche le persone su cui la procura indaga per omicidio e disastro colposi: il commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori, parente di 2 delle vittime. Terminato lo sciame sismico che ha causato danni e paura ai Campi Flegrei, le scosse sono state 189, quasi 300 gli sfollati. Oggi riapre il porto commerciale di Pozzuoli, dove ieri è crollato il campanile di una chiesa. Il ministro Musumeci rassicura: per l'emergenza già stanziati 550 milioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Beh, ormai l'hai sostituita perfettamente. L'hai sostituito perfettamente
1: per
0: questo
1: forza.
0: No, esatto, per forza. Di necessità virtù. Così si dice 2 minuti dopo le 9 in questo 2 agosto 2026. Ringraziamo Nicolò Torielli che ci ha dato la linea. Anche un po' dispiaciuto per la fine della stagione.
2: Ma sono dispiaciutissimo, perché una stagione finisce ma ne inizia una nuovissima.
0: Buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. E oggi in regia salutiamo il Pivaz.
0: Non vedeva l'ora, praticamente ti ha visto tutta la settimana in Music in Cars. Ha detto, vabbè, mi sono trovato bene, dai, vengo anche
3: sì,
0: domenica.
3: Sì, certo, buona domenica, ciao.
1: Sì, dulcis in fundo.
0: Ciao a chi ci guarda anche sul 66. Anche noi comunque andiamo a chiudere questa stagione fino a mezzogiorno. Perché poi domani, ovvero saremo sempre qui nella mattinata. Però sappiamo che inizia il palinsesto di agosto, che è un po', no, diverso dal solito.
1: Ovviamente salutiamo chi è stato protagonista in questa stagione, Linda Pani, Yader Fabri,
0: tutto lo staff, lo facciamo
1: lo staff,
0: già in apertura.
1: Assolutamente. La redazione della Vali sta
2: bene.
1: E poi oggi invece abbiamo al centralino la scattatissimissima che salutiamo. La
0: ormai c'è una sorta di gemellaggio tra Music in Cars e Tutto Bene a 105, se ci fai caso.
3: Beh, a luglio è stato praticamente
0: esatto,
3: il 50%.
0: Va bene, voi come state? Facciamo una fotografia dell'Italia in questo 2 agosto 2026 alle 9? Perché sappiamo c'è chi sta partendo, c'è chi le sta finendo anche le vacanze,
1: c'è chi
0: continua a lavorare, quindi
1: esatto,
0: non ne cambia nulla.
1: C'è chi sta dormendo,
0: c'è chi ha lavorato in questa settimana più giorni, ha fatto più turni dei giorni in calendario, che okay? Quello è Edoardo Mecca.
1: Esatto, e check-in perché c'è gente che ha il check-in e magari... sta facendo.
0: Ma tutte queste cagate le ha dette con Dario Spagna
1: meno
0: questo weekend,
3: non
0: cioè
3: è vero,
0: questa settimana
1: le ho dette,
3: falso,
1: le ho dette.
0: Però Darione si è trovato bene,
1: ma certo
0: e
1: anch'io.
0: Allora vai, perché privarci della frase filosofica da boomer?
1: Il buongiornissimo caffè è quella frase che i boomer si mandano la mattina per darsi il buongiorno. La frase di quest'oggi è la seguente: ebbi la familiare certezza che la vita ricominciava con l'estate.
0: Questa perché?
1: L'estate, sai, agosto.
0: Senti il vuoto, il gelo.
1: Chi l'ha scritta?
3: Pippo Franco.
0: Jerry Romano. Attenzione, l'ho preso.
1: Ci sei andato vicinissimo.
0: Questa gag comunque è l'ultima.
1: Allora,
0: della stagione.
1: Non l'ha scritta Jerry Romano, ma Francis Scott Fitzgerald.
0: Peccato, frate.
1: Esatto, la ripetiamo. Ebbi la familiare certezza che la vita ricominciava con l'estate.
0: E allora comincia anche la nostra domenica, il nostro anche weekend in un certo senso. Tutto bene a 105.

0: Manu Chao, Viajando por el mundo. Fammelo con la versione scatarrata, che è quella originale spagnola.
1: Viajando por el mundo. Vedi? Però permettimi, sì. Fammi salutare Carol G e Manu Chao. Allora, io andrei con l'almanecca del giorno.
0: Ci avete fatto caso che quando dice una cagata subito dopo è
2: allora
1: almanecca del giorno, benissimo. Oggi domenica 2 agosto, quindi il primo è già passato, andiamo già verso il 31. Allora, il 2 agosto è il 214esimo giorno del calendario gregoriano.
3: Se ieri era il 213esimo.
1: Giornata molto importante perché i gregoriani quest'oggi festeggiano con canti, balli, liuti, suonano il liuto.
0: Dai, fai la domanda, Pivaz, sai Pivaz, quanto manca Capodanno?
1: Allora, sei già pronto per il Capodanno? Hai già prenotato? Suonerai?
4: Fortunatamente no.
0: Invece ieri ha fatto questa gag con Pippo Palmieri,
4: che già ce l'aveva, è la doppia Pippo.
0: Ha già chiuso il Capodanno e ha invitato già le persone, incredibile.
1: Male, perché mancano solo 151 giorni, affrettatevi.
0: Sì, andiamo avanti, allora, per favore.
1: Andiamo con i santi del giorno. Santo Stefano I, Papa.
4: Ciao, grande.
1: Sant'Eusebio di Vercelli, che rideva molto, abbondava nel riso.
0: Da notare gli elementi in comune con Music in Cars, oltre alle cagate che sì, già certo. Capito.
1: Però Music in Cars deve indovinarli, qua invece li elenchiamo. Sant'Alfreda di Crowland. Sant'Alfreda di Crowland. Quindi oggi...
4: Ma se... dove li prendi?
1: Me li dà la Vale.
4: Ah, è vero, perché lei è molto credente.
1: Esatto, se ci rivolgiamo ai santi, diciamo Sant'Alfreda di Crowland oggi. Allora, proverbio del 2 agosto: per il perdon si mette la zappa in un canton.
0: Oh, almeno c'è una rima, perché sappi che a volte non ci sono manco le rime.
1: Neanche le rime. Benissimo. Che cosa accade oggi 2 agosto? Il 2 agosto del 1776, firma formale della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il 2 agosto del 1955 viene brevettato il velcro. E invece il 2 agosto del 98 Marco Pantani vince il Tour de France in una delle più grandi imprese sportive. Buon compleanno quest'oggi a Bugo! Dov'è Bugo? È a festeggiare il compleanno.
0: Lo ricordiamo tutti anche per quello.
1: Tanti auguri al mitico Maccio Capatonda.
0: Quella.
1: E poi nel 1942 nasceva appunto Isabel Allende. Oroscopo, il segno sfortunato di quest'oggi quale sarà? Quale sarà? Sagittario.
4: Sagittario. Ma non finisce mai.
0: No, infinito, infinito.
1: Il tuo unico desiderio è teletrasportarti in un luogo sperduto e restare lì lontano da tutti. Invece il segno fortunato di quest'oggi è, con il suo pungiglione, lo Scorpione. Continua a sprigionare amorevolezza anche senza volerlo.
4: Aspetta un attimo. Qual era quello sfortunato?
1: Sagittario.
4: Ah, Sagittario.
1: E il fortunato, lo Scorpione.
0: Vabbè, no, fin qui non è mai capitato di leggere lo stesso segno.
1: Però potrebbe capitare.
4: Beh, è capace, non è...
0: Per le due categorie.
1: Ricordiamo, cioè... che la giornata è comunque di 24 ore, le cose cambiano.
0: Esatto, se per caso oggi andrei in onda alle 18 potrebbe cambiare.
1: Potrebbe cambiare.
0: Va bene, ma buona domenica. Ma vogliamo sapere se ci siete al 342 41 15 105. Facciamo un po' una fotografia di questa Italia. Si lavora, non si lavora. Si è in vacanza, non si è in vacanza. Siamo qua.

0: to the flow now.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, sì, allora fa caldissimo,
2: sì, non
1: ma
2: allunghi.
1: Sono nell'orto perché sto raccogliendo
2: l'olio.
1: Le olive, no. Quelle belle verdi,
2: buone.
1: Le mandorle,
2: buone.
1: Sto raccogliendo le nespole,
2: ancora.
1: Le albicocche,
2: i
1: pomodori, l'olio.
2: Basta,
1: il vino che devo fare il pacco da spedire a quello scroccone.
2: Sei
1: di Micolani. Micolani è l'ultima volta e non mi chiedere più niente.
2: Sì, ma non deve cantare ogni volta che fa. Eccola.
3: Ma poi non allunghi le vocali.
2: Allora, l'olio è vero, perché l'olio pugliese di quelle, delle parti nostre, come si dice,
3: è buono, è buonissimo,
2: è buono.
3: Però
2: è,
3: tu,
2: tutte le altre cose non è vero, se lo stai inventando, sì, per farmi fare brutta figura.
3: Te ne approfitti.
2: Per me niente ferie, ma domani ennesimo colloquio alla veneranda età di 54 anni, speriamo bene, perché basta fare da tappabuchi per le ferie altrui. Annalisa, ciao Annalisa, ti facciamo tanti auguri e incrociamo le dita anche dei piedi per te.
3: Grande, grande Annalisa, e sai cosa ti dico Annalisa? Tu sai perché ce la farai, perché sei un esibizionista. Ta-na-na-na-na.
2: Lei si chiede perché io devo fare da tappabuchi e non ho un lavoro quando Edoardo Meg
3: lavora.
4: È imbarazzante questa cosa.
2: Hai solo peggiorato la situazione della nostra amica. Va bene, tra poco vi lanciamo un domandone, ma solo per capire un po' che cosa state facendo, solo per iniziare a interagire in queste tre ore in questo grande contenitore che si intitola Tutto bene a 105.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico 1 litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con 1 litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
11: possibile. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
15: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Vedo che l'apprezzi particolarmente questa 105 Selection, questa traccia che abbiamo appena ritrovato qua.
1: Questa canzone mi piace molto, ma devo dire che Peggy Gou nel suo genere è veramente una certezza.
0: E dicevi che hai beccato Berrettini che se la ballava sui DJ set.
1: Diciamo che infuocato il gossip dell'estate proprio tra Berrettini e Peggy Gou. Tra l'altro comunque disco 105 Selection, il disco evidenziato di colore giallo
0: Woman
1: dell'estate proprio tra Berrettini e Peggy Gou. Tra l'altro comunque disco 105 Selection, il disco evidenziato di colore giallo.

0: con cui di solito vado sempre d'accordo.
1: Allora, io voglio provocare, punzecchiare un po' gli ascoltatori, anche per raccontarcela un po' in questa domenica 2 agosto, dove magari in tanti partono, è proprio per una vacanza di gruppo. Se vuoi sapere veramente chi è una persona, vacci in vacanza. Perché puoi essere amico di qualcuno da 20 anni, poi fate 7 giorni nella stessa casa e scopri cose che non avresti mai voluto sapere. Cosa ne pensate a riguardo? Come vi è andata magari in qualche estate? Raccontatecelo se vi va.
0: Infatti il mio consiglio è sempre
1: più questo: che rafforzare le amicizie, o meglio, vabbè, non facciamo adesso quelli catastrofici, a volte è così, però più che rafforzare le amicizie, secondo me le mette a rischio a volte.
0: Ma infatti il mio consiglio è questo: se siete delle coppie, andate in vacanza per conto vostro. Non andate in più coppie in vacanza, perché poi lì il rischio che scoppino delle amicizie...
1: No, ci deve essere sintonia, ci deve essere... No, se c'è sintonia, anzi, la vacanza
2: ma
1: può anche
2: su quelle
1: decollare.
2: Coppie tu, però.
0: Ma sai perché? Perché ho visto in passato saltare delle amicizie.
1: Forse proprio perché è scattato Temptation Island!
0: No, non per quello, non per quello, ma per abitudini diverse, proprio magari... magari, sai, io sono tuo amico... Però le fidanzate di uno e dell'altra hanno abitudini diverse che poi vanno a influire inevitabilmente.
2: Starsi sulle palle adesso si dice abitudini.
0: No, anche nel rapporto di coppia.
3: Abitudini.
0: Ma soprattutto se poi devi condividere la stessa casa.
1: È vero,
0: casa.
1: Perché c'è quello che vuole svegliarsi presto, certo, e vuole uscire subito, e quello che vuole dormire. C'è quello che vuole pagare sempre alla romana, e quello è ognuno il suo. C'è quello che non decide mai. A me va bene tutto e ti fa incazzare.
0: Ma stai scherzando. Perché... E poi bisogna andare... Poi adesso immagino che mettere d'accordo tutti è senza gluten. Senza andiamo dove
1: quello
0: si mangia.
1: Quello che vuole stare spesso da solo e quello che vuole fare invece tutto insieme, che forza.
2: Quella roba lì è una roba
0: terribile. Beh, terribile.
1: Però per esempio io un paio di vacanze le ho fatte con altre due famiglie ed è andata bene, perché quando uno dice ragazzi noi oggi vogliamo andare là perché per noi è meglio far così oggi, gli altri non si offendono. Cioè,
0: certo, ma ci mancherebbe.
1: È la prima caratteristica che ci deve essere.
2: E soprattutto case separate o hotel separati.
1: Anche, vabbè, ognuno diciamo deve
2: bravo
1: avere la propria zona
2: sì,
1: di
2: sì,
1: comfort e
2: privacy.
0: No, non puoi.
1: Però vogliamo sapere se siete, insomma, in che team siete, come la ragionate, e soprattutto se volete portarci delle esperienze, se avete rafforzato delle amicizie o le avete perse, ce lo potete raccontare. Qualcuno, magari qualche scatenato, lo colleghiamo in diretta telefonica.
0: Ma certo, cioè,
1: qual è il numero?
0: Quello è il tuo grande sogno? 342 41 15 105.
1: Com'è il mio grande sogno?
0: Beh, avere qualcuno
1: la telefonica,
0: in diretta,
1: certo,
0: telefonica.
1: Certo, vabbè, voglio dire, abbiamo una zia di domenica, sfruttiamola.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: pensarci, come dice Grande Pizza, da soli bisogna andare in vacanza, da soli, ciao belli, e fuori vacanza, chi qua e chi li finisce, ciao.
1: È una grande verità, e tu sei un esempio, caro Edo.
2: Ah, certo, ma non c'è niente di più bello della vacanza da solo, anzi, non solo la vacanza, ma ritagliarsi anche proprio dei momenti
1: nella vita.
2: Nella vita.
1: Ricordiamo che è fidanzato.
2: No, ma scusate. Andare al cinema, no, scusate.
3: Scusate.
2: Andare al cinema da soli, meraviglioso. Andare a cena, a pranzo da soli, girarsi le città da soli.
4: Scusa, posso farti una domanda sul cinema?
2: Sì.
4: Cioè, allora, andare al cinema da soli, io non ci vedo una cosa così drammatica. Cioè, alla fine, infatti, anche se andiamo io e te, uno si siede
1: guarda
4: qua,
1: il film,
4: uno di là si guarda il film, cioè, non è che...
3: Anzi, a me fanno incazzare quelli che lo commentano,
4: esatto,
3: ad alta voce.
4: Esatto.
2: No, invece tanti il fatto del cinema dicono come, no?
1: La cosa
2: no,
1: bella
2: andare,
1: me,
2: si imbarazzano un po'
1: di andare con un amico al cinema è perché lo commenti a caldo appena esci dalla sala.
4: Sì, subito.
1: Però
4: sì,
1: sono certo. D'accordo, sei un grande esempio di esperienze, diciamo, in solitaria, perché comunque ti connetti, c'è tutto un altro mondo.
2: Ma stai scherzando?
4: Sul ristorante non sono d'accordo.
2: No,
1: andare da soli a mangiare.
4: No, a me personalmente pesa tantissimo.
2: Sì.
4: Perché lo vedo come un momento di estrema condivisione.
2: Beh, no, beh, infatti, devo dire.
1: Quello anch'io, eh.
2: È bello. Allora, sul cibo, in realtà, sono belle tutte le varianti. Cioè, però a me mangiare anche da solo è piace.
1: La grande verità è che a te piace star da solo.
2: La grande verità è che
1: devi
2: non
1: accettare.
4: Chi non hai amici, esatto. Sei un bimbo solo.
1: Ciao, una settimana in Sicilia, in un'unica casa, tre coppie più due bambini. Tutto molto bello, ma il sesto giorno non sopportavamo più nessuno. Per preservare l'amicizia, ne passerà di tempo prima di andare di nuovo insieme in vacanza. Giuseppe da Bari.
2: Vedi,
3: che faceva? Ti rubava il tarallo?
2: Perché poi comunque nel gruppo c'è sempre quella persona centratrice, come si dice?
1: Centratore. Sì, che vuole stare in mezzo, dai.
2: No, e che comunque vuole un po' organizzare, un po' per tutti la vacanza, c'è sempre.
1: Allora,
2: si fa così, si fa così.
1: Ah no, che si impone, no, certo, quello sicuramente.
2: Un po' sì, c'è sempre.
1: Calcola che in un gruppo, se non c'hai però quella persona là e c'hai tutte persone, io per esempio sono uno di quelli che lascia sempre fare, però non mi lamento, e quindi sono uno di quelli che certo, vuole quei pochi giorni staccare, dico ragazzi a me va bene, cioè mi fido. Però se non c'hai quello che prende un po' in mano la situazione, non fai niente.
2: Ma un conto è prendere in mano la situazione in maniera, sai, do un'organizzazione generale. Un altro è dire, beh no, oggi andiamo lì, infatti, cioè non va bene. Quella cosa lì poi diventa troppo.
1: Io voglio salutare Ariane e Dritta che stanno andando verso, dove stanno andando? Marina Romea. Ciao ragazzi, era una
2: Marina
1: sorpresa
2: Romea.
1: Per lui e per lei, non ho capito,
4: che
1: comunque vi
4: dove
1: salutiamo.
4: Marina Romea?
2: Beh, Marina Romea lo sappiamo tutti, è vicino a Marina
4: Di Massa.
2: Di Massa, di Ravenna, Marina Gioiosa.
1: Ciao pazzi, io sono di entrambi i team, adoro le vacanze in solitaria, infatti ogni tanto scappo ad Alicante da solo, comunque in giro per l'Europa, ma sono anche team vacanza di gruppo, ma piccolo e ben selezionato. Anche io sono molto per il chi mi ama mi segua, buona domenica.
2: Invece a me piace molto, anche per dire, la vacanza in due. Cioè, la vacanza, per esempio, con la mia ragazza è bella. Cioè, in due.
1: E adesso devi fare il ruffianone perché alla scuola.
4: Vabbè, ma cioè, non è una vacanza di gruppo andare in due. Esatto. Cioè, ovvio che se vai con la persona che ami.
2: No,
4: cioè,
2: certo.
4: Te la sei scelta.
2: No, è chiaro.
3: Dovrebbe essere così.
2: No, per dire, non è che è proprio solo da solo. No, però, per esempio.
1: Ma perché ti ha scritto che sta ascoltando?
2: No, no. Però in tre. Avevo fatto una vacanza molto bella. Eravamo in tre. Però tre ragazzi amici. Da sempre ognuno proponeva una cosa all'altro andava bene, perché poi a giro, esatto, trovavi la cosa che accontentavi tutti. Però quella secondo me è una sinergia giusta.
1: E infatti è giusto, perché trovi quello che vuole rilassarsi, quindi un giorno dici dai andiamo lì e stiamo tutto il giorno al mare, sto sparando. Domani però andiamo a vedere questo posto, per quello che vuole fare la vacanza itinerante si accontenta e via di via.
2: E quando facemmo questa vacanza eravamo comunque due su tre fidanzati, uno single, quindi che comunque le dinamiche potrebbero anche cambiare, perché quello single magari vuole...
1: Al testosterone
2: no,
1: a palla.
2: No, al testosterone vorrebbe fare un determinato tipo di vacanza. Però comunque a giro riesce ad accontentare tutto ed è stata una bellissima vacanza.
1: Vabbè, ma non ti giustificare. Cioè...
2: No, per dire che
4: comunque... In tre non è che un
2: in
4: gruppo
2: tre, esatto.
4: numeroso.
3: Si può dire che non hai mai fatto una vacanza di gruppo,
2: no, ne ho
3: di
2: fatte,
3: compagnia.
2: No, ne ho fatte, ma di pochi giorni. Per esempio, sai, il Capodanno, che stai due o tre giorni.
4: di cui due ubriaco, quindi
2: cioè. Appunto, via.
1: Sono 24 ore alla fine. Comunque ragazzi, abbiamo un'esperienza. Ci è arrivato un messaggio vocale di due donne che sono partite insieme e sono finite per tirarsi i capelli, no. E quindi proviamo attraverso la zia adesso a collegarci con loro, magari tra pochissimo. Vacanze di gruppo, com'è andata? Dai, esperienza, fateci ridere via WhatsApp.

Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: 4 è il numero perfetto. Già 6 comincia ad essere un problema. Per quelli che si sono collegati adesso, stiamo parlando di vacanze di gruppo. Alcuni dicono magari che aiutano a rafforzare delle amicizie, altri per altre esperienze invece è capitato di rompere dei rapporti, e rompere dei rapporti anche duraturi.
1: Per esempio, adesso mi fa venire a 6 a Bangkok.
0: 6 sono 2-3 coppie.
1: Ebbe un'esperienza favolosa, perché c'erano una coppia di questi amici che saluto, Fabiano e Francesca, simpaticissimi, però stra aperti a qualsiasi cosa, cioè nel senso arrivavano e dici che facciamo, e si scopriva, c'era questa voglia di condivisione della scoperta del posto, e c'era una coppia di loro amici uguale, quindi quello è veramente una cosa che poi alla fine riesce ad allineare tutti.
0: Certo, no, sto pensando, ti guardavo adesso un attimo perso perché sto pensando anche alle mie due esperienze, e effettivamente a me è sempre andata abbastanza bene. Non è andata abbastanza bene per un nostro ascoltatore che abbiamo in collegamento. Marco?
1: Ciao Marco!
2: Ciao ragazzi!
0: Come stai?
2: Buona domenica! Ah, bene, dai, ci accontentiamo. Sto lavorando, però ormai finisco anch'io, dai.
0: Prima avevamo fatto uno spoiler su un'altra ascoltatrice. Tu, Marco, invece, che cosa hai da raccontarci sulle vacanze di gruppo? Dici un po', che cosa è successo?
2: Ma no, le vacanze di gruppo. Siamo tanti amici, sono stati tanti amici, tutte coppie con 2-3 figli.
0: Okay.
2: E quindi per tanti anni, 20 anni, una cosa del genere, si andava sempre tutti quanti in vacanza, e quindi facevamo dei gruppi importanti.
0: Tipo quanti?
2: 25-30 persone andavamo via, hai capito?
0: Vabbè, ma come fai a andare d'accordo? E tu eri il capogruppo, il capitano?
2: No, io sono come voi, cioè io ascolto, mi aggrego, vado dietro e non impongo niente, okay. Quindi mi faccio andare bene tutto quanto.
0: E nel gruppo comunque funzioni, hai il tuo ruolo comunque fondamentale.
2: No, mi metto lì e seguo. Che è
0: okay.
2: anche più semplice, non doversi impegnare, dover cercare di fare tutti i giorni qualcosa di diverso. Quindi, e poi pian piano, chiaramente, i figli sono cresciuti e non sono più venuti in vacanza con noi. L'anno scorso siamo andati semplicemente 4 coppie, per dire.
1: Cioè, ma avevate praticamente 15 figli a testa allora?
0: Era un asilo che si spostava?
2: No, perché... Fai conto che tra io e mio cognato abbiamo tutti e tre figli, e metti insieme 4-5 coppie con 2-3 figli,
0: Senti, poi c'hai scritto: quando ho proposto, dopo anni che i figli non sono più venuti con noi in vacanza, quando ho proposto a mia moglie di andare in ferie da soli, cosa ti ha risposto?
2: Ma perché? Cosa andiamo a fare io e te da soli? Ma non ci penso neanche. Questa è stata la risposta. Hai detto, va bene, allora proviamo a trovare qualcos'altro.
0: No, perché questo è un altro tema. Ci sono persone che si abituano a fare delle vacanze di gruppo, e quella poi diventa la normalità.
1: Sì, esatto.
0: Secondo me ci vuole sempre poi una bilancia, insomma, un equilibrio delle cose,
2: chiaro.
0: Perché bisogna essere capaci anche di stare nella propria famiglia, di stare da soli, perché si creano dinamiche differenti, e sono vacanze, esperienze che fanno bene in tutti e due i punti di vista, sia la compagnia ma sia anche il viversi la propria famiglia. E quindi poi com'è andata? Hai trovato per forza, hai raccattato delle coppie per andare in compagnia per tua moglie?
2: No, vabbè, adesso parte tutto. Questo parlo delle vacanze classiche di agosto, perché poi dopo capita altre volte di andare via diversamente in altri momenti dell'anno, queste cose qua, da soli, e siamo sempre stati molto bene. E una volta siamo poi andati via solo io e lei, e quando siamo venuti a casa, sai che poi alla fine si sta bene andare via solo due.
0: Vedi, ha apprezzato una cosa che non aveva mai provato, perché poi le cose bisogna sempre provarle. Per esempio, in Fuori Onda noi stavamo parlando di quelle vacanze, tipo viaggi avventure, dove tu vai da solo all'interno di un gruppo, c'è una guida che ti porta in giro, ci sono tanti pro, tanti contro, bisogna capire uno com'è fatto. Senti, quest'estate cosa farai, Marcone?
2: Quest'estate, domenica prossima, andiamo via, perché una vacanza di famiglia ci piace sempre farla, quindi
0: ecco.
2: Andiamo via noi 5, andiamo a Istanbul 4 giorni, 4-5 giorni, con quei ragazzi perché venne incastrato con le varie ferie dell'uno e dell'altro, e questi sono gli unici 4-5 giorni che possiamo essere a casa tutti.
0: Vedi, è dato Istanbul come città.
1: Istanbul magari sarebbe molto bella.
0: Se a volte per le vostre vacanze, magari quando andate anche in posti lontani, belli, eccetera, vi serve una coppia artistica per far gruppo, veniamo io e Edo.
1: Ma sì, certo, facciamo un po' di animazione. Esatto. Ovviamente pagate tutto voi, però noi siamo...
0: Se fa star tranquilla tua moglie, una coppia in più, esatto, ci mettiamo infatti a disposizione.
2: E poi parliamo della Juve.
1: Ecco, vedi, ecco, guarda che forse è meglio...
0: Forse rovinerebbe la vacanza.
1: Esatto, per non intristire forse è meglio parlare d'altro.
0: Ti abbracciamo Marco,
1: ciao,
0: buon estate.
2: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Grande,
0: dai, ancora per
1: Marco
0: qualche minuto, 342 41 15 105, se vi va raccontateci la vostra.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 2 km di code per materiali dispersi tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio in direzione Taranto. Sempre sulla Bologna-Taranto verso sud, un veicolo in avaria causa 1 km di incolonnamenti tra Pedaso e Grottammare. Un altro veicolo in avaria, questa volta sulla A26, causa 1 km di coda tra Ovada e Masone in direzione Genova. Per traffico intenso sulla A30 3 km di incolonnamenti tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Infine, sulla statale 640 di Porto Empedocle, rallentamenti per un incidente all'incrocio di stazione di San Cataldo in direzione Porto Empedocle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Compri subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: 105
14: Che storia.
15: Radio 105.
16: Che storia.

0: Allora, innanzitutto bisogna fare complimenti a Radio 105 e poi dire che si sono fatte le 10.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105.

0: moving to the sun. Che traccia, ragazzi. Entriamo così nella seconda ora di Tutto Bene a 105, due minuti dopo le 10. Edoardo Mecca in arte, ma solo in arte. Edoardo Mecca.
1: Dario Micolausi in arte, ma solo in arte. Dario Micolani, il Pivaz in regia. E abbiamo in collegamento
0: voi e le vostre vacanze di gruppo.
1: Alessio,
0: da
1: ciao
0: Genova.
1: Alessio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Temperatura in quel di Genova?
2: A calda, tanto caldo.
0: Tipo
2: umidissimo, saremo sui 35-30 gradi. Non lo so, di temperatura non lo so.
0: Va così
2: allora,
0: un po' per tutti.
2: Che percepisci.
1: Allora raccontaci quante belinate hai fatto in vacanza.
2: Belene ho fatte.
0: No, allora, tu ci hai scritto che hai fatto diverse vacanze, una insomma su tutte, in compagnia con 20 persone, se abbiamo capito bene.
2: No, no, ho scritto male. Vabbè, saremmo stati comunque 12-15 persone,
0: okay.
2: Però erai sui 20 anni.
0: Un capodanno 20. A Sestrier, un macello,
2: esatto,
0: dall'inizio
2: un
0: alla
2: po' molesto.
0: Fine.
2: Un però divertente, classici, sì, un po' molesto, sai, quelli un po' spensierati, ecco, da ragazzi.
0: Sì.
2: Però molto divertente, tutto nella legge,
0: sì,
2: naturalmente. E poi, vabbè, non è che sono fatto tante vacanze, però ne ho fatte svariati anni nella vita, ecco. Quindi poi c'è stata l'esperienza che da fidanzato, in coppia con altre coppie, che allora lì si è un attimo reso proprio problematica, ecco, la gestione della,
0: e cosa
2: della
0: è andato
2: vacanza.
0: Male lì,
1: esatto.
2: Ma
1: da grandi
2: quando unisci diverse personalità è difficile trovarle tutte,
0: certo,
2: compatibili, come dicevate prima. Quindi anche solo che chi vuole rimanere a casa, giustamente, chi vuole uscire, chi torna e trova la casa che è un macello, sono tutte cose che poi...
0: Sfogati, dici la cosa che ti ha fatto incazzare di più, dai,
2: no,
0: dai.
1: Ma c'è stato un episodio scatenante,
2: l'episodio scatenante, sì, è stato questo, ti dico, siamo usciti, alla fine eravamo due coppie molto affiatate, più la terza coppia che è stata portata da loro, ecco.
0: Sì.
2: Noi siamo usciti di sera, con in tranquillità a mangiare, invece la terza coppia ha voluto rimanere in casa.
0: E
2: benissimo,
0: questo?
2: Ci mancherebbe altro, ognuno nei propri spazi. Siamo tornati, c'era la casa, c'erano le sedie che erano state là, io non so cosa avessero fatto lì dentro.
0: Hanno devastato tutto.
2: Si sono molto divertiti. E cavolo, ve li rimetti, boh, non lo so, sono quelle cose che non sono compatibili con una vacanza.
1: Sì, si erano trasformati in conigli.
2: A coppia. Sì, è degenerata totalmente.
0: Ecco perché volevano stare a casa.
1: Avevano l'ormonata.
2: Ma ci mancherebbe altro, però quando si convive ci sono delle regole poi di convivenza che bisogna starsene.
0: Va
2: per
0: bene.
2: Il tuo vivere.
0: Senti, cosa farai in quest'estate, in questo agosto?
2: Quest'estate niente, me ne vado con la mia compagna e le mie due figlie in Puglia, una settimana di Puglia.
0: E dove precisamente?
2: Ostuni, siamo come
0: bellissimo.
2: Base a Ostuni, poi gireremo.
0: Bellissima,
1: stai vicino ai trulli, oh mio bello.
2: Sì, oh mio bello.
0: Grande, ti abbracciamo Alessio, grazie.
1: Ciao Alessio.
2: Un piacere. Edo, falla un po' di radio ogni tanto, che non ti si sente male.
1: sì, ogni tanto. Da
2: ormai
1: adesso
2: siamo colleghi, ormai entro in negozio e ci sei.
1: Sì,
2: entro,
1: sì,
2: dal negozio ci sei. Sì.
0: E guarda, da domani mattina...
1: cioè, da domani mattina
0: è una
1: tutti
0: carrellata,
1: giorni.
0: Tutti i giorni dalle 8 alle 10 ci trovi qua, amico. Ciao.
2: No, come sempre. Ciao ragazzi,
1: buona
2: serie, buona vacanza. Ciao.
0: Questo come sempre fa sorridere,
1: ma anche riflettere.
0: Va bene, c'è la nuova di Brescia, da Dio. 342 41 15 105, se siete arrivati da poco volete raggiungerci.
1: A proposito di Genova.
0: Vedi, è vero.

0: Ritroviamo anche Sam Smith, Man I Am, qui su Radio 105. Come state voi? Magari vi siete appena collegati, ma noi abbiamo messo alle spalle già un'oretta abbondante dove abbiamo capito che le vacanze di gruppo dividono un po' l'Italia. C'è chi le ama, chi le odia e chi ha sfasciato anche amicizie.
1: È vero, intanto io però devo salutare Cristina che ci scrive da Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, che dice: oggi faremo la marmellata di Ramassin. Fa: immagino che Edo sappia cosa sono. Certo che so cosa sono i ramassin, sono quelle prugne piccoline, sai, quelle piccoline.
0: Sai che invece non ce le ho presenti io.
1: I ramassin, quelle molto buone. E si fa anche la marmellata proprio come Cristina.
0: Ricordiamo che nella terza ora non ci sarà Yader Fabri, ma magari in qualche modo parleremo comunque di cibo, di piatti estivi e non.
1: Anche perché, come ben sapete, a noi piace mangiare.
0: Mamma mia. Voglio il metabolismo di chi ormai
1: di
0: posso
1: Yader.
0: Dire sì, di Yader, però lui fa troppo sport.
1: Sì, esatto, dieci anni fa.
0: Va bene, allora andiamo a recuperare un po' di messaggi. C'è un messaggio vocale. Prego.
2: Ciao, io circa 20 anni fa,
0: sì,
2: parlo di 20 anni fa, sono andata con il mio fidanzato di allora e il mio attuale marito,
0: sì,
2: con una coppia di nostri amici in vacanza per 15 giorni. Diciamo che ci siamo prese per i capelli,
0: ecco,
2: io e la ragazza dell'altra coppia, ci siamo prese per i capelli e abbiamo
0: un nome
2: litigato
0: anche
2: tutto il tempo. Fortunatamente sia noi che loro siamo persone intelligenti e siamo amici ancora adesso,
0: sì,
2: però mai più vacanze insieme e mai più vacanze con altre persone. Ciao ciao.
0: Vedi? Allora, lei, abbiamo provato a contattarla ovviamente perché aveva un racconto epico, purtroppo era impegnata, stava andando a un appuntamento, quindi non è riuscita a essere al telefono con noi, però abbiamo recuperato questo messaggio vocale. Grandi però, dimostra, questo è vero, un'intelligenza se sono ancora amiche.
1: Ma certo, perché se sei intelligente dici ok, rimaniamo amici,
0: è stato dettato dal nervosismo.
1: No, vacanze basta. Tanto per 2 settimane l'anno, che te ne frega.
0: Io però avrei voluto chiederti quel motivo, cioè che cosa ha scatenato,
1: ma sicuro
0: il
1: sarà
0: tirarsi
1: stato
0: i capelli.
1: Sì, sarà stato e la doccia, perché poi è la doccia troppo lunga, e il bagno, e magari una che voleva uscire prima
0: la
1: e poi l'altra ci metteva
0: quella
1: di più, e la spesa.
3: Secondo me per tirarsi i capelli
0: cioè qua di mezzo l'uomo?
3: No, però qualcosa di più,
0: qualcosa
3: dai,
0: di peso,
1: sì. Ma sai che sì, però c'è, vogliamo dire,
0: se noi sono ancora amiche, però
1: adoriamo ovviamente le donne, ma ogni tanto si arrabbiano su cose che
3: un po',
1: diciamo,
3: meno,
1: esatto, un po' meno,
0: anche
1: po'
0: meno,
1: si arrabbiano su cose che dire inutili e
3: no,
1: dire tanto, no, per loro
3: stai...
1: adesso esageriamo.
0: Io noto un Edoardo Mac, dimmi se sbaglio, Pivaz, che ha bisogno di sfogarsi.
1: No, però non è vera questa cosa. Dai, ogni tanto
3: sento un po' avvelenato.
1: No, ma si accalorano su cose un po' inutili, no?
3: No, ma sai perché? Noi non capiamo il loro punto di vista, secondo me. Questa è la verità.
0: Siamo sempre noi che sbagliamo.
1: Cioè, poi si arrabbiano se tu ti arrabbi per una partita di calcio. Cioè, che invece sono le cose importanti della vita.
3: Certo.
0: Va bene, comunque state con noi perché tra un po' giocheremo e vi faremo anche noi arrabbiare con questo,
1: certo,
0: nuovo gioco che è abbastanza difficile. Adesso lo raccontiamo al Pivaz, ma prima Harry Styles.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Allora ha deciso, montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
15: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
15: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
16: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Wow! 10:24, buongiorno, buona domenica, buon inizio di vacanze, buon lavoro, buon tutto. Un abbraccio a tutta l'Italia, a chi ci guarda anche sul 66 della TV.
1: D'ora in poi ti chiamerò come Jesse J, Dario D, io sarò Edo E, Pivaz P.
0: La stavi pensando perché ti ho visto che ti stavi...
1: Però quanto saremmo più strong, eh?
0: Dici come nome d'arte?
1: Sì, Dario D, Edo E.
0: Non è male però, effettivamente. Detta sta cagata. Siamo pronti per capire chi saranno i due più veloci a giocare.
1: Sì.
0: Voglio dire, con questo giocone.
1: Questo giocone molto molto difficile. Abbiamo alzato il livello.
0: Abbiamo alzato il livello.
1: Diciamoci la verità.
0: Ma non abbiamo la sigla, ma volutamente. Però.
1: Volutamente, perché si giocherà a uno nessuno 100.000. Cosa dovete fare? Prenotarvi al 342 41 15 105 scrivendo il vostro nome e da dove ci chiamate.
0: Sì, e semplicemente anche convincendoci del fatto che dovete essere proprio voi ad essere selezionati dalla nostra zia che è al centralino. Poi le rispiegheremo anche nell'intervento successivo quando avremo i due ascoltatori in diretta telefonica, ma intanto vi vogliamo rassicurare del fatto che il kit di gadget lo mettiamo sempre a disposizione. Ma come funziona il gioco?
1: Intanto kit te l'ha detta questa cosa, come funziona il gioco? 30 secondi, una parola avete a disposizione e dovete indovinare e dovete dirci più canzoni possibili che
0: vi vengono in mente in quel momento.
1: In quel momento. Che includono nel titolo proprio quella parola.
2: Facciamo un esempio, facciamo un esempio.
1: Per esempio,
0: terra.
1: Terra, aria, sole, terra, mare, terra promessa.
2: Terra amara.
1: Terra amara, amara terra mia.
0: Beh, quattro l'hai fatto, per esempio. Questo era un esempio velocissimo. Un gioco che sembra facile.
1: No, no, è difficile.
0: Cioè, siccome quando ti viene data la parola, e poi sono tutte parole anche
1: parola,
0: semplici.
1: Parola,
0: parola. Parola, adesso sto spiegando, non me ne vengono.
1: Dammi tre parole.
0: No.
1: Ah, no,
2: però non c'è parola.
1: No, vero, no, non è nel titolo.
0: Vedi? Appunto, ti stavo dicendo, quando ti viene data la parola tu dici, beh, adesso c'ho un archivio in testa che te ne sparo 10. In verità potresti
1: invece
0: fare
1: no.
0: anche 0.
1: Invece.
0: Ma va bene, ci mettiamo in gioco con la musica, con le parole, con uno, nessuno, 100.000 al 342 41 15 105. Prenotatevi, vai con Blanco adesso.

0: Ma perché riesci ad andare fuori tempo anche su una cosa che dovrebbe essere facile?
1: Cambiando anche la melodia.
0: Esatto. Chiedi scusa ai Bausa Magnetic, appena ritrovati qua su Radio 105. Dobbiamo temporeggiare un attimino.
1: No, ma stanno arrivando.
0: Perché stanno arrivando. Arrivando i nostri concorrenti del nostro giocone.
2: Mi chiedo scusa da parte della zia, era un attimo al bar Atlantica a prendere la ricotta.
0: Uno nessuno 100.000, il nuovo gioco dove vi mette alla prova con i nomi, con la musica.
1: Scatenati, beh, la ricotta piace tantissimo.
0: Vabbè, io direi che se sta selezionando la seconda o il secondo concorrente, comunque la prima ce l'abbiamo.
1: Attenzione, perché è un grande derby. Cioè? Quello di quest'oggi, il derby delle barbare.
0: Barbara da Padova e Barbara da Firenze.
1: Non ci crediamo. Allora andiamo con Barbara da Padova subito.
0: Chi abbiamo al telefono? Chi c'è? Chi ci sente?
3: Ciao. Ciao, sono Barbara da Padova, provincia
0: Eccola.
3: Di Padova.
1: Ciao Barbara, provincia di Padova dove esattamente?
3: Cittadella.
1: Ah, Cittadella, beh, bellissima, bellissima zona.
2: Famosa Edo
1: per la Cittadella. Chiaramente. Allora, Barbara, come stai intanto? Sei in vacanza? O stai ancora lavorando?
3: Bene, no, ho ancora una settimana di lavoro.
1: Ecco.
3: Poi andrò in ferie.
1: Che cosa fai di bello?
3: Di lavoro o di ferie?
1: No, di lavoro prima e di ferie poi.
3: Al lavoro sono una stiratrice, lavoro in una stiratrice.
1: Sì.
3: Quindi un periodo molto bello caldo.
1: Sì, immagino di sì. E dove andrai in ferie?
3: Quest'anno a casa.
1: Ah, benissimo.
3: A casa.
0: Come piace a te, caro.
1: Le vacanze migliori.
0: Perfetto.
1: Allora, chi vuoi scegliere tra me e Dario Micolani con cui giocare?
3: Con Dario
1: Micolani.
0: Grande, Barbara.
1: Quindi con me giocherà Barbara da Firenze.
0: Si va a Firenze. E allora, buongiorno.
4: Ciao
1: Barbara, come stai?
4: Bene, in viaggio.
1: Allora, ti sento...
4: In realtà sto andando a Palermo.
1: Ah, che bello, che meraviglia, ma per vacanza?
4: Per vacanza, sì.
1: Beh, città meravigliosa Palermo, come tutta ovviamente la Sicilia.
0: Ma basta fare il lecchino con tutta l'Italia, lo sappiamo. Vabbè, l'Italia è un paese meraviglioso.
1: Allora, Barbara, hai risposto con questa tristezza nel cuore perché sai che dovrai giocare
0: esatto.
1: con me?
4: No, ma sono contentissima.
1: Ah, meno male. Allora, sapete come
4: No.
1: Allora, sapete come funziona il gioco? Lo rispieghiamo. Avrete 30 secondi ciascuno. Adesso io e Dario vi daremo una parola, inizierà Dario con Barbara da Padova. E con quella parola voi dovrete indovinare più titoli di canzoni possibile che abbiano quella parola all'interno.
0: Dovrete dirci voi i titoli che vi vengono in mente con quella parola lì.
4: Ok.
0: Con 30 secondi a disposizione. È un gioco ovviamente che mette un po' la prova, cioè gioca con l'istintività.
1: Esatto, è molto difficile.
0: La prontezza.
1: Allora partiamo con Barbara da Padova.
0: Barbara da Padova, sei pronta?
3: Eccomi. Sì.
0: Allora andiamo e ti dico che la parola è notte.
3: Notte rosa.
0: Sì.
3: Notte prima degli esami.
0: Sì.
1: Arisa.
0: Fai l'aiutino.
3: La notte.
0: Sì.
3: Diamo non lo so.
0: 5 secondi, puoi spararne almeno un altro secondo me. Dai, la cuccarina.
3: Notte.
1: È finito. Però 3. No. 3 non è facile. Sì.
0: Tre li ha messi.
1: È difficile. E c'era la notte vola della Cuccarini.
3: Sì.
0: Allora puoi giocarti anche tu un aiutino e mezzo.
1: Anche perché io ho aiutato te.
0: Con Barbara da Firenze.
1: Scusa, Brava però Barbara, brava Barbara. Allora andiamo con la nostra Firenze. Barbara.
4: Ok.
1: Sei pronta?
4: Pronta.
1: La parola è tempo.
4: Tempo. Allora.
1: 883
4: aiuto, aspetta tempo d'estate?
1: Sì.
0: 883
1: Battisti.
4: Vabbè, quella di 883 canzone di 883
1: tieni
4: il tempo
2: Più di così
1: Celentano
4: aspetta
2: finito!
1: No! 3 a 2
2: c'era anche Battisti.
1: C'era il tempo di morire di Battisti.
4: Tempo di morire.
1: Il tempo se ne va di Adriano Celentano. tempo di Elite FIBA e tempo di Jovanotti, ce n'erano,
0: è tempo anche di tempo anche di salutarti,
1: volendo c'era anche Time After Time di Cyndi Lauper.
0: Senti, salutiamo prima te da Firenze, perché poi andiamo da Barbara Padova.
1: Grande Barbara,
0: saluta chi vuoi, saluta chi vuoi. Ah, così proprio.
4: Beh, saluto tutti quelli che mi conoscono, che lavorano con me. Io comunque sono di Asti.
1: Ah, sei di Asti?
4: Sono di Asti, sì. Ed era la prima volta che chiamavo, mio marito è incazzatissimo perché chiama sempre e non lo chiamate mai.
0: No! No, fai scrivere nei prossimi giorni quando vuole a tuo marito, fai specificare che
1: esatto,
0: è tuo marito e lo contattiamo.
2: Sì, ma da Asti però, non da Firenze.
4: Infatti c'era lui che mi distraeva.
1: Ma è sempre colpa degli uomini. Però ti auguriamo veramente una grande vacanza e vedrai quanto sarà bella Palermo.
0: E un abbraccio anche a tuo marito.
4: Sì.
1: Buone vacanze, ciao, ciao Barbara.
4: Grazie ragazzi.
0: E invece
4: ciao,
0: andiamo a Padova. Ciao. Esultiamo Barbara. Esultiamo. Hai vinto per 3-2. Cosa, scusa?
5: Ce l'abbiamo fatta, Dario.
0: Ce l'abbiamo fatta, amica
1: mia. Ce l'abbiamo fatta, Dario, col mio aiuto poi. L'abbiamo fatta Dario.
5: Gli amici fanno anche questo.
1: Brava, è vero, è vero.
0: Saluta chi vuoi, dedica questa vittoria. Vai, vai, vai.
5: Ovviamente saluto mio marito che era qui con me e tutti quelli che mi conoscono e che mi hanno riconosciuta.
0: Ottimo, noi ti abbracciamo, ti auguriamo una buona estate, una buona continuazione e rimani sempre su Radio 105.
5: Certo, grazie.
0: Ciao, buona, ti arriveranno i nostri gadget. Ciao.
1: Ciao Barbara.
0: Sai perché mi piace questo gioco?
1: Bello, bello, mi piace.
0: Perché non possono googolare, non possono farci aiutare. È tutto sulla istintività.
1: Solo la grande bacheca di musica che avete in testa.
0: Sai cosa mi piace anche? Questa base epica.
1: Sì, epicissima. The Odyssey.
2: Ecco.
0: Infatti, vedi,
2: oggi non avevo ancora detto niente.
1: Oggi non l'avevo ancora citata.
0: Sai cosa ti dico però?
1: Cosa?
0: Hai perso.
1: Lo so.
0: Vai con Giovanni.

0: Giova Alfa, buon vento, un'altra delle canzoni di quest'estate 2026. Buongiorno a voi che magari avete fatto tardi ieri, vi siete svegliati da poco, a voi che avete l'hashtag vita lenta in vacanza nei pochi o tanti giorni che fate in generale.
1: Chi sono? Buon vento a chi oggi partirà. E se per questo è mai più. Chi sono?
0: Chi sei?
1: Beta, il fratello di Alfa. Allora
0: con questa, ragazzi, Piva, possiamo chiudere
1: va.
0: Tutto Piva. E mettere musica un'ora e un quarto fino a mezzogiorno. Andrebbe fatto, andrebbe fatto. Non ci direbbe niente l'ufficio musica, non ci direbbe niente l'ufficio della direzione artistica. Invecchiare rende più felici? La risposta è sì.
1: Vero?
0: Capito? Tu sei una prova, il fatto che comunque stai andando verso
1: parte,
0: i 40, guardati là.
1: Io sto invecchiando meravigliosamente.
0: Qua ho lasciato apposta proprio il vuoto. La famosa curva della felicità mostra come in media l'umore tende a risalire dopo i 50 anni, però.
1: Sì, è vero.
0: Che cosa migliorano? Diverse cose, la felicità e il benessere emotivo. Dicono forse anche il sesso, su qua
1: sì,
0: dobbiamo andare a capirci di più, esatto.
1: Dopo i 50.
0: Le relazioni, a proposito di vacanze di gruppo, amicizie, eccetera, eccetera, crescendo le relazioni diventano più autentiche.
1: Vero, quello
0: quindi
1: è vero.
0: Il numero di conoscenze tende a ridursi, ma aumenta la qualità dei legami. Su questo sono molto
1: anche
0: d'accordo.
1: Perché c'è una grande citazione tratta dal film La Grande Bellezza di Jeff Gambardella, interpretato da Tony Servillo, che dice: alla mia età non ho più voglia di fare ciò che non mi va di fare. Giustamente, quindi le relazioni diventano
0: una frase così semplice che però più
1: esatto.
0: Vera non ce n'è.
1: La grande scoperta che ha fatto è quella, quindi le relazioni diventano automaticamente più autentiche.
0: Gestione dello stress e decisioni complesse. Molte persone anziane gestiscono meglio ovviamente lo stress rispetto ai giovani adulti.
1: Anche lì, perché ne hanno ormai talmente piene,
0: ne hanno viste talmente tante,
1: che dicono: ma sai che c'è, ma chi se ne frega.
0: Autonomia e fiducia in se stessi.
1: Beh, grandi, evviva gli anziani, possiamo dirlo.
0: I benefici dell'attività fisica anche, e la creatività matura e il lavoro cognitivo. Ci sono diverse cose però, per cui è bello invecchiare.
1: Chi l'ha scritto questo articolo? Avrà scritto...
2: uno di 82.
1: Esatto, uno di 82 anni per tirare acqua al proprio mulino.
0: No, una ricerca dove sono state intervistate molte persone intorno ai 50-60 anni.
1: Il sesso, l'attività fisica, ma tutto
2: certo,
1: loro.
2: Ti intervistano e dici: no, è tutta una merda.
0: Ho capito, ragazzi. Sapete come si chiamano queste notizie? Notizie da radio, ovvero quelle notizie che butti dentro lì in una domenica mattina, dove vuoi stare spensierato, dove vuoi stare leggero, dove vuoi stare in questo grande contenitore che comunque si chiama Tutto Bene a 105. Dobbiamo motivarlo in un certo modo il nostro
1: andrà
0: titolo.
1: Ogni tanto tutto bene, certo.
0: A volte è anche vero che diventa un tutto bene punto di domanda.
1: Quasi sempre quasi, così.
0: Ma a volte deve anche risvoltarsi in maniera affermativa.
1: Allora c'è Olivia Dean e voglio ascoltarla in religioso silenzio.
0: Capito, ci sono ancora 2 secondi. Si chiama intro in realtà.

0: Fa molto caldo e con questo caldo sarebbe bello poter fare un bagno per rinfrescarsi. E quindi magari prendere la macchina e andare al mare. Ma per far questo dovete darmi le notizie sul traffico.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Modena Nord e il bivio per la A22 per traffico intenso in direzione Milano. Un incidente sulla A14 causa 3 km di incolonnamenti tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sempre sulla Bologna-Taranto, questa volta in direzione sud, coda di 5 km per un altro incidente tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio. Sulla A23 code alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un incidente all'incrocio con la tangenziale di Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rate annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai! Non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
11: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
12: State zitto!
13: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
4: Radio 105.
2: Che storia.

0: Tom Spicca, grazie al disco 105 che storia, si va indietro anche nel tempo, nel 1996, caro Mecca.
1: Mamma mia, ma sai che credevo fosse più recente? Sono già passati 30 anni.
2: Ciccio, c'hai 40 anni quasi.
1: Ciccio.
0: Purtroppo. Viva Zannuisce con un po' di desolazione.
1: Purtroppo sì.
0: Ma che ore si sono fatte, ragazzi?
1: Ma chi lo sa? In tutto questo marasma tu mi stai dicendo che sono già passate 2 ore.
0: Esattamente, guarda, 3, 2, 1, le 11.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, sono Topolino, anche se sono in vacanza, vi sto ascoltando! Adesso vado a tuffarmi e farmi un bel bagno nell'acqua di fogna!
1: Eh sì, perché comunque i topi, sai che fanno il bagno lì, eh?
2: Certo. Immagino. È fondamentale, Edo.
1: Sì.
2: Sì, no. Non si poteva fare a meno.
3: Non so se era più desolato il Pivaz prima per il fatto che abbiamo detto sono passati tanti anni da Don't Speak, il disco 105 che storia, oppure perché aveva selezionato questo vocale da mandare nella terza ora di Tutto Bene 105. Forse perché ti sopporta anche lui da una settimana tutti i giorni.
1: Io lo dico anche al Pivaz. Comunque per noi è un onore avere Mickey Mouse che ci ascolta. Topolino.
2: Madonna.
1: No, perché ieri pomeriggio, tra l'altro, che ero
2: qui, mi stava più simpatico Topo Gigio, va bene?
1: Anche a me, devo dire la verità. Però ieri pomeriggio salutiamo Manola augurando ancora pronta
3: guarigione.
1: Come
3: sta? Tu che l'hai sentita?
1: Auguriamo.
3: Speriamo meglio.
1: Tornerà presto. Ieri pomeriggio proprio Topolino mi aveva detto che sarebbe andato in vacanza nel Reggiano, perché lui chiaramente amante del parmigiano. Adesso ha detto che si va...
3: Ricordati che non puoi approfittare del fatto che non c'è Iader, ma questa era comunque la sua oretta.
1: Lo so, lo salutiamo.
2: Lo salutiamo
1: il nostro Iaderone.
3: E allora facciamolo tutti insieme per l'ultima volta. Viene a piangere, uno, due, tre.
4: Beh, vabbè, scivola!
3: Però in un certo senso vogliamo comunque parlare di alimentazione, di cibo, di tavola, perché ha collegato all'estate, collegato al fatto che è agosto. Tutti noi abbiamo girato, no? Un po' di posti nella nostra vita e spesso ci siamo imbattuti in piatti o in cibi anche un po' strani, anche un po'...
1: Così,
3: dove c'era anche un po' di diffidenza magari nell'assaggiarlo. Per esempio io sono stato in Egitto, sono stato in Tunisia, sono stato in Thailandia,
1: cosa hai mangiato di strano in Egitto?
3: Io eviterei anche di fare imitazioni di questo tipo.
1: No, perché?
3: No, vabbè.
1: Anzi, Egitto è un posto dove tra l'altro tra le migliori cucine al mondo.
3: Ecco, se proprio devo essere sincero, nel villaggio in cui ero non è che si mangiava proprio così bene, bene, bene. I dolci incredibilmente erano buonissimi. Sì,
1: i dolci sono molto buoni.
3: Sharm, io sono stato a Sharm.
1: Quando dicono pomodoro...
3: Niente, tu vuoi andare su quella fila lì. Vabbè, in Thailandia mi viene in mente lo street food con gli insetti.
1: Io li ho mangiati, buonissimi.
3: Davvero?
1: Sì, beh, non le mangiate le cavallette?
3: No, io non me la sono sentita, per esempio. Anche se comunque era una cosa tipica, no? Il classico mangialo, fidati. E mi era stato detto.
1: Dal momento che io sto ancora capendo dove andare in vacanza.
3: Sei ancora vivo.
1: Tra l'altro devo ancora capire dove andare in vacanza.
3: Sì.
1: Ieri mi avete sconsigliato dei posti. Proseguiamo su questa cosa. Suggeritemi magari il posto dove avete mangiato i piatti più strani.
3: No, ma esatto, il piatto più strano che avete mangiato o l'esperienza più assurda che avete fatto, anche collegato un po' alla tavola, al cibo. A te, Pivaz, viene in mente qualcosa?
2: Sì, è che mi è piaciuto tanto l'alligatore.
1: L'alligatore?
3: Quella. Dove?
2: È a Miami.
3: Miami.
2: Sulla strada per andare alle Keys è pieno di questi posti che fanno l'alligatore.
3: È
2: tipo... un pollo, morbidissimo, buonissimo, sì, è una roba incredibile.
3: Ma sei andato, diciamo, con l'idea di assaggiarlo oppure una volta lì hai detto, ma sì, dai, proviamo?
2: No,
3: come l'hai vissuta?
2: Me ne hanno parlato, e all'inizio ovviamente una roba,
3: Di scetticismo.
2: Sì, dai, siamo qua, proviamo, al massimo non lo mangio. Me ne sarei mangiato 10.
3: Sì, vedi.
2: Io,
1: per esempio, pensavo fosse una carne un po' più croccante, quindi il croccodillo.
3: No, questo è troppo. Guarda, un po' di musica così, senza dire più niente. Via, musica.

0: La zia è arrivata ai nostri messaggi, che salutiamo ancora con noi per un'oretta. Ha scritto: che schifo dai. Non so se era per
1: gli insetti, immagino,
0: per gli insetti, no? O per l'alligatore del Pivaz. Zia, dici di più a questo punto. Entra da sola tu in diretta telefonica. Beh, visto che sei in smart.
2: Se riesci.
1: L'alligatore però in tanti me l'hanno suggerito, come
0: io, come vi dicevo, senza spostarci più di tanto, perché in Italia, anche in un ristorante abbastanza, diciamo, rinomato, mi è stato proposto il piccione in una versione anche gourmet, adesso non mi ricordo come era servito. Probabilmente l'associazione mentale, il cervello gioca dei brutti scherzi. Non sono riuscito a mangiare. No,
1: non ti è piaciuto? Non è piaciuto. Magari ne servivano due con una fava.
0: Mi è dispiaciuto.
2: No,
1: di solito,
2: basta,
1: no?
0: Adesso basta. Adesso.
2: Edo, è 10 minuti che stai facendo una rumba, esatto, incredibile.
0: Abbiamo anche dei gentili colleghi della nostra Radio Mediaset in questo momento che fanno da pubblico. Un po' di rispetto, per favore. Ho chiesto ad Adriana, vabbè, possiamo salutarla, la nostra amica e collega: qual è la cosa più assurda che hai mangiato nella tua vita? Lei, da napoletana doc, ha detto: io spaghetti con le vongole e basta.
1: Basta.
0: Mangia bene a casa mia.
1: Mangia bene. No, allora, fammi pensare. Beh, non si mangiano i piccioni, però per esempio le quaglie si mangiano, sono molto buone.
0: Ok, io vorrei tornare invece sui tuoi insetti in Thailandia.
1: Meravigliosi.
0: Ricetta, cioè, così, arrostiti, basta?
1: Sì, street food.
0: Sai che, ma pensare te, in Thailandia, a Bangkok, giusto? Bangkok.
1: Sì.
0: Che mangi gli insetti, era una delle scene più brutte che possono venire in mente.
2: Beh, ma lo spiedino, c'è lo spiedino.
1: Spiedino, no, addirittura le larve te le davano nel sacchettino.
0: Ti lecchi le dita con tutti gli insetti,
1: no,
0: che schifo.
1: Allora, le cavallette e le larve te le davano nel sacchettino come se fossero patatine.
2: Le goleador.
1: Esatto. Le larve erano un po' più mollicce.
0: Ma lì eri in vacanza da solo?
1: No, ah. ero in gita scolastica, avevo i miei compagni di Bangkok. E allora, Madonna, avevo
0: Pem proprio, a mitraglietta.
1: Però le cavallette veramente buonissime. Lì non me la son sentita di mangiare le tarantole e gli scorpioni.
0: Perché c'era anche quello.
1: Certo, ma lì non me la son sentita.
0: Mamma mia.
1: Però se ci pensi, scusate, lo scorpione, l'aragosta di terra.
2: Sì, certo.
0: No, infatti.
1: La tarantola, il granchio di terra.
2: Certo.
0: Dice un granchio che ci ha creduto di più.
1: Sì,
0: nella
1: che
0: vita.
1: Ha superato la paura dell'acqua.
2: La gran seola.
0: Va bene, è come il poké adesso, per girarla sempre sul,
1: sì,
0: cibo, che è un'insalata di riso che ci ha creduto
1: di più. Certo, con un miglior ufficio stampa.
0: Va bene, andiamo con Tommaso Paradiso, ma aspettiamo voi i vostri racconti culinari e non, anche esperienze andate male. Vogliamo girarla sempre un po' così, per ridere in questa domenica 2 agosto 2026. C'è Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola su 105.

0: viaggio del ragazzo,
1: sì, sì,
0: Polinesia francese, Murea, villaggio di Gauguin,
1: sì, non faccio il figo,
0: al buffet poi del Delfine Tour, tutta roba molto condita con frutta esotica, speziata, riso, tutta roba molto invitante a livello visivo. Assaggia questo, cocò de mer, cocò de mer. E io quando sono in vacanza mi faccio un po' trasportare,
1: bravo,
0: assaggio sto cocò de mer. Poi due giorni dopo andiamo in escursione, pesto uno di quei affari mollicci neri sul fondo che sembrano, insomma, sembrano quella roba lì. E il tipo dell'escursione, cocò de mer, cocò de mer. A quel punto ho realizzato di aver mangiato lo stronzotto di mare, esatto, e ci sto male ancora adesso a pensarci.
2: Ragazzi, lo stronzotto di mare, cocco di me.
1: Allora ce l'ho davanti, più comunemente chiamato stronzo di mare.
2: Ma quindi esiste davvero?
1: E sembra proprio
2: quella roba là.
1: Quella roba là.
2: E Linda qua impazzirebbe.
1: No, devo dire, ragazzi,
3: di cosa saprà mai?
1: A parte che dice ruolo ecologico dello stronzo di mare. svolgono un ruolo cruciale come spazzini dei fondali, riciclando materia organica, ossigenando il substrato e contribuendo a tamponare l'acidificazione degli oceani. Quindi prendono un po' tutto. Ecco, diciamo che alla vista, come piatto, non è proprio il massimo.
2: Stasera vieni da me.
3: Scusa, Edo, puoi scrivere sapore? A cosa somiglia? Cioè, giusto per capire.
1: Sì. Vediamo, lo scrivo, lo cerco.
2: È tutto live. Intanto 11:20 quasi di questa domenica, dove di solito si entrava grazie a Yader Fabri in Tutto Gusto a 105, ovvero un grande contenitore per parlare un po' di benessere, di alimentazione, di strategie per stare in forma. In qualche modo, sempre un po' a tema estivo, a tema esperienze di viaggio, ne stiamo parlando con il cibo, ma in esperienze, diciamo, un po' così,
1: un po'
2: le possiamo chiamare?
1: Allora, io devo dirti la verità, tanto sto cercando che sapore possa avere lo stronzotto di mare, ma devo dirti il fallimento del risotto con le fragole. Lo possiamo dire il fallimento del risotto?
2: Mi passi da una roba all'altra,
1: sì,
2: così?
1: No, ma tipo cose strane, non proprio riuscitissime mangiate.
2: È molto anni 90.
1: Ma è stato un fallimento.
2: Ragazzi, il piccione, a proposito di quello che dicevo io, è uno dei piatti, diciamo, benchmark per l'alta ristorazione. Lo fanno quasi tutti i più grandi chef stellati. Sono d'accordo, infatti penso sia un mio limite, io non ce l'ho fatta. Il sapore era molto intenso, correggetemi se sbaglio, comunque non ce l'ho fatta.
1: Allora, intanto Julio dice: l'oloturia è una prelibatezza, non capite nulla. Quindi l'oloturia, appunto, lo stronzotto di mare. Ma Julio, dici di più, che sapore ha? Di cosa sa? Perché è una prelibatezza?
2: Aspetta, poi ci fermiamo un attimo. Ciao amigos, formaggio con i vermi in Sardegna. Io e due amici lo abbiamo spalmato sul panino e poi, mentre si mangiava, abbiamo aperto la bocca e si vedevano i vermi che zampillavano tra la lingua e i denti.
1: Però aspetta, il formaggio con i vermi è veramente buono, quello proprio bello stagionato, cioè quello bello forte, buono.
2: Si fa capire, Edoardo Mega, che mangi proprio tutto.
1: Quasi.
2: Però sì, sono d'accordo con te. Dai, vi leggiamo tutti tra poco, 342 41 15 105.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
9: Obi, tutto è possibile.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia!
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Disco 105 Selection per questa settimana. Abbiamo, anzi, l'ufficio musica di Radio 105 ha scelto Peggy Goo Woman su Radio 105.
1: Ricordiamo il disco 105 Selection, il disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: Va bene, parlando di esperienze andate bene o comunque andate male, ma no, direi esperienze forti con il cibo in giro per il mondo, abbiamo Simone in collegamento. Ciao Simo.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Simone.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie.
0: La nostra zia al centralino, bella pimpante, frizzantina, oggi ti ha selezionato perché tu ci hai scritto, vado a recuperare il tuo messaggio, senza andare troppo in là, ma rimanendo tra noi, che poi vabbè, in verità sei in collegamento telefonico, che shock è stato mangiare le palle del toro.
1: Sì, come mai?
0: Vai, dici di più.
2: Allora, un amico un giorno mi ha fatto uno scherzo, mi ha fatto assaggiare queste palle qua che... intendo che era tipo
0: Polpetto.
2: Del pollo. Okay. Alla fine un gusto veramente stranissimo, io ho proprio buttato fuori come le budella e poi dopo mi ha detto la verità che erano le palle. Veramente stranissimo, io ho proprio buttato fuori come le budella e poi dopo mi ha detto la verità che erano le

0: estate. No, no, guarda, veramente è una cosa orribile.
1: Allora, calcola però che googolando palle del toro escono fuori anche benefici del mangiare le palle del toro.
2: Assolutamente, avrà dei benefici, ma...
0: Esatto, potrebbe essere di tutto, ma veramente come gusto non lo augura nessuno.
1: Allora, quali sono i benefici? I testicoli di toro possono anche aiutare a migliorare la salute delle ossa.
2: Vedi?
1: Ridurre il rischio di anemia e migliorare la fertilità.
2: Ma vedi quanto stai già meglio dopo aver mangiato le palle del toro? Quindi non ti lamentare.
1: Senti, ma quanto ti sei arrabbiato dopo col tuo amico?
0: No, beh, siamo ancora amici, per carità, è uno scherzo... È fatto così, simpatia, non lo odio per questo, però devo vendicarmi, si vuole esatto. Sicuramente.
2: Esatto.
0: Se mi date proprio qualche consiglio da suggerirmi, poi replicherò anch'io.
2: Ma beh, magari vabbè. Con lo stronzotto di mare potresti vendicarti.
0: Esatto, stavo ascoltando e ho riso tanto anche per quello.
1: Ma senti, ma quindi non le rimangeresti a questo punto la domanda?
0: Assolutamente no.
1: Assolutamente no.
2: Assolutamente no.
1: Perché ci sono persone tipo Edo, tu invece gli insetti li rimangeresti.
2: Ma io assolutamente sì, le cavallette meravigliose. Allora, scusami Simone, dove andrai in vacanza? Oppure le hai già fatte?
0: Sono stato a Lucca, Firenze, a Pisa.
2: Bello.
0: Questi settimana così. E adesso con la settimana di ferie vediamo un po' cosa fare, sono a casa e vediamo.
2: Bene, farai un last minute, come si suol dire.
0: Sì, mi capita di andare in giro a una casa in collina, magari prendo fresco lì.
1: Comunque a volte, ragazzi, le ferie, le chiusure aziendali fanno bene tutto, ma a volte è anche un... devi inventarti qualcosa.
2: Sì, è vero,
1: che
2: è vero.
1: Palle,
2: però
1: no?
2: Vedi, lui ha la casa magari in collina, così. Simone, ma chi sta meglio di te?
0: Esatto, allora, una mega caricata e via.
1: Dai, saluta chi vuoi, che veniamo poi a grigliar da te.
0: Voglio salutare i miei vicini di casa, Alessia, Tamara, Vincenzo, Andrea e tutti quelli che mi conoscono e dove lavoro, la sommeria, l'uscita dell'autostrada di Fidenza.
2: Ah, grande, grande.
1: Se veniamo e ci proponiamo da te per una bella grigliata, un po' di cotoletta di pollo la portiamo noi.
2: No, esatto, esatto. Tu magari poi a Parma non ci offrirai le palle, ma preferiamo il culatello. Benissimo, grazie, grazie Simone.
0: Grazie a voi.
2: Ciao, ciao, un abbraccio.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: voglio solo dire al nostro amico che dice: ciao ragazzi, ma cosa ne pensate dello squalo putrefatto dell'Islanda? Sapore indescrivibile. Indescrivibile, scusate. Avevo i lacrimoni agli occhi perché non riuscivo a mandarlo giù. Non ne sappiamo nulla.
1: No, ma esatto.
0: Raccontacelo tu se vuoi.
1: Esatto. Cosa possiamo saperne noi dello squalo putrefatto dell'Islanda?
2: Tu che mangi tutto.
1: Ma in non effetti... sono ancora arrivato in quelle terre.
0: In effetti, te quando dici: ah, oggi non sto tanto bene, ti dico, potrei dirti: per beh, forza, mangi la merda.
1: Per esempio, dicono che la balena sia una carne grassa, molto grassa. E col grasso di balena fanno anche il sapone.
0: E non abbiamo mai chiesto a Yader Fabbri se è indicato per le sue diete il grasso di balena.
1: Beh, secondo me sarà come il salmone, che anche quello è un pesce un po' più grasso.
0: Beh, vabbè, è un ottimo grasso.
1: Sì, sicuramente abbiamo gli omega 3.
0: Che, sì, così. Ciao Yader, ovviamente, ti salutiamo. Visto che oggi era anche, insomma, l'ultima domenica insieme.
1: Sai dove è molto buono il salmone? Il salmone scozzese. Salmone scozzese è buonissimo.
0: Vabbè, cosa hai scoperto? Cosa è stato detto alle 11.38?
2: Vabbè, effettivamente forse quello norvegese è un po' più famoso, però anche quello scozzese è molto buono.
0: Sì, okay.
1: Sicuramente.
2: Anzi, forse è più buono quello scozzese.
1: Esatto, forse sì, ma non ti
0: non
1: avrei...
0: Non si entra nella soggettività, dico.
1: Non ti avrei detto sicuramente il salmone cipriota, per dire, neanche quello greco, perché
0: tra
1: non
0: l'altro
1: esistono.
0: Torniamo tra poco, state qua.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Per non farci mancare nulla, io ti chiederei l'imitazione di Shakira.
1: Punteria, punteria,
2: Ecco, comunque nel tuo caso sarebbe tiene buena porcheria invece.
0: Perché è anche un po' di questo che si parla, almeno ancora per un 20 minuti abbondanti o no, fino a mezzogiorno comunque su Radio 105 con Edoardo Mecca, con Dario Micolani, con il Pivaz che ci segue in regia per oggi e con Donatella.
3: Donatella, ciao!
0: Al telefono, ciao Dona.
4: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Ehi, ciao.
3: Senti che bella voce, Donatella, da dove ci chiami?
4: Da Torino.
0: Da Torino.
3: Ah, la mia amata Torino.
0: Ma andrai in vacanza? Hai già fatto qualcosa?
3: Cos'è questo?
4: Ho già fatto qualche cosina e poi andremo a fine agosto.
3: Dove andrete? Dove andrete?
4: A Rimini.
3: A Rimini,
4: con i vecchietti, tanto vabbè. Siamo vecchietti, per no. Cui andiamo con i vecchietti.
0: È piena rasa della vita la nostra Donatella.
3: Esatto, sei giovanissima dentro, anche perché ci hai detto che
0: sei stata in Brasile.
3: Esatto, sei stata in Brasile, sì. E hai mangiato una cosa particolare.
0: Che cosa?
4: Sì, ho mangiato l'armadillo, che loro chiamano tatu.
3: Tatu, sì, l'armadillo.
4: Ed è buonissimo. Di pollo.
3: Ah, pollo.
4: E cucinato, adesso non lo so come l'abbia cucinato perché l'ha cucinato mio fratello, però era veramente eccezionale.
0: Cioè, stasera cosa mangiamo?
4: Subito...
0: L'armadillo?
4: Tatu.
3: Perché è un po' come
4: subito
3: i coccodrilli.
4: Subito così era un po'... sì, subito così ero un po' scettica. Poi in effetti, a parte che si vede il carapace con tutti... cioè la corazza, diciamo, che sì. Viene tagliata fra una sezione e l'altra. Comunque cucinato è molto buono.
3: Ma scusami,
4: molto buono.
3: Cucinato al vapore, alla griglia?
4: E dunque l'hanno cucinato alla griglia.
3: Alla griglia con una salsina, immagino.
0: Vabbè, ma basta.
4: Guarda,
0: basta,
4: io poi ho mangiato e basta. Però voglio dire, molto molto buono.
0: Ma
4: sì,
0: invece
4: no,
0: viaggio in Brasile in generale com'è andato? Avuto?
4: Allora, il viaggio in Brasile in generale è stata un po' un'avventura, anche perché siamo stati nello stato di Bahia.
0: Sì.
4: Dall'aeroporto al paese dove dovevo andare erano 250 chilometri, l'abbiamo fatto in 8 ore.
3: Ah sì? Cioè praticamente siete scesi dall'aeroporto che eravate in Uruguay e poi siete andati in Brasile.
0: Avevi un'età e poi...
4: No, eravamo a Salvador e da Salvador a dove dovevamo andare erano solo, diciamo, tra virgolette, 260 chilometri con la macchina noleggiata. Ci abbiamo messo un'infinità, perché le strade ogni 500 metri, forse neanche, ci sono dei dossi che se non ti fermi in prima rimetti lo chassis.
0: Comunque, per aggiungere insomma e far sentire tutti parte anche di questo programma, ci scrive Santina da Asti, dice: ragazzi, io invece ho mangiato il pipistrello alle Seychelles.
3: Bene, e te allora tu Donatella il pipistrello avresti avuto coraggio di assaggiarlo?
4: Forse no.
3: Sì, diciamo che Santina evidentemente alle Seychelles è capitata nella Batcaverna probabilmente. Allora Donatella, grazie per il tuo contributo, saluta chi vuoi.
4: Io saluto voi perché mi tenete sempre un sacco di compagnia dalla mattina alle 7 fino alla sera.
3: Che meraviglia.
4: Per cui saluto solo voi e vi abbraccio.
3: Grazie, grazie mille Donatella, noi abbracciamo te, auguriamo una splendida vacanza e a Rimini mangerai sicuramente benissimo.
0: Ma tu vai tipo in hotel?
4: Sì, vai
0: in hotel dove tu metti le crocette, al menù all inclusive.
4: Esatto,
0: che meraviglia,
4: esatto,
0: che meraviglia.
4: Esatto.
0: Servita e riverita.
3: Il benessere, brava Donatella, viva.
4: Esatto.
0: Attraversi
4: così.
0: La strada, sei sul mare, che bello.
4: Guarda, proprio è la fotografia di quello che farò.
3: E viva Donatella e viva Torino. Ciao Donatella, un abbraccio.
0: Ciao.
4: Buona giornata a voi, ciao.

0: sono Barbara di Aramengo, in provincia di Asti.
1: Ciao.
0: E un amico da un viaggio in Colombia mi porta un sacchettino con delle vespe e delle formiche fritte con del sale sopra, che avevano un po' il sapore del popcorn. Non erano niente male.
2: Come le cavallette,
3: ho capito, ma col sale sopra sono buone anche le ciabatte.
2: Capito, ma stai mangiando vespe e formiche. No, ma scusa, però la nostra amica da Aramengo, quando si dice ho mandato tutto a Aramengo, che farà riferimento alla città? Adesso ci ho pensato che ha detto che arriva
3: così,
2: da Aramengo.
3: Nella tua follia di quello che ti passa per il cervello, giusto, giusto. Ah. Buongiorno, mio marito e mio figlio hanno mangiato hamburger di canguro e bisonte in Italia. Caroline, ciao Caroline.
2: Beh, se, immagino che se mangi l'hamburger di canguro poi salti il pasto dopo. Immagino,
3: È stato detto anche questo, benissimo, ma secondo me, per chiudere questa interazione folle sulle esperienze culinarie fatte in giro per il mondo, il 278, leggilo tu.
2: Beh, ragazzi, io ho mangiato sanguisughe vive in Corea del Sud ed il balot nelle Filippine. Giacomo da Modena. Cos'è il balot?
3: Le sanguisughe vive.
2: Che schifo, ragazzi.
3: Questo persino Necca ha detto che schifo.
2: No, ragazzi, che schifo.
3: Stai googolando tutto
2: live. Il balot cos'è? Il balot è tipo uovo...
3: Vabbè, se non lo sai
2: qualcosa.
3: Lo diciamo dopo. È uovo di un
2: uovo di anatra.
3: Vabbè, mi fermavo alle sanguisughe vive. Grazie perché ci avete fatto volare, ci avete
2: che
3: fatto
2: schifo
3: fare tante cose. Sicuramente non ci è venuta fame.
2: Ma come ti è venuto?

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Freccia Rossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: 105
11: 105
10: 105
11: Che storia.
12: Radio 105.
10: Che

0: ufficialmente si sta per chiudere anche questa stagione di Tutto Bene a 105, diciamo.
1: Eh sì, è stato bello trascorrerla con voi, con tutti coloro che ne hanno fatto parte. Torneremo chiaramente noi domani dalle 8 alle 10.
2: Una pausa incredibile.
1: Una pausa proprio, come si suol dire, però... Tutto Bene a 105 tornerà a settembre
0: in questo orario,
1: con delle grandissime novità, possiamo dirlo.
0: Intanto un saluto a tutti quelli che, certo, a parte tutto, hanno collaborato insieme a noi in redazione, al centralino, al nostro Yadla, a Lindon, a Pani.
1: Sì, sappiate che sicuramente io e Dario Nicolai ci saremo a settembre, perché non si sa mai.
0: Esatto, ma sai chi c'è invece adesso?
1: Chi c'è?
0: Pronto? Per sostituire Maria Solepollio di domenica?
1: Sento un Sansone.
0: Ale, eccomi
1: qual
0: qua.
1: Qual è la cosa più strana che hai mangiato nei tuoi viaggi?
3: Parli con me, che io ti vedo indicare Micolani.
1: Sì, parlo con te.
0: Perché non ti vediamo, certo. Ciao,
3: allora, ciao ragazzi, intanto buongiorno a tutti gli amici di Tutto Bene. Allora, cose strane, io tendenzialmente levito perché sennò mi cago addosso, ragazzi.
1: Benissimo.
0: Potevi scegliere tante lingue con cui parlare, hai scelto quella della verità.
3: Sì, per forza, ragazzi, bisogna stare attenti.
0: Come stai? Sei in quel di Roma?
3: Sono a Roma, sono dagli studi Helios, pronto per un paio d'ore insieme agli amici che mi lasciate in eredità. Eredità?
0: Beh, ti suona anche un po' familiare questo programma, tra l'altro. È tutto un intreccio, tutto
3: un pezzo di cuore è rimasto lì, guaglioni miei. Un pezzo di cuore non se ne andrà mai, sarà sempre un po' lì con voi.
0: Esatto, va bene. Rimanete qua su Radio 105, noi ci sentiamo in queste mattine tra le 8 e le 10. Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie a Dario Micolani e grazie al Pivaz.
2: Ciao ragazzi.
0: Buona domenica, ciao!

0: Ancora un abbraccio ai ragazzi di Tutto Bene a 105, Dario ed Edoardo. Tra poco le news di TGCom 24, intanto sono le 12.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone, sono Elena Sala, Massimo Angelucci e il figlio Lorenzo di Seregno e Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco e i figli Matteo e Pietro di Monza, le vittime italiane dell'incidente aereo in Perù. Le due famiglie di amici erano in vacanza insieme, la Farnesina segue il caso tramite l'ambasciata. Restiamo pronti a scatenare un terrore mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale, ma ho accettato di sospendere gli attacchi. Così Trump, che chiede all'Iran un accordo rapido su Hormuz, ma Teheran chiude a possibili intese e sbeffeggia gli Stati Uniti. Hanno finito le risorse. Secondo le forze di sicurezza spagnole, sarebbero 73.500 i migranti rientrati in Marocco da Ceuta dopo il caos dei giorni scorsi. Il Ministero dell'Interno non conferma le cifre e intanto si alza la tensione con il Regno Nordafricano. Madrid accusa Rabat di aver pilotato l'ondata migratoria. Continuano le indagini sull'attentato dinamitardo nel centro di Mosca, costato la vita a 3 persone. Nel locale era in corso una festa per il neo comandante dell'aviazione del Cremlino. Intanto Kiev colpisce un altro magazzino di Wildberries, l'Amazon russa, a Samara. A Saratov in fiamme una raffineria. Dopo 9 anni in stato vegetativo è morto Mattia Maestri, aveva 13 anni. Nel 2017 venne infettato dal batterio Escherichia coli dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo. La famiglia si era impegnata nella sensibilizzazione sugli alimenti pericolosi, fondando anche un'associazione di consumatori. Una famiglia italiana tipo spende circa il 70-80% dello stipendio di un mese per concedersi una settimana di vacanza in estate. Lo stima una ricerca dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. Anche per questo il 54% delle persone non partirà per le ferie, il 10% in più rispetto al 2025. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 105 Summer.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 anche da parte mia. Sono Alessandro Sansone. Da oggi fino a domenica prossima, dalle 12 alle 14 su 105 ci sono io con questo bel programmino fresco, estivo, leggero, leggero come una caprese, visto che si parlava di cibo poco fa, di cibo strano per il mondo. Io poi con le domande a bruciapelo sono terribile. Non ho viaggiato tantissimo, però quel poco che ho viaggiato mi ha fatto anche provare delle cose all'estero da mangiare, ma lì per lì, con le domande a bruciapelo, poi soprattutto per non rubare tempo agli amici di tutto bene, non mi è venuto in mente nulla ed effettivamente ho pensato che io sono molto attento quando viaggio a cercare di stare, dentro quei cibi che non mi fanno star male perlomeno a inizio vacanza. Poi gli ultimi due giorni dico, sai che c'è, ma svacchiamo, tanto se mi sento male in aereo, al massimo ci rimette chi mi sta vicino o chi va in bagno dopo di me. Ma fortunatamente non mi è mai successo nulla, tranne una volta a Sharm, lì è un po' inevitabile se soprattutto sbagli a bere un cocktail con del ghiaccio non proprio sicuro al 100%. Vero caro Antonio Pivati, che oggi sei con me in regia?
2: Vero, ciao, buongiorno Ale.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie per essere con me in onda. Ti fai tutte e due le ore o ti fai fino alle 13?
2: No, sto con te tutto il tempo.
1: Mamma mia, che gioia ragazzi, tutto
2: c'è della grande domenica.
1: Tutto stupendo, hai vinto proprio la domenica.
2: Bestiale.
1: Sì, bestiale. Amici, voi come state? Come va? Siete in vacanza? Siete in viaggio? Siete al lavoro anche di domenica? Ve la state godendo? State ripensando alla vacanza appena finita? C'è già chi rientra ragazzi, così come c'è chi aspetta settembre per partire. Insomma, io ci sono con voi se voi avete voglia. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Partiamo con il primo disco, Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Domenica 2 agosto, state ascoltando Radio 105, ancora buongiorno a tutti e ben ritrovati da parte mia, sono Alessandro Sansone, da adesso fino a domenica prossima, due ore con voi qui nell'ora di pranzo dalle 12 alle 14, oggi con me ho la fortuna di avere il buon Antonio Pivati, c'è anche la zia, leggo dai messaggi di testo.
1: Oddio,
0: che arrivano.
1: C'è la zia, non esageriamo.
0: Infatti.
1: Te lo scrive, ma in realtà è da un'altra...
0: C'è una parte della zia,
1: sì.
0: c'è della volontà della
1: sì,
0: zia.
1: Sì, esatto.
0: Mettiamola così. Allora, la prima cosa la voglio dire insieme a te, Antonio, non so se hai sentito il notiziario, nella fine dice che molti italiani non partiranno perché con lo stipendio medio mensile ci fanno tendenzialmente una settimana e quindi molti sono in difficoltà. Ora, onestamente, stipendio medio 1.400, 1.500, ci fai una settimana.
1: Dove?
0: Ma dove ci fai una settimana?
1: Esattamente, dove?
0: Cioè, non so se hai fatto lo stesso mio identico pensiero.
1: Sì, sì, sì, mi è sembrato un po' poco.
0: Ma certo, ragazzi, cioè, ci fai una settimana. Questo perché? Perché questi dati che ci danno, giustamente reali, nel senso il dato è reale, cioè è un risultato reale. Ma quella che è la mia percezione è che ci sono troppe persone, o meglio, troppi elementi in questi dati che alzano la media, cioè quelli che fanno le vacanze da tanti tanti tanti soldi, queste medie le alzano e quindi risulta un dato, come dire, un po',
1: vabbè,
0: un po'
1: poi
0: falsato.
1: Ovviamente ci sono quelli che spendono 7 milioni di euro e quindi...
0: Capito, capito, perché effettivamente se tu vuoi fare una vacanza entry level, proprio basico, basico, basico, in questo agosto sicuro 1.500 euro li spendi solamente per dormire una settimana. Al massimo ne spendi 1.000-1.100 e 400 non ti bastano poi per tutto il resto, a meno che veramente non hai preso un bungalow e c'hai la spiaggia libera di fronte e fai soltanto quello, non fai nient'altro, quasi non fai nemmeno la spesa, quindi boh, cioè, nel senso, ok ragazzi, però io cercherei di dare anche qualcosa di un po' più a quelli che forniscono tutte le statistiche e non a chi le racconta, perché chi le racconta è ambasciatore e l'ambasciatore, come sapete, non porta pena. Va bene, tra poco leggo anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp. Nel frattempo qui ritroviamo anche l'ultima canzone di Dito nella Piaga, si intitola Businessman.

0: Sandro, io col mio stipendio, che quando è molto è 1000 euro, 1100 al mese, non me lo posso permettere di farmi una vacanza né di una settimana né nient'altro. Per forza poi ad agosto, perché l'azienda mia va in ferie ad agosto, nelle settimane centrali, certo. E quindi ancora meno. Per certo. Fortuna che vivo nel Salento, almeno posso andare al mare, nel mio mare, almeno. Saluti dal Salento, Lisa.
1: Ciao Lisa, allora è vero che la situazione non è delle migliori, ma attenzione perché c'è sempre il bicchiere mezzo pieno in questo caso. È chiaro, il bicchiere mezzo pieno è che tu sia in Salento. Allora, la questione è la seguente, tu spenderesti per andare in posti difficilmente più belli di quelli dove sei, ok? Quindi, anche se guadagnassi il triplo, tu spenderesti per andare... Cioè, un salentino che va in Costa Smeralda, in Sardegna, non si è mai visto. È bellissima, è bello tanto quanto, ma non ci andrebbe. Perché tanto è innamorato del proprio mare, e così come un sardo della Costa Smeralda o di qualsiasi altro posto bellissimo della Sardegna, di Villa Simius, difficilmente andrebbe in Salento, se non giusto per curiosità un anno. Ok, quindi, chi ha il mare stupendo, tendenzialmente... Se deve fare un viaggio se lo fa alle Maldive, giusto per vedere un continente diverso, oppure che ne so, ancora più lontano, ok? Quindi, come dire, forse da una parte è un bene perché così metti da parte i soldi e nel caso te ne parti a dicembre, quando tu al mare tu non puoi andare perché comunque fa freddo. E in più hai anche una scusa per andare dall'altra parte del mondo, no? Perché vivi già al mare, quindi questa... È una bella piccola fortuna, secondo me, che non è da sottovalutare. Buona domenica, sono in viaggio con moglie Ilenia e figlio Francesco. Mi piace quando si chiamano così. Anche io dico a mia sorella, ti sta chiamando tua madre, ti sta chiamando tuo padre. Anche se i genitori sono gli stessi. Per 13 giorni di vacanza presso Montalbano Ionico. Dove sarà, caro Antonio, Montalbano Ionico?
2: Giustamente. Non lo so, chiediamo a Camilleri. Montalbano sono. No, Ionio sarà in Calabria.
1: Esattamente. In realtà sì, in Basilicata, provincia di Matera, quindi Luigi da Giussano alla Basilicata. Viaggione, amici.
2: Comodo.
1: Comodo, comodo, viajando por el mundo, come canta Karol G con Manu Chao su 105.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
15: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
16: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
17: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
16: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
17: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli €6,99.

Sisa BMF, 12 e 25 minuti di domenica 2 agosto, buon pomeriggio, si dice già buon pomeriggio, in realtà qualcuno direbbe già buonasera. Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati, siete con me Ale Sansone fino alle 14, quindi l'ora di pranzo, tendenzialmente l'arrivo a pranzo ve lo fate con me perché d'estate si pranza un pochino più tardi, no? E ci sta pure. Leggo un po' di storie, in realtà avevo qualcosa da raccontarvi, però i vostri racconti sono più belli, come si suol dire. Noi siamo due italiani che con il nostro van siamo in viaggio in Islanda. Ci siamo sposati quest'anno, abbiamo fatto il servizio fotografico del matrimonio qui e quindi vi stiamo ascoltando mentre siamo in viaggio. Questa è una bella cosa perché mi fa pensare che c'è anche chi ci porta in viaggio mentre fa qualcosa di alternativo, ok? Il viaggio di nozze molto spesso è idealizzato, no? E si pensa che se non vai alle Maldive o se non fai un viaggio stupendo o al mare così è un po' sprecato, mentre c'è chi decide di fare qualcosa di diverso e secondo me questa è una bella cosa. C'è un grande trend per quanto riguarda i viaggi col van. Molti se lo sono comprato il van, lo hanno, come si dice a Roma, acchittato e iniziano a farci dei viaggetti molto molto carini e secondo me è una grande alternativa questa. Non so se qualcun altro tra voi è appassionato di questo, non so per quale motivo, però Instagram inizia a mostrarmi sempre più persone, quindi non so se è una sensazione mia data dall'algoritmo che mi ha profilato o semplicemente è un vero e proprio trend, ma secondo me sì. Queste persone che durante l'anno si prendono cura del proprio van, lo mettono a posto, ci mettono il divano, lo rendono abitabile anche, quei van che poi si allungano, hanno la tenda esterna, diventa una specie di camper a tutti gli effetti, oppure quelle roulotte che diventavano, non so se ricordate i campeggi negli anni 90, no? Con la roulotte che poi mettevi la tenda sopra, sotto mettevi il tavolo e diventava praticamente una casa al mare. Quindi lo fanno sempre più persone. Bravi, bravi amici, raccontateci cose di questo genere che a me piacciono sempre. 342 41 15 105 il nostro numero. Ciao Alessandro, di ritorno da Plan de Corones. Aria fresca, natura, cibo sano, tre notti in hotel, comunque 1100 euro. Filippo e Benny da Rimini. Vedi, Plan de Corones invece è in montagna, quindi grande ritorno anche per le vacanze in montagna, che secondo me costo caldo, insomma, ci fa anche bene. Amici belli, ben ritrovati, questa è Radio 105, 105 Summer è il programma che ascolterete in questi giorni dalle 12 alle 14, ritroviamo anche Talk to You Another, questa è Radio 105.

È stata una vera e propria chiamata alle armi. Ho detto, per scherzo, se c'è qualcuno tra di voi che è appassionato di van, di roulotte, di camper, si facesse vivo al 342 41 15 105, tra i tanti, Alessio da Genova, che scrive: noi siamo tutti roulottisti, i miei genitori camperisti, amanti del campeggio e soprattutto della montagna. Infatti in questo momento sono in rimessaggio per pulirla, la roulotte, vedere se funziona tutto, per poi partire e andare, si spera, al fresco in montagna. Quindi lui da Genova c'ha la sua roulotte, se la pulisce, se la cura, così come si fa per una barca, per intenderci, perché chi c'ha una

0: barca, anche piccolina. Comunque ci passa l'anno a tenerla a posto, a mettere l'antivegetativa, che è quella cosa che si mette sulla chiglia per evitare che proliferino alghe o comunque vegetazione sulla barca, che poi la rovina. Uguale si fa, non si mette l'antivegetativa, però comunque ci se ne prende cura della propria roulotte per poi d'estate andarsene su in montagna. Vivati, lo so, sì, sentiamo un attimo chi c'è.
1: Buongiorno, buonasera, sì. Sansone.
0: Ciao.
1: Qua pronti per la partenza, domani mattina si parte col camperone, sì, gigantesco, ma siamo solo in due, la mia ragazza.
0: Okay.
1: L'anno scorso ci siamo girati un po' tutta l'Italia, quest'anno faremo un po' di Croazia e un po' Italia. Non vediamo l'ora e via!
0: Ecco, hai visto, camper, un po' di Croazia e un po' d'Italia. Amici, pensavo foste di meno, invece siete veramente tanti, perché poi magari ci sono, ma non è detto che siano all'ascolto, e invece sono proprio all'ascolto, quindi, amici, come dire, azzeccata quest'oggi. Stavo pensando a questo, caro Antonio, guardando, io e te ogni tanto facciamo dei discorsi, no, pensando, sì, al futuro, anche con un accenno di mentalità imprenditoriale, sì, per quanto si può, anche solo per scherzo, no, fanta imprenditoria. Però con il caldo che sta iniziando a fare, secondo me il futuro è
2: portare
0: andare,
2: il mare a Milano,
0: no? E portare, certo, ovviamente portare il mare a Milano. Però il mare si sta scaldando, quindi per esempio i miei genitori, che sono già stati un weekend al mare, mi hanno detto che al di là della difficoltà a stare in spiaggia per il caldo eccessivo, quindi hanno passato più tempo in albergo che in spiaggia, se non la mattina presto o al tramonto, col mare caldo che pure si faceva un po' fatica, chissà se il futuro non è ricomprarsi le case abbandonate in montagna.
2: Sì, ma c'è qualcuno che lo sta già facendo, eh?
0: Beh, mettiamo insieme una cordata, andiamo a comprarci tutti quei 45 metri quadri da dare agli anziani di domani, che saremo noi.
2: Ce le vendiamo a noi stessi.
0: Ce le affittiamo. Io la compro, l'affitto a te, tu la compri, l'affitto a me, ed eccoci qua, abbiamo fatto il business. Totò e Peppino proprio.
2: Esatto.
0: Va bene, 12:36 a Radio 105, c'è anche Labra.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
2: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
3: Ok.
2: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
3: Oh no!
2: Il sole che splende...
3: No, ti prego, no!
2: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
1: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Una delle canzoni che hanno portato Sabrina Carpenter al successo, canzone del 2024, si intitola Espresso, 12:43 minuti, siete su 105, domenica 2 agosto, ciao a tutti, con me Alessandro Sansone, che siate in viaggio, al lavoro o diretti a pranzo perché è iniziata la vostra pausa, se siete dei lavoratori della domenica. Pensavo anche a tutti quelli che lavorano nei supermercati, c'è ancora la polemica, devono o non devono lavorare nei giorni di festa, è giusto che lavorino anche di domenica, eccetera, eccetera. E stavo pensando, Pivati, ma noi quando compriamo l'insalata al supermercato, no? Avete presente quella in busta dove c'è scritto che è già lavata, pronto per essere consumato, no? Tu ti fidi o non ti fidi? Io mi fido.
1: Certo, se no compro quell'altra.
0: Esatto. È quella che devi lavare, metterci il bicarbonato, risciacquare, eccetera, eccetera. Quindi io, se c'è scritto, come dire, una cosa, io mi fido, anche perché meno rotture di scatole ho e più sono contento. Questa signora compra, siamo dalle parti di Monza, un'insalata in busta, arriva a casa, taglia i pomodori, i cetrioli, un po' di cipolla, comincia a farsi la sua insalata alla feta, apre la busta, la rovescia nell'insalata e comincia a mangiare. Ok, nell'insalatiera comincia a mangiare. A un certo punto, mentre, seconda, terza forchettata, le salta un ranocchio addosso. Questo ranocchio era nell'insalata in busta chiusa.
1: È sinonimo di freschezza.
0: Sì, chiaro, chiaro. Infatti era vivo. Era vivo, quindi significa che era tutto fresco.
1: Ho trovato una lumachina una volta.
0: Beh, capita, capita. Lo scarafaggetto pure ogni tanto. Alla fine sono cose che vengono dalla terra, quindi non è che ci si possa tanto lamentare o si possa fare troppo gli schizzignosi. Fatto sta che ha trovato questo ranocchio. Non diciamo la marca di insalata, non diciamo il supermercato, non diciamo niente di tutto questo. Diciamo solo che era dalle parti di Monza. Sto ranocchio vivo, poi lei l'ha preso e l'ha rimesso al posto giusto, quindi l'ha messo nelle fratte, nel prato, dove è giusto che fosse. Però questo per dire che forse anche quando compriamo l'insalata dove c'è scritto prodotto pronto per il consumo, magari una sciacquatina e vedere se tutto a posto sarebbe.
1: Magari dietro c'era scritto con l'aggiunta di ranocchio.
0: Forse non si era accorta che...
1: Ah, non è che era radicchio, ero capito male.
0: Bravo, oppure insalata già condita, oppure insalata cinese, che ne sai, che sai che loro queste cose un po' le amano. Vabbè, comunque, date una sciacquata in più all'insalata che non fa mai male. Amici belli, su Radio 105 ritroviamo anche il gruppo che abbiamo imparato a conoscere in questo 2026, Bausa, Lose Myself.

0: Benissimo, White Girl Wasted, lei è Anna su 105, 10 minuti all'una, amici, è domenica 2 d'agosto. È incredibile quanto in un attimo la maggior parte dei videoclip utilizzi in così abbondante parte l'intelligenza artificiale. Poi i volti sono giusti, sono dei protagonisti, però c'è veramente tanto utilizzo dell'AI, che da una parte è divertente perché vedi delle cose nuove, vedi le cose anche un po' assurde che altrimenti richiederebbero un sacco di soldi, un sacco di spesa per fare dei video fighi, e invece adesso, come dire, i video sono tornati un po', come dire, protagonisti, no? Che era un po' di tempo che invece erano un po' in secondo piano.
1: Cosa vabbè, che a Nolan non è interessata l'intelligenza artificiale
0: per niente, zero.
1: Ha fatto tutto a mano.
0: Va bene, amici, per voi che siete in viaggio, soprattutto i camperisti che ci scrivono, come Gianluca, l'ingegnere di Piossasco, che dice anche noi camperisti, quest'anno ci facciamo la Sardegna, giovedì si parte. Per voi che invece siete in viaggio oggi, tra poco, aggiornamento su strade e autostrade italiane.
2: Summer. 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Modena Nord e il bivio per la A22 per traffico intenso in direzione Milano. Un incidente sulla A14 causa 3 km di incolonnamenti tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sempre sulla Bologna-Taranto, questa volta in direzione sud, coda di 5 km per un altro incidente tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio. Sulla A23 code alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un incidente all'incrocio con la tangenziale di Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
8: Ho fatto un sogno.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da €99 al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: 105
8: 105
7: 105 Che storia!
9: Radio 105, che storia!

0: a Radio 105, 30 secondi e saranno le 13.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Le risate di Wiz Khalifa con MGK, Girl Next Door, su 105, 13 e 3 minuti. Buona domenica a tutti, 2 d'agosto, che siate in viaggio, che siate in pausa pranzo, perché siete anche dei lavoratori della domenica, che vi stiate preparando a partire, a fare una partenza intelligente, magari stasera. Chi c'è?
1: Ciao, da Massimo e Valeria. Aggiornamento dalle strade tedesche. Traffico ovunque, code, lavori in corso.
0: Le strade tedesche, vuol dire che ci sono delle persone che sono sulle strade tedesche che ci stanno ascoltando. Grazie per l'aggiornamento. Se qualcuno all'ascolto sta andando in Germania, sappia che sulle strade tedesche comunque c'è traffico tanto quanto ce n'è in Italia. Vabbè, d'altronde si sapeva, oggi giornata un po' da bollino rosso, anche se sembra che il weekend peggiore sia il prossimo, giustamente le due centrali d'agosto, come era prevedibile. Come va? Come state? 342 41 15 105 per un SMS WhatsApp. Caro il mio Pivati, che è in regia con me, quindi ti saluto anche all'inizio di quest'ora. Ogni tanto ci capita di parlare di queste cose, non so se ci hai fatto caso e se ci avete fatto caso anche voi, amici, che adesso con da una parte la crisi che porta alcune persone, una buona parte di persone, a dover fare attenzione ai conti, ma tante altre persone che invece proprio di problemi di conti non ne hanno, e quindi tanti, come il personaggio di cui parlavamo io e te fuori onda poco fa, si sono reinventati concierge, una parola che fino a 2 anni fa...
2: Concierge del lusso.
0: Bravo, concierge del lusso. Ci sono persone che si stanno giustamente reinventando perché dicono ci sono tanti che hanno sempre più soldi e allora hanno bisogno di qualcuno che gli organizzi la vacanza perché non hanno sbatti di organizzarsela da sola. E quindi cosa fanno questi concierge? Ti trovano per esempio la villa da sogno. Quanto costa una villa da sogno a settimana? Ce l'abbiamo un'idea?
2: 20-30 mila.
0: Sì, arrivano anche a 200 mila euro a settimana. Queste ville enormi che sono in Sardegna, che sono a Capri, che sono a Ibiza, che sono a Mykonos. Anche perché a volte ci sono degli, chiamiamoli accessori, che valgono il resto della spesa, tipo 2 giorni di yacht, okay?
2: compresi
0: nei 200.000 euro.
2: Ma pensavo dentro la casa lo yacht.
0: Dentro, nella piscina, perché la piscina, esatto, a volte è talmente grande che ha bisogno di uno yacht. Quelli che si stanno reinventando in questo settore, bravi, devo dire. Ho un'amica che si è reinventata invece, sempre in questo settore, pet sitter nei luoghi di vacanza, perché tante volte tu sei pieno di cani ma non te li puoi portare, che ne so, in barca, non lo so, magari la soffrono, magari non ti va, o magari non sono ammessi, comunque non ne ho idea del motivo per cui vanno lasciati da soli in un certo momento della giornata, e tu ti prendi cura dei loro cani per 4-5 ore, per un paio di giorni, e se li fanno pagare sonoramente. E quindi anche questo è un, come dire, è un'evoluzione di quella che è la famosa cosiddetta frontiera del lusso, che adesso insomma ha confini sempre più lontani, mettiamola così. A Radio 105 ritroviamo anche la canzone di Bresh, Da Dio.

Si intitola così Standing Next to You, la canzone di Jungkook con Usher su Radio 105. Entrambi, sia l'ex BTS, quindi star del K-pop, Jungkook con Usher, anche singolarmente, riuscirebbero a fare per esempio uno stadio, riuscirebbero a fare San Siro, no? Insomma, sono quelli che non suonano più nei grandi locali, ma suonano, cantano in posti giganteschi. E a proposito di posti giganteschi, si è discusso molto quest'anno, così come l'anno scorso e anche un paio di anni fa, sui prezzi dei biglietti, dei concerti, comodità, visibilità e tutto il resto. Allora, è vero che si guadagna molto di meno dalle vendite dei dischi, ok, rispetto a una ventina d'anni fa, motivo per il quale forse il prezzo dei biglietti è salito tantissimo. Offrono anche uno show e uno spettacolo molto più importante rispetto a quello che veniva offerto 30-40 anni fa, e quindi da una parte lo possiamo giustificare così. Quello che non giustifico però, per esempio, e che adesso è stato normalizzato e sdoganato il concerto audio only. Che cosa significa? Voi immaginate uno stadio, a un certo punto guardate e c'è il palco, ok? Il palco, tendenzialmente, se è in uno stadio, è a ridosso di una curva, in modo tale che riesca a essere visto da più persone possibili. Ma hanno comunque deciso di mettere in vendita i biglietti laterali al palco, dove non riesci a vedere cosa succede sul palco, e attenzione, anche posteriori, quindi anche dietro al palco, dove sicuro non vedi niente. Tu dici, chi se lo compra? E invece no, se li comprano, costano anche tanto, anche 320 euro per un concerto, dove è indicato palesemente che non si vede niente, e infatti il biglietto è audio only, nel senso non visibilità limitata, come spesso viene indicato se sei di lato, per esempio, no? C'è scritto visibilità limitata, e quindi tu te lo senti e basta, tu paghi il biglietto per essere lì, far parte della festa, ma non vedere niente di quello che succede sul palco, ma te lo senti e basta. Questo è il famoso biglietto audio only, normalizzato, sdoganato, loro lo mettono in vendita, se te lo vuoi comprare te lo compri, altrimenti no. 320 euro anche può arrivare il prezzo di questo biglietto. Giusto? Non giusto?

0: La mia musica è intensamente emotiva, non potrei mai cantare qualcosa in cui non credo profondamente. Così si è Anna Spyro, appena ascoltata con Material Lover in un'intervista parlando profondamente di un valore che da sempre, per esempio, io riconosco come tra i più importanti per un artista, ossia l'urgenza emotiva. 13:20 amici, questa è Radio 105.
1: 105 Summer. 105.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Allora, deciso. Montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
1: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
1: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
8: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Vi aspettiamo!
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: La bella Peggy Goo, Woman, il suo ultimo singolo qui su 105. Tutta Italia si chiede se abbia realmente un flirt con Berrettini. Noi, insomma, ci interessa fino a pagina 3 questa cosa. 13 e 26 minuti di domenica 2 agosto, come state? Ben ritrovati da parte di Alessansone, 342 41 15 105 per raccontarci se siete in viaggio, come va, se state lavorando, perché siete i lavoratori della domenica. Un abbraccio anche a tutti quelli che lavorano nelle decine di cantieri che ci sono sulle nostre autostrade, perché giustamente quando è che fai i lavori? Ad agosto. Beh, forse ha un senso se succede sempre così, è perché magari conviene quando la gente è in vacanza, che è meglio stare un'ora in più in macchina quando si sta andando al mare piuttosto che stare un'ora in più in macchina quando si sta andando al lavoro. Io l'ho sempre ragionata un po' così. Fatto sta che anche di domenica, anche con questo caldo, ci sono quelli che nelle autostrade ci lavorano, e quindi un abbraccio soprattutto a loro, ai famosi asfaltisti dell'estate, per esempio, no? Nel frattempo, se 20 anni fa ci fossimo chiesti, anche 30, 40 anni fa ci fossimo chiesti come sarebbe stato il futuro, come sarebbe stata l'estate 2026, le estati a ridosso del 2030, io sicuramente non mi sarei immaginato le biblioteche, le sale cinematografiche piene anche di giorno, per esempio per il progetto Il Grande Freddo che c'è a Roma, progetto di Roma Capitale che punta a dare refrigerio e anche un posto dove fare qualcosa di utile, tipo leggere, tipo guardare un film, alle persone che giustamente soffrono il caldo nelle città che sono i posti peggiori dove rimanere d'estate a soffrire il caldo. C'è sempre stato, ma non così, non con questa umidità, non in questo modo. E allora per gli anziani, per i piccoli, si aprono dei luoghi anche di incontro, per esempio a Roma 11 biblioteche, 11 cinema, dove cittadini e turisti possono trovare gratuitamente aree climatizzate, acqua, occasioni di incontro, trasformando questa emergenza caldo in un'opportunità di partecipazione culturale. Io invece sarei rimasto volentieri, non che non sia utile, è molto utile, però non immaginando che il clima cambiasse così tanto, l'immagine degli anziani che giocano a carte fuori da un bar vicino al porto con le signore che si sventolano col ventaglio, e insomma quelle immagini un po' da estate italiana che abbiamo sempre avuto in mente, mi lascia un po' di nostalgia. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
1: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Ugel, Moving to the Sun su Radio 105, poco prima anche Gabri Ponte con Jovanotti, DNA 13:34. Stavo guardando il videoclip di questa canzone. Caro Pivati e cari amici di Radio 105, va sempre più di moda far vedere che nelle console dietro al DJ ci sono tipo 30 o 40 ragazze che stanno bevendo, che se io fossi il DJ non riuscirei a concentrarmi, cioè faticoso ignorare, no?
1: Tantissimo.
0: Cioè, è vero, cioè perché poi sono lì, ballano, bevono, ti fanno i video da 30 centimetri. Una volta c'era tipo un po' di scorta, no? Un po' di sicurezza che ti teneva almeno a un paio di metri, 2-3 metri, e tutte le persone che erano così in console, privé, ecco, lì dietro, che ballavano. Adesso invece sono proprio a ridosso, cioè ballano con il DJ e, cioè, bravi, complimenti a voi DJ, no? A te Antonio e a tutti gli altri, che comunque un po' di fatica secondo me.
1: Sai cos'è? Una volta c'era il disco, la puntina, rischi che prendevi dentro il disco, adesso ormai con le pennette
0: non salta più, dici. Tu puoi pure far ballare tu la console, esatto. 40 persone sopra, non succede niente. Giustamente mi fai notare anche questa cosa a cui io non avevo fatto caso. Poco fa un saluto a tutti gli amici che stanno

0: viaggiando per vacanza o che si stanno muovendo per lavoro e che sono all'ascolto e che ci raggiungono al 342 41 15 105.
1: Ciao,
0: per esempio
1: Alessandro, sono Franco da Napoli.
0: Ciao Franco.
1: Sto andando al lavoro, faccio l'autista, guido i bus turistici, mamma mia, non ci vuole proprio, e fino al 16 di agosto devo sgobbare. Uffa, Franco da Napoli.
0: Franco, amico mio, anch'io fino al 16, in realtà no, fino al 9, però poi fino al 16 ancora non ho deciso cosa fare, quindi vabbè, tieni duro. C'è una cosa positiva, Franco, che tu e tutti quelli che comunque lavorano in posti turistici vedono gente felice, perché io dico sempre, meglio lavorare in un posto dove la gente è felice piuttosto che lavorare in un posto dove la gente è triste, no? Quindi almeno c'è questo, dai, ti solleverà un pochino dal caldo e dalla fatica di questi giorni caldi, soprattutto a te che lavori di domenica come tanti altri. Su 105 Olivia Dinna.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Harry Styles su 105, le 2:15 di domenica 2 agosto. Sentite che casino è successo e sta succedendo in California. È stato girato un film con protagonista Nicolas Cage da un produttore. Con il suo sceneggiatore hanno poi deciso di proporre il film a Netflix, che ha detto sì, ok, consegnateci il film, adesso vediamo se distribuirlo, lo prendiamo noi, insomma ve lo compriamo, eccetera eccetera. E allora un hard disk con dentro la copia del film Fortitude è stato consegnato negli uffici di Los Angeles di Netflix. Che cosa è successo? Qualche giorno dopo questo hard disk non si trova più, qualcuno l'ha rubato. E adesso questo film è nelle mani di qualcuno che potrebbe tranquillamente metterlo in rete, quindi c'è il rischio pirateria e tutte le varie conseguenze. Chi è che paga tutto questo non si sa. Fatto sta che il produttore del film insieme allo sceneggiatore hanno citato Netflix e vogliono portarlo in tribunale perché dicono non avete custodito i nostri hard disk. E Netflix dice abbelli, l'avete consegnato senza le varie protezioni. Quando si consegna un hard disk con dei file importanti ci vogliono delle password. Quante volte voi che lavorate negli uffici dovete inviare un documento e il documento è criptato da password? Quante volte ci vuole una password per aprire un documento importante, magari con dei dati sensibili? Non so se vi è mai successo, ma di solito succede. Anche noi, per esempio, interni alla radio, Antonio, quante volte dobbiamo mandare qualcosa e quel qualcosa, magari una puntata di prova.
1: Intanto è sempre 1234 la password, è facile.
0: Dovrebbe essere un po' più complicata, però a volte è quella. Fatto sta che citano appunto la piattaforma di distribuzione, la portano in tribunale e il produttore richiede, indovinate quanti milioni di euro? Manco a farla apposta, 105. Ecco. 105 milioni di euro per non essere stati attenti alla questione. E loro gli dicono: guardate, amici, che siete voi che dovete essere attenti. Se ci consegnate un file così importante, deve essere criptato, ci vuole una password. E se per caso sparisce, nessuno deve essere in grado di poterlo aprire e di poterlo mettere in rete, come potrebbe succedere dopo questa cosa qua. Chiaramente vi aggiorneremo sulla questione, però insomma l'avvertimento è quello di stare attenti e di ricordarvi sempre di criptare i vostri documenti se per caso fossero importanti e li lasciaste incustoditi a qualcuno che magari non è di vostra fiducia, ecco, mettiamola così. Va bene, questa è Radio 105, c'è anche Passenger e lui è Alex Warren.

0: 105 Summer.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: 105.
11: Che storia!
12: Radio 105.
13: Che storia!

0: 1984, Pet Shop Boys, Western Girls, a chiudere questo nostro appuntamento per questa domenica 2 di agosto. Amici belli, è stato un piacere, sarà così fino al 9, fino a domenica prossima, dalle 12 alle 14 sarete in mia compagnia. Io sono Alessandro Sansone, con piacere a ora di pranzo vi accompagnerò, sia che stiate a pranzo in spiaggia, sia che stiate insomma in pausa pranzo o lavorando, da qui e per i prossimi giorni. Quindi ringrazio tutti voi per essere stati con me, ringrazio Antonio Privati, grazie Antonio.
1: Ciao Alessà.
0: Ci ritroviamo domani puntuali alle 12 qui su Radio 105.

0: sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Jake La Furia.
1: Bella raga, domenica 2 agosto, corriamo tutti a goderci le vacanze prima che finiscano. Per voi che siete in vacanza c'è una bella playlist di 2 ore piena di pezzi che spaccano, e per voi che siete ancora al lavoro, indovina un po', ci sono 2 ore di pezzi che spaccano. Quindi, se non avete nulla in contrario, andiamo. Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist e le meraviglie ci sono la lavoretta Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Sophie Tucker che si chiama Barcelona.

ritmi estivi ideali per la stagione in corso. Grandissimi Sophie Tucker, e adesso andiamo avanti con un preavviso di appena un'ora. Charlie XCX ha spiazzato il panorama musicale globale pubblicando il suo nuovo singolo che segue le tracce di Rock Music e SS26 e rappresenta il terzo tassello estratto dall'album Music, Fashion, Film. Ve lo suono subito, si chiama Wink Wink.

è un mito vero ed è attualmente tra i miei artisti preferiti, è quello che abbiamo appena sentito nel suo ultimo singolo mega motivazionale che si chiama Hands Up. E adesso cambiamo tutto, Beyoncé torna con un nuovo singolo e apre il percorso verso il 20° anniversario di B-Day. Dopo un periodo di 2 anni senza pubblicare materiale inedito per il suo ritorno, la Queen ha scelto questo pezzo che si chiama Morning Dew.

Gracie Abrams vuole farci sapere che la sua vita non è tutta rose e fiori. Difficile crederlo, sinceramente. Anyway, il pezzo spacca forte, si chiama Look at My Life. E adesso on to the next one. Balliamo un po', perché a farci ballare ci sono dei veri professionisti. Sono gli Another insieme a Demi Warren con Silver Lines.

0: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Oh, tutto è
5: possibile. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: No, è mio. È mio. Guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
15: Ti aspettiamo!
16: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni! Radio 105 Jake It Up.
12: Jake La Foresta, Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, il prossimo singolo è una collaborazione house melodica e indie dance nata dalla sinergia tra il DJ e produttore Gordo e il trio danese Who Made Who. Il pezzo, pubblicato a luglio tramite l'etichetta Mason Arts, unisce ritmi incalzanti da club a texture atmosferiche ed emotive e si chiama Energy.

Ariana Grande è sempre al top della catena alimentare musicale, sta spaccando forte anche quest'anno con questa mega ballad che si chiama Hate That I Made You Love Me. Che potenza, Ariana. Ok, raga, next. Anche Alessi Rose è fuori con un singolo che sta andando fortissimo e questo si chiama Dependent.

Rossi Rosa ha pubblicato un nuovo singolo, Dependent, che segue Skin, uscito a maggio. A proposito del suo nuovo singolo, Alessia afferma: quando amo qualcuno spesso mi sembra una questione di vita o di morte. Ho scritto questa canzone in un momento in cui sentivo il bisogno di ribellarmi alla mia dipendenza. Cari vecchi casini amorosi. Ok, raga, andiamo avanti. Adesso sentiamo un po' di country. C'è il nuovo singolo di Ella Lang,

il nuovo singolo della cantante country statunitense Ella Langley, estratto come singolo promozionale dal suo secondo album Dandelion. La canzone ha raggiunto la seconda posizione nella classifica Billboard Hot 100 e parla del desiderio di emulare una donna ideale che sembra avere una vita semplice, autentica e in pace con se stessa. Bella e brava Ella, io sono fan da quando il country non era ancora un fenomeno globale. Ok, dai, passiamo al prossimo pezzo, raga. Arriva un'altra regina, la regina del pop, Madonna, con Density Area.

Sta bene anche da sola, Bia, senza la band. Questo è il suo ultimo singolo solista che si chiama Rich, fortissima. Anyway, andiamo avanti di corsa fino al prossimo pezzo. C'è il nuovo singolo di Role Model al secolo, Tucker Pillsbury, che funge da singolo apripista per il suo terzo album intitolato Chuck Timely and the Hourglass. E questo si chiama I Hope 3000.

0: Shake it up! Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: A Radio 105, Shake It Up, con JJ La Furia.
10: Shake It Up con Jake LaFuria su Radio 105. Va bene, raga, allora adesso c'è la storia di un genio in azione, la mia preferita. Latitante ruba un'identità per nascondersi, ma apparteneva a un altro ricercato. In una vicenda che sembra uscita da un film di spionaggio con poco budget, un 49enne bulgaro residente a Lainate ha tentato di passare inosservato mostrando alla reception di un hotel di San Vittore Olona un documento d'identità rubato. La speranza era chiara: usare un'identità falsa per evitare controlli e sfuggire una segnalazione alle forze dell'ordine. Peccato che il piano si sia rivelato un clamoroso flop. Il documento che l'uomo ha esibito apparteneva a un altro pregiudicato, ma sorpresa delle sorprese, anche su quest'ultimo pendeva un mandato di arresto. Proprio grazie a questo incrocio di guai, i carabinieri sono stati allertati e sono intervenuti tempestivamente per arrestare il latitante. Come si suol dire, quando si cerca di scappare, a volte si finisce solo a inciampare. Sembra un film di Totò. Grandissimo, va bene, raga, si suona, c'è Jain con Kill It With The Beat.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Sulla spiaggia o in città, c'è Cechira, Cechira. Spegni ed esci dalla chat, c'è Cechira, Cechira.
4: Di nuovo Jake Rap con Jake LaFure su Radio 105. Allora, parliamo di sesso adesso, cerchiamo di accontentare un po' tutti i gusti. Mascalagna, cos'è il fetish delle ascelle? Perché il web ne va pazzo. Se pensavate che i piedi detenessero il monopolio assoluto dei feticismi digitali, i dati recenti vi costringeranno a cambiare rotte, a guardare un po' più in alto. Il fenomeno del momento ha un nome preciso, la mascalagna, ovvero l'attrazione per le ascelle, una tendenza che sta letteralmente scalando le classifiche di gradimento degli utenti della rete. Questa preferenza non si limita alla contemplazione passiva, ma include dinamiche attive come l'atto di annusare, leccare o strutturare scenari hot complessi incentrati su questa parte del corpo. La spiegazione scientifica e psicologica di questo successo poggia su pilastri biologici ben precisi. La pelle irresistibile ruota attorno al sapore salato del sudore e all'odore corporeo naturale, con i ferormoni che giocano un ruolo centrale nell'attivazione dell'attrazione chimica tra partner. Un sondaggio di settore conferma che il 59% delle persone reputa il profumo della pelle un elemento cardine per far scattare la scintilla dell'eccitazione. Non è solo una questione di chimica olfattiva, poiché l'ascella rappresenta anche un territorio ideale per esplorare la psicologia del controllo e della sottomissione. Nelle dinamiche legate al BDSM, il partner dominante può usare questa specifica area corporea in chiave umiliante, sfruttando la vulnerabilità fisica del sottomesso, che decide di abbandonarsi del tutto. Inoltre, la fitta presenza di terminazioni nervose in questa zona amplifica la sensibilità cutanea, tanto che alcuni individui dichiarano di raggiungere l'orgasmo grazie alla sola stimolazione ascellare. Ma beati questi che si arrapano con ogni cosa, raga, così è facile la vita. Suoniamo, dai, ci sentiamo in Medusa insieme a Khalid con Weekend.

Weekend è il nuovo singolo che vede il super trio italiano Medusa collaborare con una delle voci più riconoscibili dell'R&B internazionale, Khalid. Il pezzo racconta le sfumature di una relazione nascente attraverso una produzione che unisce sensibilità pop ed elettronica, confermando la capacità dei Medusa di costruire produzioni dal grande respiro internazionale. E adesso chiamate Camilla Ghini, che c'è il suo amore, Somber, con My Body Isn't Ready. It's the

Con grande classe, come sempre, Georgia Smith spacca anche questo pezzone, collaborando questa volta con la superstar della musica nigeriana Wizkid. Il titolo del pezzo è Alive. Grandi tutti e due. Noi andiamo avanti con un'altra bomba. C'è il nuovo singolo del rapper britannico H, pubblicato il 12 giugno, che campiona il celebre successo disco del 1979 di Anita Ward, mescolando rap britannico e sonorità house. E questo si chiama R&B.

Bausa ci fanno ballare sempre più spesso e sempre più volentieri. Questo nello specifico era il loro ultimo singolo, che si chiama Love Myself. Grandi Bausa, da quando hanno azzeccato quel pianeta non si sono più fermati. Va bene raga, next arriva la nostra amica Sienna Spyro col suo nuovo singolo che si chiama Great Expectations.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
10: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
11: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
12: State zitti, poveri!
13: Il 4 settembre, Ai Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
17: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, quello che stiamo per suonare è il nuovo singolo di Future, il padrino della trap, una figura fondamentale per la diffusione di uno dei generi musicali più influenti degli ultimi 10 anni. Ecco, adesso sapete chi odiare. Anyway, dicevamo, questo è il nuovo singolo di Future, estratto dal suo decimo album intitolato The Real Me, che presenta sonorità rilassate e melodiche ispirate alla West Coast. Senti come suona, si chiama California Girl.

Olivia Rodrigo è sempre più influente nel mondo della musica dei giovanissimi, tanto che ho visto dei set Lego ispirati a lei e alla sua carriera. È diventato ormai un fenomeno pop, e quello che abbiamo appena suonato è il suo ultimo singolo, che si chiama Stupid Song. On to the next one, raga, andiamo al prossimo pezzo. C'è LB1 con I Need a Sign.

Questo nuovo singolo LB1 rinnova la sua formula vincente, un perfetto equilibrio tra nostalgia e contemporaneità, pensato per conquistare sia il pubblico delle radio sia gli amanti dei club. Dopo il successo di Tut Donner, entrato nella top 100 della Global Radio Chart, capace di generare oltre 10 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 5.000 creazioni sulla piattaforma, adesso torna con questo pezzo che si chiama I Need a Sign. E adesso c'è Raven Lane con Saturday Night.

Fresca dell'annuncio del suo tour da protagonista al via questo settembre, Ravin Lené ha pubblicato il nuovo singolo Saturday Night, con cui dà il benvenuto all'estate e al suo nuovo album Blue Island, in uscita il prossimo 7 agosto. Manca pochissimo, resistete. Ok raga, andiamo avanti. Adesso la cantautrice ed attrice Suki Waterhouse sta spaccando con questo nuovo pezzo che si chiama Nothing Hill.

Tyla in pochi anni è diventata una superstar incredibile, è sempre fuori dalla musica di grande successo, è un'icona glamour in tutto il mondo. Che dire, niente, questo è il suo ultimo mega singolo che si chiama Is It Love. Bomba, ora cambiamo tutto, questo è il primo pezzo inedito di Better Can Swim nel corso del 2026, è una cannonata e si chiama Return to Bible.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
12: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
14: Radio 105 Jake It Up.
15: Jake Lofone su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto, Serpi, Gran Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata, allora chiudiamo in bellezza. Dunque, la prossima è una delle canzoni di maggior successo dell'artista indie pop emergente Malcolm Todd, inclusa nel suo progetto discografico intitolato Sweet Boy, ed ha riscosso una grandissima popolarità sulle piattaforme di streaming e sui social media, diventando un vero e proprio trend associato all'estetica e allo stile dell'artista. Ve lo suono subito, si chiama Earring. Thanks.

Days di Malcolm Todd, l'ultimo pezzo di oggi per me, raga, mi sono meritato anche un po' di vacanza. Vi saluto, ci ribecchiamo tutti qua al ritorno dalle ferie, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia e buone vacanze.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: A Radio 105 sono le 16.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend.
1: Domenica 2 agosto 2026 inizia l'ultima puntata di 105 Super Weekend in questa versione pomeridiana. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio, sono Nicolò Torielli, come state? Buon pomeriggio a chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre. Quando arriva agosto, spunto fuori, diciamo, con un attimo più di presenza. Infatti dal 10 agosto ci sentiremo tutti i giorni dalle 18 alle 20 con 105 Summer, che poi è il mio vero contenitore, diciamocelo, perché arrivai a 105 presiedendo quella fascia lì, quella dalle 18 alle 20 con 105 Summer, all'epoca, in diretta da quello splendido posto che porto nel cuore, che si chiama Gallipoli e che mi manca tutti i giorni. Ma torneremo anche quest'estate in diretta da Milano, portando la stessa gioia, ci proviamo, la stessa frizzantezza, ci proviamo, insomma, sempre su Radio 105, quello sì, quello non si può contestare, non si può discutere. Quando arriva l'estate c'è una persona che inizia a diventare piano piano una costante. Già ieri mi è ritornato in quel mood con il quale l'ho conosciuto per la prima volta. Vediamo se oggi mi smentirà o proseguirà sempre con il suo mood energico ed entusiasta. Buon pomeriggio Maurizio Criola.
5: Buon pomeriggio.
1: Allora Maurizio, quando arriva l'estate noi, diciamo, ci riformiamo, perché ci siamo conosciuti in estate e ci ritroviamo in estate, perché diciamocelo, per chi ci sta ascoltando in questo momento, di solito durante l'inverno ci ignoriamo totalmente.
5: Ma non è vero.
1: Ma sì,
5: ma non è
1: facciamo
5: vero.
1: Orari diversi,
5: ma andiamo anche a mangiare insieme.
1: Ma non siamo mai andati a mangiare insieme.
5: Ma che cosa dici?
1: Allora dobbiamo smetterla con questi falsi miti che si è anche amici al di fuori del lavoro. Ci può stare, va benissimo non essere amici, l'importante è creare quel giusto affiatamento e quel giusto entusiasmo che possa far sì che chi ci ascolterà nelle prossime due ore possa surfare magari tra una coda in autostrada, possa surfare tra una parolaccia detta sul bagnasciuga perché non ci sono più lettini disponibili. Questo è 105 Summer nella sua ultima puntata di questa versione pomeridiana. Rilassatevi, non troppo, perché sennò cambiate stazione radio. Tra l'altro Radio Media siete delle radio straordinarie con un sacco di tipologie, ma qua frizzantezza con tanta musica. Direi di iniziare subito con MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door.
6: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: MGK with Khalifa, Girl Next Door, è iniziata una nuova puntata di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Maurizio Criola. Volevo partire subito in questo pomeriggio parlando delle micro gioie, ma c'è una gioia che non è micro ed è grandissima, che è il nostro ufficio programmazione. Il nostro ufficio programmazione che con impegno ed edizione si mette lì a cercare quale può essere il brano più giusto e più adatto da trasmettere nel corso delle 24 ore qui su Radio 105 per chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre. Dentro questo meraviglioso ufficio programmazione c'è una colonna storica che si chiama Francesco Zanotti. Francesco Zanotti si occupa di appunto selezionare i brani da inserire, e sapendo che questo pomeriggio ci sarebbe stato in regia il nostro Maurizio Criolo, e per gli affezionati che ieri ci hanno ascoltato in 105 Super Weekend all'interno di quella fascia oraria che sarebbe stata di Open Club, ma Brian è in vacanza, avendo colto la citazione di Maurizio Criola, che a un certo punto dice: eh sì, Carmela si chiamava una mia ex ragazza. Cosa succede? Che tra poco sta per arrivare il pezzo di Cioffi che si chiama Carmela, ma abbiamo qui Maurizio Zanotti a raccontarci un aneddoto riguardo alla Carmela di Maurizio Criola. Vieni qua,
2: non
1: Francesco, buon pomeriggio.
2: Non è vero.
1: No, così poi non dicono che non parliamo mai di musica e non valorizziamo gli artisti. Sta per arrivare Cioffi con Carmela, ma soprattutto noi abbiamo una storia legata
3: abbiamo
1: a Carmela.
3: Abbiamo una storia legata a Carmela, buon pomeriggio a tutti. Ma tempo
2: cosa?
3: Fa Maurizio, io e Maurizio abbiamo diviso casa per qualche mese in una fase di transizione, e, ma con Maurizio ovviamente è arrivata Poldina, che è il suo cane,
1: meravigliosa,
3: è un amore. Poldina ha rischiato di finire nel mio forno almeno tre volte al giorno.
2: Cosa dici?
3: E durante i suoi pensieri funesti di vita Maurizio mi diceva sempre: oh zì, se mi succede qualcosa er cane io devi da Carmela, cerchi su Instagram Carmela,
2: io
3: e mi diceva
2: così
3: il cognome, e tutte le volte puntualmente dopo un secondo io mi scordavo il cognome, quindi avrei scritto a tutte le Carmele d'Italia per regalare Poldina.
1: Grazie Zanotti, facciamo così: non regaliamo Poldina Carmela, però ci ascoltiamo Cioffi con Carmela.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: One Republic West Coast, questo è 105 Super Weekend. Buon pomeriggio a chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. E tu, Maurizio, potresti dire: sì, vabbè, ma siamo alla radio, tanti ci stanno ascoltando. Certo, però non vuoi mica che mi son messo questa camicia da scemo solo per chi ci ascolta e che quindi non la può vedere. C'è anche chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre, quindi voglio mostrargli in tutta la mia
1: ed infangarmi con storie inventate insieme a Francesco Zanotti.
0: Allora, non erano storie inventate, anzi, era un gancio, perché nella seconda ora, caro Maurizio, volevo parlare di delusioni amorose, di piate il cane se mi succede qualcosa, perché avremo una grandissima ospite. Avremo ospite Mary G. Baccaglini, oh, una love coach. E sapendo che avrei avuto te questo pomeriggio in regia, mi sono detto: perché non aiutare un collega nell'affrontare quest'estate torrida, particolarmente calda e magari in singletudine? Ci sarà una love coach, ci darà le strategie e tutte le tattiche ideali, tra virgolette, perché poi si sa, in guerra e in amore vale tutto, no? Com'era quel detto lì? In guerra e in amore ogni buco una gallina.
1: No,
0: in guerra e in amore tutto vale, però con una love coach che studia appunto le dinamiche relazionali, magari utilizzando anche la psicologia, che ne sai che magari entro Ferragosto ti fidanzi? E adesso tu mi potresti dire: che ne sai tu che io non sia già fidanzato?
1: Esatto.
0: Giustamente. Però che ne sai che magari entro Ferragosto ti trovi la seconda ragazza o la prima? Quella con la quale l'amore durerà per sempre. Questo è 105 Super Weekend. Non solo amore, ma anche gioie. Parleremo infatti di quelle micro gioie che ci permettono di svoltare tutti i giorni, come Jungle con la sua The Wave.

0: Jungle. The Wave a 105 Super Weekend. Siamo partiti all'interno di questa prima ora. Ci sarà anche una seconda molto molto molto calda. Ma come dico sempre, vivere il qui e ora, vivere il presente. Noi torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend. Weekend, Super Weekend, Weekend
1: 105. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Io penso a te ogni giorno.
9: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
10: Ho fatto un sogno.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Gu Woman, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105 che potete trovare su tutte le piattaforme. Voi andate a cercare la playlist di Radio 105 e lì potete trovare tutti i brani che noi suoniamo nel corso delle nostre giornate. Questo è 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Maurizio Criola e poco fa vi stavo accennando delle microgioie. Che cosa sono in pratica le microgioie? Sono piccoli momenti quotidiani, come una canzone, una telefonata, una passeggiata, un caffè bevuto con calma, che possono interrompere i circuiti dello stress. Queste esperienze portano a miglioramenti del benessere mentale, del sonno e delle relazioni. Siamo in un'epoca dove magari uno pensa: ah, mi piacerebbe farmi la casa grossa, pazzesca, mi piacerebbe comprarmi quella macchina. Quelle però non sono microgioie, anzi possono essere situazioni che portano ad aumentare il livello di stress. Godersi quei piccoli momenti, che sono comunque accessibili a chiunque, ti cambiano e ti svoltano la giornata. Ad esempio, una mia microgioia di oggi è trovare un Maurizio Criola come ieri, super in forma, che mi sta dedicando le giuste attenzioni, cosa che non ha fatto quest'inverno. E quindi questa mia microgioia mi sta facendo affrontare bene questo weekend. Ieri, nel primo pomeriggio, Oggi, Maurizio Criola, che a un certo punto mi fa anche: fammi aggiustare un attimo questo tono del microfono perché voglio migliorare. E per me questa, posso dire, è una microgioia, ma anche una grande gioia.
1: Microgioia fa parte del mio lavoro,
0: appunto, e quindi microgioia.
1: Quello che ho sempre fatto.
0: Microgioia, grande gioia perché non era aspettato, ormai avendo visto l'andazzo di quest'anno. Invece qual è la tua piccola microgioia quotidiana che ti dà quella soddisfazioncina lì, Mauri?
1: Guarda, io adesso sto vivendo un momento in cui sono riuscito a comprare casa, quindi ogni piccolo step, una miglioria che riesco a fare dentro casa è una microgioia.
0: Certo, perché comprare casa è una grande gioia.
1: Esatto, esatto.
0: Però piccoli step, tipo sì, sono riuscito a posare il pavimento, dai!
1: Esatto, esatto.
0: Ok, perfetto, che dire, grandi, viva le microgioie. Voi quali sono le vostre microgioie? Guardare il mare al tramonto. Alzarmi tardi, ad esempio, alzarsi tardi potrebbe essere una grandissima microgioia, che è un paradosso nella parola stessa. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ma che

0: Gini, Dua Lipa, Handlebars, questo è 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, c'è Maurizio Criola in regia e dopo aver parlato di frivolezze, sciocchezze, microgioie, voglio farmi un attimo serio e parlarti di un'epidemia. Voglio parlarti di un'epidemia che colpì la Tanzania. Quando usiamo la parola epidemia la gente si spaventa, giustamente, pensando a quella che ci colpì, quella del Covid. Questa è un'epidemia diversa, però. Sto parlando di un'epidemia di risata. Nel 1962, partendo da una scuola femminile, crisi di riso e pianto incontrollabili coinvolsero circa 1000 persone e durarono complessivamente oltre... Allora, questa base è frivola che... sì, ti fa prendere di risate, gioco delle
1: risate,
0: cioè. Ma crisi e piano, cioè tu ti immagini.
1: Vabbè, però abbiamo anche un estratto di
0: vai prego sì, pianto e riso, pianto e riso. Sì, Tanzania 1962, 1000 persone di colpo, riso pianto incontrollato, escluse cause infettivo alimentari. L'ipotesi più accreditata è quella di un fenomeno psicogeno collettivo legato a stress, ansia e condizioni sociali difficili. Avete capito bene? Allora, non state sentendo delle scimmie urlatrici? È quello che potrebbe essere accaduto in Tanzania nel 1962 quando un'epidemia di riso e pianto colpì circa 1000 persone. Il tutto durò 2 anni. Ora speriamo che, come nelle migliori famiglie, il tutto si sia risolto. Epidemie e dove trovarle?

0: Jonas Blue, Girl, questo è 105 Super Weekend. Pianti e risate, risate, pianti, pianti e risate all'interno di queste due ore per chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre o per chi ci ascolta alla radio o sull'app di Radio 105 o su 105.net. Torniamo tra pochissimo. Super Weekend 105.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: 30 Seconds to Mars, Stock, questo è 105 Super Weekend. Nella seconda ora avremo ospite una love coach, Mary G. Baccaglini, per darci quelle giuste dritte per affrontare il mese più caldo. Perché non so te, Maurizio, Crioli in regia, ma quando arriva agosto nella mia testa mi dà l'impressione di un mese un po' più frivolo, un mese un po' più aperto a nuove relazioni o a nuove avventure, cosa che non succede di solito quasi mai. Però mi piace pensare che sia così. E allora, pensando che sia così o potendo pensare che possa essere così, mi sono detto, perché non invitiamo una love coach? Una love coach che potrebbe dare una serie di skill a tutti i nostri ascoltatori affinché questo agosto possa essere un po' più polleggiato, un po' più molleggiante. E allora iniziamo da proprio il principio, il primo appuntamento. Si esce la prima volta e cos'è? Cos'è la prima cosa che notiamo in un primo appuntamento dell'altro o dell'altra? Un sondaggio indica che il sorriso e la dentatura incidono sull'attrazione più degli occhi, in particolare per le donne. Quindi dei denti curati, un bel sorriso possono fare breccia molto di più che avere dei begli occhi. Quindi mi raccomando, filo interdentale, lavatevi bene i denti, pulizia dentale.
1: Secondo me non basta quello.
0: E cosa?
1: Cioè, quello che stai dicendo è che devi avere una dentatura un po', come si può dire, anche uniforme.
0: Allora, secondo me,
1: oltre alla pulizia sicuramente,
0: Allora, se denti bianchi ordinati vengono inconsciamente, esatto, associati a salute buona. Ma gentilezza, autenticità e connessioni emotive restano sempre decisive, perché poi non è che se c'è un bel sorriso ma sei uno stronzo, cioè parti con il biglietto da visita che è buon pomeriggio, buon pomeriggio. Dopodiché devi essere gentile, però abbiamo tutto il tempo per chiederlo nella seconda ora alla nostra Mary J. Baccaglini.

0: Shop and Roll, Pink, Pony Club. Questo è 105 Super Weekend, amore, l'amore nell'aria, love is in the air. Tra poco qui con noi ci sarà Mary J. Baccaglini, Love Coach. Se avete domande da fare o volete chiederle qualsiasi cosa, noi siamo qua a vostra disposizione. Torniamo tra pochissimo con 105 Super Weekend. Radio 105 Super
1: Weekend. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
16: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
17: possibile. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: 105. Che storia!
19: Radio 105.
0: Che storia!

0: Era il 1992, Queen insieme a David Bowie, Under Pressure. Che ore sono, Mauri? A Radio 105 sono le 17.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Styles, Dance No More. Buon pomeriggio, è iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, a regia c'è Maurizio Criole. Come vi dicevo poc'anzi, abbiamo una grandissima ospite. Si parla di amore, agosto, il mese delle conquiste, quindi perché non invitare una love coach, un'autrice qui con noi, Mary G. Baccaglini. Buon pomeriggio, Mary.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Innanzitutto, cosa fa la love coach?
1: Ah, la love coach aiuta le persone a trovare e vivere relazioni d'amore possibilmente sane. Questo è quello che faccio.
0: Innanzitutto, cos'è una relazione sana?
1: Ecco, una relazione sana è una relazione dove c'è sia la parte chiaramente emotiva, perché sennò di che parliamo, ma c'è anche una parte più razionale, che è una parte più legata al lavoro su se stessi, quindi l'autostima, lo scoprire i propri valori, capire che progetti di vita abbiamo due, quali sono i bisogni in amore che ci governano in questo momento della nostra vita, quindi riuscire a fare un mix equilibrato e chiaramente quindi sano tra la nostra parte razionale e quella più emotiva.
0: Quindi le persone vengono da te e ti dicono: Mary, vorrei trovare la mia anima gemella, oppure vengono da te dicendoti: ho una base, Mary, mi sono innamorato, innamorata di tizio, tizia, ho le farfalle nello stomaco, come devo comportarmi per non mandare a puttane tutto?
1: Cioè... Allora, non facciamo strategie in amore, cioè io non le faccio perché aborro le strategie. No, vengono a me dicendo: oh, sono single e vorrei trovare l'amore, oppure vivo una relazione ma non mi rende felice, oppure voglio uscire da una relazione che per me è disfunzionale, oppure voglio migliorare ad esempio la mia autostima per riuscire a creare relazioni sane.
0: Affrontiamo allora i primi tre casi. Sì. Sono single e vorrei trovare a vivere una relazione.
1: Sì.
0: Primi consigli quali possono essere?
1: Innanzitutto si fa una valutazione dell'autostima, perché se non hai una buona autostima è difficilissimo avere una storia d'amore sana. Poi io negli anni ho proprio creato un protocollo sui copioni d'amore, cioè capire che tipo di schemi metti in atto nelle relazioni per capire quali schemi si ripetono che ti possono portare a un risultato piuttosto che un altro.
0: Quindi una strategia allora viene attuata, nonostante tu mi abbia detto che in amore non bisogna usare strategie.
1: Non è una strategia, è come ti comporti e vediamo cosa puoi fare meglio, ma non per sedurre, per stare meglio te, quindi fondamentalmente crescita personale.
0: Ok, quindi tutto parte dallo sviluppare una crescita personale, una consapevolezza. Per poi con questa consapevolezza e sicurezza affrontare meglio la relazione con la persona che ci troviamo.
1: Assolutamente sì, capire che cosa vuoi tu, capire chi stai cercando, capire in che fase della tua vita sei, capire come comunichi ad esempio, perché la comunicazione è fondamentale per la qualità di una relazione e quindi è un aiuto per se stessi che poi può chiaramente trasformarsi in una relazione col partner.
0: Sulla comunicazione facciamo degli esempi, cose da poter dire e cose che è meglio da evitare.
1: Ma più che appunto il cosa dire è il fatto di avere una comunicazione autentica, cioè evitare appunto le strategie, che cosa vuoi comunicare di te, che cosa è utile comunicare di te, soprattutto ad esempio come comunicare i tuoi bisogni perché siano accolti, perché tu possa trovare accoglienza e non magari... negazione. Quindi non sono tecniche di comunicazione, è proprio un ascoltarsi per comunicare, per portare a un livello più alto, a livello proprio qualitativo, la relazione.
0: A 105 Super Weekend siamo in compagnia di Mary G. Baccaglini. Rimanete con noi perché ho un sacco di domande da farle.

0: Radio 105.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Zizel, questo è 105 Super Weekend. Siamo in compagnia di Mary G. Baccaglini, love coach, autrice, e noi vogliamo porle tutte quelle domande per cercare di indirizzarvi nel migliore dei modi nell'affrontare quest'agosto, il mese dell'amore. C'è Maurizio Criola, tutto orecchie, tutto orecchie, e una Mary pronta a rispondere a tutte le nostre domande. Quali sono i casi più frequenti che ti capita di vivere e quali sono le soluzioni che dai di solito?
1: Allora, sicuramente il sono in difficoltà perché il panorama del dating oggi è molto selvaggio, quindi parliamo di social, parliamo di app di incontri, per cui non so effettivamente come fare, ma soprattutto non so perché, ad esempio, tutte le persone che incontro o non vogliono una relazione o sono impegnate o mi illudono e poi mi deludono, quindi non so effettivamente come approcciarmi. E qui di nuovo il lavoro che si fa è più su se stessi che sull'altro, perché altrimenti diventa strategia. Cioè, se io ti insegno a in qualche modo sedurre con lo sguardo, insomma vanno molto di moda queste figure, va bene perché non è sbagliato, però di fatto non ti sto portando ad avere una relazione sana, ti sto portando ad avere un piacere momentaneo, una soddisfazione momentanea, dopaminica, e domani però siamo punti a capo.
0: Che comunque mica ci fa schifo, no, no, no. La soddisfazione momentanea, anche perché tra l'altro quando ci dicevi app di dating, io sono iscritto a tutte, perché sì. Allora, la premessa, sono un uomo di 35 anni, posso... 40, dai, sì, 40 anni, iscritto, sì, 41, dai, fatti gli affari tuoi. Comunque di quell'età lì sono iscritto a tutte le app di incontro, sì. Perché comunque non ho famiglia, non ho niente, guarda, ne ho...
1: Io posso vedere la tua bio?
0: Certo, guarda, guarda, e analizziamola, per favore.
1: Perché tu sai che a seconda della bio che scrivi attrae un certo tipo di persone.
0: Vai, oh, vai, guarda la mia bio.
1: Io non la vedo la tua bio però.
0: Perché non mi interessa comunicare di me, sono più un uomo da roba. No, ma non c'è. Scrivi le. Guarda, qua se tu metti le domande che dice.
2: Cioè, schifo. Che schifo!
0: No, allora questa è anche Radio Verità. Allora io non mi nascondo dietro le cose, utilizzo le app di incontri, le uso senza problemi. Tra l'altro, una volta una follower mi disse: guarda, ti vorrei segnalare che c'è una persona che si sta spacciando per te su un app di incontri.
1: No,
0: ma cosa? Zia, sono io, anche perché non avendo nulla a cui rendere conto.
1: Ma
0: non...
1: certo, ma fai benissimo.
0: Eccolo qua il mio profilo. Perché non compare adesso?
1: Secondo me non l'hai messa la bio, hai messo solo le foto.
0: No, c'era tipo uscire con te come, io avevo risposto un esperimento sociale.
1: Ah, ok.
0: Cosa ti piace da impazzire? L'olio d'oliva, che mi piace.
1: Originalissimo.
2: Okay. Mi hai rimorchiato subito.
1: Cioè,
2: guarda.
1: Ma guarda, un po' meno perché mi sono innamorata per molto meno.
0: No, guarda, adesso io te la trovo, Mary, ma sì? nel frattempo proseguiamo, perché mi interessa avere le giuste dritte per affrontare nel migliore dei modi le mie relazioni, magari essere di spunto anche a tutte le persone, soprattutto in quest'epoca dove si utilizzano le tecnologie. La prima impressione è quella che conta?
1: Assolutamente sì, sempre.
0: Perché forse non c'è il tempo veramente di conoscersi come stiamo facendo noi in questa chiacchiera, abbiamo comunque uno scambio.
1: Sì,
0: sul web è...
1: Certo, però anche è vero che a livello neuroscientifico ci facciamo un'opinione di un altro nei primi 30 secondi. Poi, voglio dire, solo gli sciocchi non cambiano idea, però diciamo che nei primi 30 secondi possiamo provare a essere un pochino più brillanti, sempre nell'autenticità però, perché io sono stufa di frasi copiate e incollate, tutti che dicono le stesse cose, non ha senso. Cioè, se dobbiamo sceglierci, dobbiamo anche portare, dico una banalità estrema, noi stessi, ma non è una banalità perché non lo fa quasi più nessuno.
0: Siamo qui con Mary G. Baccaglini, restate qui con noi perché abbiamo veramente un sacco di domande. Qua ragazzi vi stiamo regalando delle perle che potrete poi utilizzare nella vostra vita quotidiana e quindi svoltare questo mese di agosto.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 24K Golden, questo è 105 Super Weekend. Siamo qui con Mary G. Baccaglini, love coach, autrice, ospite del nostro programma, a parlare di sentimenti, a parlare di come acchiappare fondamentalmente. Agosto è quel mese dove si cerca di portare a casa un risultato, possibilmente il più duraturo possibile. Si parlava di dating app. Abbiamo preso come esempio la mia dating app sulla quale sono iscritto, chiedendo
1: brutta
0: Mary,
1: figura, brutta figura.
0: Ma non è brutta figura, è immolarsi per gli altri, perché un sacco di persone le utilizzano, ma magari le utilizzano come il sottoscritto.
1: Fuori onda me l'ha detto, ha detto brutta figura.
0: Prendendo la mia dating app, Mary darà dei consigli a chi le utilizza, ok? Perché sennò sembro sempre sei quello arrappato, perché c'è quello che in estate scrive sempre, c'è. Quindi Mary, lo stiamo facendo per la scienza.
2: Vai.
0: Ok, questa sì. È la mia dating app. Analizziamo le foto.
2: Allora, le foto sono molto autentiche, cosa che va bene, perché non c'è niente di peggio che falsificare le foto, perché poi dopo ti vedi dal vivo e oltretutto essere rifiutati dal vivo fa molto più male rispetto a essere rifiutati sulle dating. Quindi foto
0: autenticità
2: autentiche. Sì, assolutamente, le tue effettivamente lo sono. Poi io consiglierei di scrivere una bella bio, cioè una bella biografia, ma una bella bio non è quella con le citazioni da baci perugina, carpe okay. diem, cioè quelle cose che cioè mi tolgono proprio la gioia di vivere. Semmai una bio che sia reale, con te che cosa cerchi, che cosa non vuoi, che cosa vuoi. Questo alza un pochino anche la qualità percepita, perché non sembra il copia e incolla fatto proprio da tutti. E oltretutto in questo modo attrae persone con una qualità un pochino più alta. Cioè la cosa peggiore delle dating app è la pesca a strascico. Cioè, faccio
0: come?
2: Una cosa che va bene per tutte, perché la qualità che tu attrai è bassissima. Già oggi la qualità delle persone è bassina. Se anche tu fai quelle cose che preconfezionate che vanno bene per tutti, attrai qualità bassa, ti stufi e dopo non. E dopo ti demotivi.
0: Quindi non si spara nel mucchio.
2: No, si cerca la qualità sempre nella vita, che è la qualità che tu vuoi ricevere, ma anche che sei in grado di dare, attenzione. Perché okay. Se tu hai una qualità alta ma non sai darla nella relazione, casca l'asino.
0: Ok, quindi verità e qualità.
2: Sì,
0: e
2: sempre.
0: Se uno vuole do coio coio, meglio che lo scriva subito.
2: Andate nei locali, provateci dal vivo, perché quella roba lì funziona.
0: E quella cosa lì sta andando in disuso, se non sbaglio.
2: Esatto, allora se vuoi spararne il mucchio vai nel locale. Se vuoi invece, che è un po' il contrario di quello che la gente pensa, se invece vuoi trovare un po' più di qualità, la dating in realtà serve ancora per fidanzarsi. Cioè paradossalmente io sono piena di clienti, donne che trovano l'amore, si sposano, convivono, fanno figli con persone trovate sulle dating. Quindi sì, funzionano, ma dovete usarle bene. Cioè se fai il sparo nel mucchio arriva veramente la gente del mucchio.
0: Invece Mary, prima di salutarci, mi sono stufato della storia che sto vivendo, non riesco a lasciarla, non so come fare. Ci sono delle metodologie?
2: Ma metodologie, ci vuole un po' di introspezione per capire non solo che cosa andrai a perdere una volta che lascerai quella persona, che è il pensiero che fanno tutti, no? Quindi sarò solo, mi sentirò triste, ma cosa tu stai perdendo nel continuare a stare con quella persona? Quanta autostima stai perdendo, quanta fiducia in te, quanta fiducia nell'amore, quante occasioni ti stai perdendo? Questa secondo me è una chiave di lettura molto più funzionale.
0: E un consiglio soprattutto prima di salutarci?
2: Cercate di formarvi un pochino, cioè cercate di proprio alzare la vostra qualità per avere relazioni di maggiore qualità. Qualità vuole qualità.
0: Quindi qualità non vuol dire aspettativa alta?
2: No, vuol dire poter dare qualità alta e ricevere qualità alta. Le aspettative fanno parte dell'essere umano chiaramente, ma sono più nella sfera delle illusioni.
0: Mary, io ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie.
0: Questa è l'ultima puntata della stagione. Se vorrai io ti aspetto anche a settembre.
2: Volentieri.
0: Per dare magari consigli ai nostri ascoltatori o telespettatori che ci guardano sul canale 66 del Digitale Terrestre.
2: Grazie,
0: grazie a Mary G. Baccaglini.
3: Radio 105.

0: Tu fai programmi comunque con speaker che frequentano artisti, musicisti.
1: Ah, quindi non è vero veramente?
0: No, è vero, è vero. Quando è venuto ai Magazzini Generali di Milano, io mi sono accodato, perché io sono famosissimo nell'accodarmi a grossi DJ di successo che chiedono dei rider tecnici importanti.
1: Ok, senti, ma ti volevo chiedere, mi racconti l'ultima volta che hai incontrato Jugel?
0: Certo, te lo stavo raccontando, no? Il fatto che, avendo vari amici che hanno un booking interessante di giochi internazionali, a me piace sempre accodarmi dietro loro, non per ascoltare la musica di questi grandissimi artisti, ma perché il rider tecnico di questi DJ è sempre molto interessante. Rider tecnico che spazia da tequile pregiate, rum pregiati, vodka pregiate, poi chiedono magari anche l'acqua estratta dall'iceberg, ma a me frega niente di quella roba lì, quindi assolutamente no. E cosa successe? Che arrivò Jugel l'anno scorso per una data a Milano, che forse è stata anche la sua ultima data, e io mi sono accodato al mio amico Fabrizio e a Jugel, e abbiamo passato una serata veramente straordinaria. E tu direi, a me che cazzo me ne frega? No, era per contestualizzare il brano Moving to the Sun, che in questo momento sta venendo suonato in tutto il mondo tantissime volte, e devo dire che comunque non ne sta sbagliando una Jugel. Questo è 105 Super Weekend, mi sembrava doveroso parlare un po' di musica, dato che siamo una radio ma anche una televisione. Infatti, perché ci guarda sul canale 66 del digitale terrestre, c'è Nicola Torielli, c'è Maurizio Criola in regia con voi fino alle 18 in quest'ultima puntata della stagione. Dopodiché, via, chiudiamo armi bagagli e ci spostiamo nella nostra dimensione, quella di 105 Summer.

Antidroga. Questo è 105 Super Weekend, il programma che ti tiene compagnia tutte le domeniche pomeriggio, dalle 16 alle 18. Noi torniamo tra pochissimo, rimanete con noi. A tra poco.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Justin Bieber, This Is. Questo è 105 Super Weekend in questa domenica 2 agosto 2026. Mi rendo conto che forse un po' per deformazione professionale, forse perché la testa è sempre collegata lì, dico sempre: ah, siete in coda al mare, state uscendo dalla spiaggia, allora avete litigato, trovato spazio, che ora vi siete alzati, com'è il tramonto al mare? Dimenticandomi invece di una componente importantissima di questo paese, la montagna. E infatti, caro Maurizio Criola, quando dico la montagna, ricordiamo anche il programma 105 Apreschi, andato in onda quest'inverno. Ricordiamo anche gli amici del Super G, quattro strutture meravigliose sparse sulle montagne più belle d'Italia. Ma soprattutto ricordiamo che per l'estate 2026 sono previsti 7,8 milioni di arrivi e oltre 79 milioni di presenze nelle località montane e appenniniche italiane. Cioè, capito? Per noi diciamo sempre mare, mare, ma l'estate può essere anche in montagna, soprattutto per tutte quelle persone che magari dicono: no, sono raso, il caldo, no, sono raso dal caldo, ho bisogno di respirare, ho bisogno di fresco. Noi abbiamo delle località uniche, delle località incredibili, e quindi molte più persone ogni anno scelgono sempre di più la montagna. Io l'estate in montagna la facevo quando ero molto piccolo, quando andavo via con l'oratorio, andavamo ai campi scuole, mi ricordo che si stava veramente bene. Tolte le infinite camminate, passeggiate che ci facevano fare i preti, che era una cosa veramente infinita. Una volta ci portarono a fare 15 km di camminata in pendenza. Mi ricordo che più che una gita di piacere fu una mezza tragedia. Durante tutto il percorso alcuni ragazzi che si sentivano male, svenimenti, colpi di sole. E mi ricordo che il prete a metà tragitto diceva: fermi tutti che c'è la bomba. E uno: come la bomba? Che cos'è la bomba? Praticamente prendeva uno spicchio di limone, lo cospargeva di zucchero, te lo faceva mangiare e diventava una specie di booster per arrivare su fino alla cima. E voi? Mare o montagna? Mare o montagna?

0: Disco Machine, Benjamin Grosso, Nile Rodgers, Honey Boy. Questo è 105 Super Weekend, in quell'orario dove la gente si trova nel traffico, in quell'orario dove la gente magari inizia a imprecare un po' più del solito perché c'è coda. Ma noi adesso con l'infotraffico vi diciamo qual è la situazione giusta in modo che voi possiate affrontare le strade nel modo più intelligente possibile. Infotraffico. Super Weekend
1: 105. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Rallentamenti per traffico anche sull'A24 tra Carsoli Oricola e Tivoli viaggiando verso Roma. Sul traforo del Monte Bianco si segnalano code in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 79 bis Terni si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente tra gli incroci Labro Moggio e Greccio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: 105.
11: 105.
12: 105.
10: Che storia.
13: Radio 105.
12: Che storia.

0: Kygo with Houston, High Girl Love, The Last Dance, The Last Dance. Siamo giunti al termine di questa stagione di 105 Super Weekend. Grazie davvero di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato alla radio, sull'app di Radio 105, sul sito 105.net, a chi ci ha guardato sul canale 66 di digitale, del digitale terrestre. Ne approfitto per ringraziare la nostra regia. Ne approfitto per ringraziare Maurizio Criola.
1: Grazie a te.
0: Ma soprattutto Antonio Summa. Antonio Summa, che è stato l'uomo che si è fatto tutte le domeniche di questo inverno, primavera ed estate, fino a domenica scorsa, qui in regia con me. Io sono Nicola Torielli. Noi ci risentiamo sempre qui su Radio 105 da lunedì 10 agosto dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Che sia una grandissima domenica. Buona serata a tutti. Ci risentiamo il 10 con 105 Summer.

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Mattia Avenini. Gravissimo incidente sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Coinvolti un pullman, un camper distrutto e due auto. Il bilancio è tragico, 5 morti e 5 feriti. Ancora da accertare le cause e la dinamica. Sul posto 118 e polizia, la strada è stata chiusa. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980, con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. In Perù, 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Il governo locale ha aperto un'inchiesta, indagini complicate dall'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. È salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano di Mosca durante una festa di militari. Tra loro c'è anche l'attentatrice, salvo invece lo chef napoletano. Per l'ambasciata russa, i terroristi ucraini hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano nel paese. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio. I complimenti del ministro Crosetto. Incidente aereo in Grecia, dove due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre erano impegnati a spegnere un rogo boschivo nella regione dell'Attica. I due piloti di uno dei due velivoli sono salvi e in buone condizioni di salute, disperso invece l'altro equipaggio. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: 105 Minds.
1: Eccoci! Buonasera a tutti, buonasera ascoltatori di Radio 105, buonasera amici fedelissimi 105 Mindset, io sono Moco. C'è anche Simo J ancora oggi.
2: Buonasera, ben ritrovato.
1: Accomodiamoci subito, sta iniziando il 105 Mindset. Questa è l'ultima puntata della stagione. A meno che non mi chiami Barbara e Flavio e mi dicano: Moco, guarda che la stagione continua in qualche modo anche durante la... Ah, però in effetti continua, perché è l'ultima puntata della stagione, però domani in effetti saremo ancora qua, perché il palinsesto viene un po' storpiato dal fatto che c'è l'estate, c'è la pausa estiva, e quindi saremo presenti ogni giorno fino al 24 di agosto.
2: Ma veramente?
1: Sì, sono in diretta fino al 24. Però ti dico, non ti dico una falsità quando ti dico che mi piace molto a me fare radio ad agosto. La fai con meno pressione. Sai, anche il programma nostro del Mindset durante l'anno affronta un sacco di tematiche interessanti, no? Qua davanti, per esempio, ho piante magiche, che andremo a strutturarlo poi, a raccontarlo a settembre. Però lo zen e l'arte di andare a funghi, ma poi anche cose veramente profonde, tipo l'amore, il superare le paure, ok? Abbiamo parlato con psicologi, sociologi, cioè abbiamo parlato veramente, per me è stata dura, ok? Invece d'estate è un po' trovarsi come al bar,
2: è un po' più chill,
1: e anche queste ultime puntate sono un pochino più chill. Non abbiamo esperti che saranno con noi al telefono, sicuramente siete voi all'ascolto, che al 342 41 15 105 potete diventare esperti, perché alla fine noi esperti chiamiamo una persona che ha vissuto bene un'esperienza, ne ha tratto dei benefici o comunque un qualcosa da raccontare, e alla fine poi ce lo può raccontare, quindi potete farlo e raccontarci un po' quello che volete. Ok? Noi iniziamo questo viaggio chiamato 105 Mindset sia con la musica sia con un po' di notizie girate dalla chicca che salutiamo. Il primo pezzo che arriva è Vaiando por el mundo di Karol G insieme a Manu Chao. Benvenuti.

0: Tacca. Allora, Manu Chao, che in questa collaborazione con Karol G ha cantato Viaggiando por el Mundo, all'interno dell'album Viaggiando por el Mundo di Karol G, però il suono popolare, il suono genuino, autentico, classico di Manu Chao riecheggia all'interno di questa traccia. Però salutiamolo perché è stato a Legnano, mi sembra, Rugby Sound Festival, e ha portato ancora gioia. Ieri parlavamo di live, di come i live portino benessere nel cuore, nella testa delle persone che li vivono, e quindi alla fine anche Manu Chao sicuramente ha portato gioia. Abbracciamo le persone che hanno vissuto quel concerto. Non sono stato uno di quelli, perché quella sera c'era anche Sean Paul al Carro Ponte.
1: Grande doppietta quella. Doppietta. Uno si poteva sdoppiare.
0: Sì, fare metà concerto uno.
1: Sì, dai.
0: E quello è difficile. Cioè, staccare da un concerto per poi riproiettarti dall'altro, sì, a parte il dispendio di soldi e di energie, e poi vai a finire che ti vuoi gustare metà di due bei mondi, ma è un po' difficile. Lì bisogna fare una scelta: pillola blu o pillola rossa. Non puoi scegliere tutte e due. E poi c'è una notizia legata a questo, perché tu immagina che sei a una festa, hai un po' di amici, che stai... ce ne hai tanti, tanti non li conosci, tanti... Quindi quando stai per andare via, in qualche modo ti viene voglia di salutare tutti. E quindi incominci a fare il giro di saluti e ci metti mezz'ora di tempo e non riesci più ad andare via. La scienza dice che potrebbe essere la scelta migliore invece andarsene via da una festa senza salutare.
1: Allora,
0: secondo alcuni studi sul comportamento sociale, la cosiddetta fuga all'inglese può persino ridurre lo stress del momento dei saluti e rendere l'uscita più semplice. Adesso io non so se tu provi stress. Non credo, quando devi andare a
1: salutare. No, stress no, è una roba impegnativa che dice: vabbè, comincio a salutare adesso, perché se no non vado più via. E quindi devi essere organizzato e partire mezz'ora prima con i saluti, se vuoi andare via. Se no, niente. Se no, fai come Baglioni e non saluti nessuno. Cioè, nel senso, via.
0: È certo, perché si finisce per perdere... Qua dicono che si finisce per perdere quasi 2 giorni all'anno solo nel tentativo di lasciare una festa, e quindi puoi utilizzare quel tempo per organizzare il prossimo party. Allora, tutto dipende dal contesto, perché qualcuno magari si può offendere, ma se tu questa cosa la incominci a far diventare tua, cioè non ti senti neanche più in colpa. Raga, vi voglio bene lo stesso, ma io sono fatto, cioè, ok, invece che salutare tutti, se lo spieghi, poi alla fine per me la gente lo accetta e alla fine puoi andartene via da una festa senza salutare. Finalmente, quando eravamo da The Weeknd, ora che ho trovato Camilla Ghini per salutarla, ci ho messo 2 ore nel parterre, invece me ne andavo e via, lei fa, ma qua è andato, tanto ci vediamo la prossima volta. Sereni, raga, leggeri.

0: Allora, ci sono i pinguini tattici nucleari qua su Radio 105. La traccia, se non la ricordate, si chiama Sorry, scusa, lo siento. L'avete inserita sicuramente. No, sicuramente no, perché in effetti sono tanti ascoltatori, magari qualcuno sta anche antipatico al gruppo Pinguini Tattici, quindi però mi immagino che la maggior parte delle persone abbiano assorbito questa traccia al di là poi del fanatismo verso questo gruppo. Di dove sono loro?
1: Sono di Bergamo.
0: Di Bergamo?
1: Sì.
0: Grandissimi. Prima parlavamo di sensi di colpa legati, no, non è una cosa super psicologica, sensi di colpa legati semplicemente all'andar via da una festa senza salutare. Ok? La scienza dice che questa fuga all'inglese, cosiddetta fuga all'inglese, ci dà la possibilità di non perdere 2 giorni all'anno di saluti post mentre te ne stai andando, e quindi di occupare quel tempo in altre. Anche se poi ci pensavo, è anche bello dedicare quel tempo lì, perché alla fine tu pensi di andar via. Però alla fine, in quel tempo, se invece non pensi di andare via e lo gestisci come il defaticamento, mm-hmm, di un allenamento.
1: Sì, ci può stare.
0: Allenamento è la festa. Defaticamento è fare il giro di saluti e poi basta, è finito l'allenamento. Guarda che non è una brutta idea.
1: No, non è una brutta idea.
0: Dobbiamo trovare il riscaldamento a questo punto.
1: Esatto.
0: Cosa si potrebbe fare prima di andare alla festa? Beh, dei nostri amici...
1: Sì, alcuni...
0: ognuno fa quello che
1: sono
0: vuole.
1: Sono esperti, però...
0: A proposito di sensi di colpa, c'è una notizia legata al senso di colpa che te la voglio aprire, poi la commentiamo, perché per me questa scuote, cioè crea discussione. Il 44% degli italiani non si sente libero di andare in ferie perché si sente in colpa.
1: Rispetto a cosa? O a chi?
0: Si sente in colpa, è un paradosso del riposo. Allora, te lo dico subito: non si sente libero di andare in ferie per timore di sovraccaricare i colleghi rimasti in ufficio o a causa della cronica mancanza di sostituti adeguati. Ok?
1: No, sì. No, è interessante. Stavo pensando che qui non è così, cioè, nel senso,
0: infatti,
1: con tutto il bene che voglio ai miei colleghi.
0: infatti per me anche l'ascolto fanno: ma cosa stai dicendo? Io vado fuori dalle balle, via. Ma però dico così perché forse c'è un senso di responsabilità legato al lavoro, e magari piano piano incominciano, oltre che essere colleghi, delle persone a cui un pochino vuoi bene, e quindi un pochino ti può dispiacere. Perlomeno non è tanto il voglio tornare a lavorare al posto del mio amico, ma dicono qua che quando tu sei in vacanza hai comunque il pensiero che uno stia faticando, ok? Però adesso
1: guarda,
0: lo affrontiamo con calma.
1: Sì, non credo, cioè a me non capita, nel senso.
0: Non sei convinto.
1: Poi sarà un po' stanco in questo periodo, quindi magari.
0: Adesso vado ad approfondire la notizia e poi te la riporto, perché intanto ascoltiamo anche un po' i vari messaggi al 342 41 15 105 mentre riecheggia qua nelle nostre casse e anche nelle vostre. Dracula in versione remix, loro sono Tame Impala e Jenny Day.

0: 105 Mindset.
1: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. 105,
14: 105. Radio 105, proud to be different.
15: Astro, no.

0: Oh mamma mia, raga, su Radio 105 torna Masked Wolf, si chiama questo ragazzo, Astronaut in the Ocean è la traccia. E sì, ogni tanto te lo chiedo perché viene fuori dopo il nome, quindi vado a memoria. Però lui lo conosciamo perché viene un po' dalla zona trap, ok? Lo passavamo nel lontano forse 2018-2019 durante 105 Trap o Basement 105, perché con questa traccia è diventato famosissimo.
1: Molto bella, infatti.
0: Poi Masked Wolf ha fatto altri singoli, ma non l'ha calcolato nessuno.
1: No.
0: Poveretto. Questo pezzo però piace molto a noi e anche al Team Music, quindi ogni tanto torna a regalarci i suoi colori, mentre noi continuiamo a chiederci il perché c'è questa notizia che gira del fatto che quasi la metà degli italiani, che ha fatto questo sondaggio, no? Un campione di 16.500 lavoratori, secondo il quale il bel paese sta vivendo questo paradosso del riposo, ok, chiamiamolo così. Praticamente non si sente libero di andare in ferie, si sente in qualche modo in colpa perché i propri colleghi al lavoro hanno un sovraccarico di lavoro. Ok, questa è una media che viene fuori da un sondaggio, logicamente è generalizzato, ognuno ha la propria vita, ha la propria storia. Simo J appunto mi fa, raga, sinceramente a me, dei miei colleghi, per quanto possa voler bene a Spine, Fargetta, Criola e quant'altro, io me ne vado in vacanza e via.
1: Sì, dai.
0: Però ti dico, qua è che tu proprio riesci a dimenticarti, anche giustamente forse riesci a staccarti come dovrebbe fare una vera persona, però in qualche modo abbiamo il famoso senso di colpa che dicono essere una roba cattolica eccetera, però abbiamo questo senso di colpa in qualche modo, da qualche altra parte c'è qualcuno che sta faticando, ok, che in qualche modo noi siamo responsabili di quella fatica o di quell'impegno, e questa cosa non ti permette veramente di vivere a pieno quello che sono delle ferie che devi per forza goderti a pieno. C'è un altro paradosso che scrivono, che è: per quanto il desiderio di staccare la spina è ai massimi storici, l'Italia si piazza al penultimo posto in Europa quando si tratta di capacità di usufruire effettivamente dei giorni di riposo maturati. Ok? Superano solo la Serbia in questa triste classifica. Cosa succede? Che addirittura in Italia, ma poi anche in altri paesi, molti decidono addirittura di non fare le ferie e di accumularle. Chissà poi per quando. Lo studio dice che appunto c'è questa forse paura addirittura di staccarsi da un lavoro che sotto sotto invece è over, è veramente super presente. E in questo sondaggio poi tira fuori un ultimo riscontro, cioè che il 30% delle persone ammette che il lavoro influisce negativamente sulla propria salute mentale, tant'è che a conferma di questo c'è proprio il fatto che a un certo punto, quando uno può staccare da quello che è tossico, non ce la fa, e quindi lì la salute mentale è tutta sballata. Il 22% lamenta comportamenti tossici o dannosi da parte dei propri manager. Questa è un'altra situazione. Raga, cambiare è una delle chiavi. O cambiare punto di vista o cambiare posizione.

0: Safe qua su Radio 105. Questo è l'ultimo singolo che viene dall'album Santissimo. Safe, lo salutiamo anche lui insieme a Samurai J, forse contentissimi dell'anno che stanno passando. Chissà che batoste emotive anche loro stanno ricevendo, quanta attenzione, quanta sovrattenzione anche devono gestire. Meno male che appunto tutti gli artisti o comunque le persone che hanno una sovraesposizione hanno anche un team intorno che in qualche modo possa gestire il tutto. Allora, leggevo una bella notizia sul DJing, sulla musica, riguarda anche il sesso, quindi rimanete connessi, perché uno studio ha mostrato, ma qua è interessante proprio per i DJ, perché c'era un reel, adesso non so com'è che si chiama quel ragazzo lì, Zac Efron, quello che faceva il DJ.
1: Sì,
0: e spiegava a una tipa un po' come si deve comportare il DJ. E quindi dice: quando la pista è vuota devi incominciare a mettere una traccia che va sui 122 120, 122 bpm, e poi piano piano, sperando che il primo pazzo o pazza si metta a ballare, alzi un po' i bpm affinché la musica stessa smuova il fisico, il cuore, le vene delle persone ad andare verso quel triangolo sonoro tra le case. Ci sta, e diceva appunto, se poi la porti verso i 125-128 è lì che il bacino incomincia a muoversi, è lì che il suono e i bpm arrivano più o meno a livello dei battiti del cuore, e quindi sei in sintonia con colui che sta ballando, con lei che sta ballando. In quel caso lì è fighissimo, perché il DJ realmente ti fa fare un viaggio, e se ha la capacità, la professionalità, l'artisticità proprio di crearlo questo viaggio, tu finisci che sei, capito, sei all'estremo, ok? Non è che sei a metà di un viaggio, finisci che dici wow, ok? Perché poi dai 125-128 può portarti anche ai 130, ai 135, sfociare nella techno, dipende dal viaggio che vuole farti. Però qua torniamo a questo studio che ha mostrato che chi ascolta musica con bassi molto forti tende a fare scelte sessuali, o comunque scelte in generale, più impulsive nelle ore successive. C'è proprio uno studio di psicologia musicale che dice che queste frequenze basse e ripetitive possono aumentare proprio l'attivazione fisiologica, il battito cardiaco, le sensazioni di energia. Quindi quando il corpo entra in questo stato,
1: interessante,
0: cioè il cervello tende a cercare stimoli più immediati e gratificanti, riducendo temporaneamente quella capacità di valutare con calma le conseguenze a qualche atto che stai per fare. Quindi nel momento in cui sei proprio travolto dai bassi, in qualche modo sei un po' destabilizzato, cerchi un appiglio immediato. E attenzione lì, perché se la situazione è delicata bisogna stare attenti. Tutto questo in un contesto di musica. Per entrare nell'immaginario arriva Madonna.

0: 105 Mindset.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: C'è Alex Warren con Fever Dream qua su Radio 105. La temperatura all'interno dello studio è sui 24 gradi e mezzo. Per me anche un po' di più.
1: È 25,9.
0: 25,9, ho letto male. Ah, ok. Dai, non è male, però si sta abbastanza bene.
1: Si sta bene, dai.
0: Lo stavo dicendo con una sorta di critica, diciamo, fa un pochino caldo,
1: troppo
0: effetti.
1: Caldo?
0: Un pochino caldo.
1: Abbasso un po'?
0: No, ma perché mi sono messo a ballare, no, ci mancherebbe. Io sono un sostenitore dell'assenza di aria condizionata, quindi ho solo detto che fa leggermente caldo, ma era solo un aggancio,
1: mezzo grado, dai.
0: Ma era solo un aggancio radiofonico per raccontarti questa
1: vabbè,
0: notizia.
1: Fa niente.
0: Era per dire che c'era caldo e il Giappone ha trovato una soluzione al caldo. Adesso non so se tu hai delle soluzioni a questo caldo pazzesco dei primi di agosto.
1: No, lo sto patendo, ma boh, ci sto convivendo tranquillamente. Sì.
0: Allora, la cosa migliore, ve lo dico io, non un esperto, io ve la dico, è non pensarci.
1: Sì, è vero.
0: Poi la mia ragazza, la Vale, dice, sì, però tu non ci pensi perché comunque non stai male, non sei appesantito, spossato dal caldo. Invece io sto veramente male, come faccio? E quindi do ragione anche a chi fa più fatica. Ci sono tante soluzioni. Abbiamo parlato di bagni di foresta, abbiamo parlato nel corso della nostra puntata, sono state tirate fuori diverse pillole. Una ve la do adesso perché il Giappone ha inventato una roba per me senza senso, il frigorifero per esseri umani.
1: Ah, sai che forse l'ho vista una foto un paio di giorni fa.
0: Negli ultimi anni il Giappone ha registrato delle estati sempre più torride, un po' come sta capitando in giro per il mondo. Ci sono migliaia di persone colpite ogni anno da malori legati al caldo, e così è arrivata quest'ultima idea che veramente sembra un po' una bufala, ok? Però alla fine questo frigorifero per esseri umani c'è da diversi anni. Ma diciamo, te lo racconto perché è l'inizio magari di qualcosa che verrà, ok? Perché il frigorifero è nato per aiutare chi lavora all'aperto, chi pratica sport, chi è esposto a ondate di calore sempre più frequenti, e ti abbassa la temperatura e soprattutto anche l'umidità percepita, quindi hai un sollievo immediato. Poi non so quando esci da quel frigo come stai, se hai la botta di calore, cioè sinceramente io non lo consiglierei, però ti fa capire come potremmo ipotizzare in futuro, che so, le stazioni, le sale d'attesa nelle stazioni, gli uffici, gli eventi all'aperto, ok? Tu immagina comunque che già adesso la nostra stanza con il condizionatore acceso è un frigorifero, più o meno. Questa idea la concretizza ancora di più, cioè il frigorifero poi può essere preso, quella stanza, presa, spostata, e essere creata in alte dimensioni. Ma io non, sinceramente no, voglio continuare a vivere in natura.
1: Anch'io.
0: Voglio continuare a prendere il fresco sotto un pioppo e non voglio assolutamente i frigoriferi.
1: Neanche io lo voglio.
0: No, bagniamo questa
1: dentro, dai.
0: Basta, lasciamola in Giappone. Via. No, sembrava troppo. No ai frigoriferi.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per traffico anche sulla A14 in uscita ad Ancona Nord in entrambe le direzioni. Sul traforo del Monte Bianco vengono segnalate code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di 15 minuti. Infine, sulla statale 42 del Tonale della Mendola si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio in Cudine. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: 105.
5: Che storia!
6: Radio 105.
7: Che storia!

0: Sono le 19 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Gravissimo incidente sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Coinvolti un pullman, un camper e tre auto. Il bilancio è tragico, 5 morti e 27 feriti, di cui 3 gravi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. Sul posto 118 e polizia, la superstrada è stata chiusa. Al largo di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta dal Benin a Istanbul. In corso le verifiche sulla documentazione acquisita. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980 con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. Un 36enne investito da una macchina stanotte a Somma Lombarda, in provincia di Varese. Non si è trattato di un tragico incidente, ma di un omicidio volontario. La vittima si era fermata ad aiutare una donna, ma è stata scambiata dall'ex fidanzato di lei per il suo amante. L'uomo, 43enne, è stato arrestato. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti. Ufficiali gli arrivi di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese, in arrivo dal Paris Saint-Germain, si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: questo pezzo qua inizia la seconda ora di 105 Minds. Si chiama My Body Isn't Ready. Lui è Somber, siamo su Radio 105. Io sono Moco, c'è anche Simo J. Questo è il viaggio di 105 Mindset che ci porta fino alle 20. Questa è l'ultima puntata. Questa traccia non può far altro che ricordarmi i momenti di diretta da The Weeknd settimana scorsa, venerdì, sabato, domenica scorsi. Con Camilla abbiamo condotto una diretta anticipatoria di quello che è stata la tre serate evento di The Weeknd a San Siro, a Milano, bellissimo, allo stadio pieno, stracolmo di persone, 80.000 persone e passa per serata, per uno spettacolo che va al di là poi di un concerto musicale, perché The Weeknd è uno di quegli artisti internazionali che ci tiene proprio a 360, che il suo viaggio, la sua comunicazione possa arrivare veramente con tutti i colori possibili dell'arte. Infatti all'interno del parterre c'era questo palco a forma di croce, che è un simbolo classico di The Weeknd, Abel per gli amici, e su questa croce, oltre a lui che andava avanti e indietro, c'erano 20 ballerine con le tuniche rosse, con una maschera dorata. Era anche questa statua immensa di 12 metri fatta da uno scultore giapponese e portata nei vari stadi o palazzetti durante il tour di The Weeknd, per far sì che riecheggiasse proprio tutto il viaggio apocalittico di The Weeknd, che è partito nel 2022 con questo tour e sta chiudendo adesso nel 2026.
1: È un rito, eh.
0: È un rito. Camilla mi ha fatto capire che ha iniziato con un certo tipo di imprinting della scenografia, un certo tipo di idea a questo viaggio, ma poi ha mantenuto lo stesso nome del tour, penso anche a livello di record, di numeriche. Ok, il tour stava andando bene, ha fatto comunque uscire nel 2025 e anche in altri anni post 2022 altri album, e alla fine li ha aggiunti all'interno di questo viaggio super colorato tra virgolette, perché i colori principali erano il nero, il rosso sangue, perché il viaggio di The Weeknd è quello, comunque un viaggio tumultuoso di un artista che deve superare diversi ostacoli quali la cocaina, la depressione, la sovraesposizione a un pubblico, però veramente molto bello. E Somber, perché mi fa venire in mente, giusto per chiudere, Camilla e le nostre dirette, perché durante le dirette con Camilla siamo riusciti a raccontare delle chicche musicali, ma praticamente le ho estrapolate dal sapere di Camilla, che durante Take Away viene sbeffeggiata e criticata da tutti, ma alla fine ha una conoscenza della musica, ma soprattutto una passione, una dedizione verso la musica che è gioiosa, è entusiasta, e quindi rientra totalmente nei benefici che uno si può mettere nella saccoccia e portarseli a casa.
1: Prossima ospite è stagione nuova, Camilla Ghini,
0: co-conduttrice.
1: L'ospitata, dai. Poverina,
0: l'ospitata. Se no. Passiamo un bellissimo pezzo, Canto d'amore. Oh, mi piace.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Perdonatemi se stavo entrando prima a parlare sopra Angelina Mango, ma super bello sto pezzo qua, cioè. Mamma quanto lo canto! È un canto
2: L'ho
1: d'amore!
2: visto preso bene.
1: Ma sì! Ma perché mi fai venire in mente quei canti che andavano negli anni 70, quando c'era il gruppo
2: Sì.
1: che
2: È
1: cantava.
2: molto corale,
1: È
2: sì, hai ragione, sì.
1: corale, è un po' richiama anche la tradizione di tutti i cittadini, concittadini che cantano insieme, legati alla tradizione popolare. Mi ricorda quando allo stadio tutti cantano insieme,
2: No, un gran pezzo,
1: ok? È un
2: veramente,
1: gran
2: molto
1: pezzo, e
2: bello.
1: poi si distacca un po' da quello che è il calderone delle hit estive. Quindi siamo contenti di passare Angelina Mango con Marco Mengoni. Angelina Mango, che comunque aveva passato un periodo
2: Un periodo difficile, sì.
1: difficile appunto per la sovraesposizione. Post-Sanremo e ritrovarla con questa traccia qua
2: Due
1: sicuramente
2: voci incredibili comunque, si sono
1: bellissima.
2: messe insieme due voci pazzesche.
1: Sai che sono contento che Mengoni sia una voce italiana? Cioè mi piace come voce, lo metti dove vuoi?
2: Sì, artista fantastico.
1: Artista, poi quando lo butti nella zona rap con Fra Quintale, Mace è figo, quando lo butti nella zona pop è figo. Lui in sé non lo conosco personalmente, l'ho incontrato penso una o due volte nella mia vita, penso che sia una persona affabile,
2: Un
1: tranquilla.
2: ragazzo molto educato e gentile.
1: Allora, se odiate le feste, cambiamo argomento, salutiamo ancora Marco Mengoni e Angelina. Se odiate le feste, qui nel mindset siete accettati, ok?
2: Sì,
1: Cioè,
2: di brutto.
1: qua sono accettate tutte le persone, non perché vogliamo fare i buoni, ma perché abbiamo capito che ognuno ha la sua storia, ognuno ha le sue difficoltà, ognuno ha le sue fobie, paure, qualsiasi cosa, ognuno ha le sue cose e anche a non voler andare a una festa potrebbe essere cioè non è da additare questa cosa. Ok, tra poco vi spieghiamo perché. Quindi, se volete sentirvi asociali senza sentirvi in colpa, non preoccupatevi che 105 Mindset vi regala questa e tante altre chicche. Non prima, però. Non la fai partire?
3: No, aspetta ancora un attimo.
1: Aspetta ancora.
2: Aspetta ancora un attimo.
1: Sai che anche questa traccia, come ieri quella di Giselle, non so raccontarla. Isaiah Rashad viene dalla zona R&B, ha toccato anche zone trap e si è connesso con SZA, che anche lei comunque nella zona urban pop, che ha fatto album stupendi tra cui SOS, e in questo contesto hanno creato appunto Boy in Red, che per me ammorbidisce in questa domenica 2 agosto gli animi e fa sì che possiamo guardare le persone che abbiamo di fianco e trovare solo cose positive da dire. Dai, che tanto alla fine non costa nulla, andiamo.

0: Sunset.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: Siamo su sonorità super da club nella traccia Woman di Peggy Gou insieme ad Ira Star. Rientriamo in quello che è il contesto del mindset. Buonasera a tutti se vi siete appena connessi. Sport, musica e natura, però presi proprio alla leggera, perché essendo l'ultima puntata della stagione ci stiamo sedendo, ok? Siamo qua che magari, come molti all'ascolto, dicono: oh, mi sono fatto la mia stagione, adesso mi siedo e vado a gustarmi le ferie che arriveranno, no? Magari per voi, per me, nel lontano 24 agosto 2026, però comunque prima o poi arriveranno. L'importante, abbiamo capito ieri, Simo, che non bisogna mentalmente, fisicamente proiettarsi nell'atmosfera ferie quando non sei in ferie.
1: Esatto.
0: Ok, bisogna gustarsi, assaporare il fatto che andrai in ferie. E parlavo oggi con la signora che viene a aiutarmi con le pulizie, e anche lei me lo diceva: cavoli, però poi arriva alle ferie e volano via. E ho detto: eh sì, dobbiamo abituarci veramente a fermarci ogni istante, a dire gustati questo momento, ferma. A me è capitato a X Masters, ho passato 9 giorni a Senigallia lavorando, con comunque un senso di colpa che a casa c'avevo la famiglia, no? E ogni 2x3 mi fermavo e dicevo: ah, gustati questo momento, bellissimo. L'ho fatto anche quando ero brillo. Una sera ero brillo.
1: Come mai?
0: Perché ho bevuto.
1: Io avevo capito, ma come mai, nel senso, di solito
0: perché
1: mantieni un...
0: Perché quella sera lì ho detto: sai che mi bevo 2 gin tonic? E sono rientrato a casa a piedi, mezzo ubriachello, che ho perso anche un po' l'equilibrio, a piedi, eh. E mi fermavo e dicevo: ah, che bello che sono un po' ubriachino. Come sto bene, che bella la vita. Però sì, non so perché siamo arrivati a questo discorso, ma ti volevo parlare e giustificare il fatto invece che, se uno non vuole andare a gustarsi una festa, un certo tipo di momento goliardico, ecco, non bisogna che si senta asociale, non bisogna che si senta in colpa, perché è una questione di genetica, è una questione del cervello che in qualche modo ti fa sentire a disagio in qualche situazione. Fammela affrontare tra poco, perché adesso arriva una bella doppietta, quindi alleggeriamo, ma tra poco vi dico veramente come non sentirsi in colpa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ci sono Lady Gaga insieme a Doci qua su Radio 105. La traccia Runaway praticamente ci porta ancora, ci riproietta ancora la dimensione del ballo, del divertimento, del correre, del saltare, del gioire, del far festa, ok? E in questo contesto di festa, in questo in questa atmosfera di festa, noi dobbiamo andare ad abbracciare le persone che in qualche modo non vogliono andare a questa festa. Lasciami stare.
1: Esatto.
0: A un certo punto della serata magari la musica si alza, c'è più caos e ci sono degli amici che in qualche modo non vogliono andare dentro la pista, no? Capitava magari anche verso i 20 anni 30, ma magari ancora adesso, che uno dei tuoi amici ti prende, ti trascina, o tu stesso prendi e trascini una persona che sotto sotto è controvoglia, non vuole buttarsi in quella situazione. E questo disagio da discoteca ha delle radici biologiche e ambientali precise, no? Dicono i nostri esperti. Ascoltare il beat, prevederlo e tradurlo in movimento, dicono, non è una cosa immediata per tutti. Non è immediato che uno inizia a ballare, non bisogna dare per scontato che la musica faccia muovere tutti allo stesso modo. La sincronizzazione ritmica ha una base genetica complessa. Gli scienziati, la notizia dice, hanno isolato 69

0: Delle situazioni di disagio, cioè non vuole buttarsi subito dentro perché magari la sua testa dice: guarda che magari tra poco parte il trenino e tu soffri col trenino lanciato dalla zia, oppure guarda che comunque ti stai buttando in una situazione che non è tua, e quindi tentenna, ok, per entrare. Dicono anche che c'è un effetto, un fenomeno psicologico che si chiama spotlight effect, che praticamente ci sono delle persone che sovrastimano l'attenzione altrui. Quindi dicono: se io mi butto in pista, mi guardano tutti. Invece la verità qual è? Che ognuno è interessato a ballare come vuole ballare,
1: esatto,
0: a puntare una ragazza, un ragazzo, a divertirsi, ok? Sicuramente non sono tutti a giudicare te che stai ballando male. 1, 2,

0: 105 Mindset.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Chiama On My Soul, lui è il nostro amico Bruno Mars qua su Radio 105. Bella Bruno Mars, l'album si chiama The Romantic ed è un bel viaggio tra ballad romantiche e poi qualche traccia un pochino più accesa tipo On My Soul e i primi singoli che ha buttato fuori per ripresentarsi. Salutiamo Bruno Mars e salutiamo un po' tutti, perché alla fine stiamo chiudendo questa puntata.
1: Sì, non manca molto,
0: no? Anche se poi domani e per tutto il mese di agosto ci sentiremo in Porfuera in un mindset che ha una versione più summertime, questa è veramente effettivamente quella che è l'ultima puntata della stagione, la terza stagione di 105 Mindset.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Moco ce l'ha fatta.
1: Moco, sì. Pazzesco.
0: Ma sai che chi l'avrebbe mai detto? Me l'ha detto anche il direttore.
1: Ah va?
0: Sì, Flavio.
1: Giuro che non ci siamo parlati prima.
0: L'anno scorso mi fa: Moco, 3 anni fa sei arrivato così, alzando la mano, proponendo un programma su sport, musica e natura. Sai che nessuno ci aveva messo un euro.
1: Beh, bene, l'importante è essere sinceri.
0: E poi fa: però poi alla fine, tra i vari esperti che trovi con la Sara, veramente c'è parecchia roba interessante. Quindi mi fa piacere che ci potrebbe essere anche una quarta stagione da settembre. Però questo, addio piacendo, noi per adesso gustiamoci questo momento. Quindi salutiamo un po' i vari ascoltatori che hanno seguito con noi e si sono fatti compagnia con la nostra musica e le nostre chiacchiere. Mi ricordo Marco dalla Norvegia, la Chiara da Pavia, Maria Luisa da Alghero, poi l'idraulico Danilo. Adesso non mi ricordo perché non mi sono scritto tutti gli appunti, ma questi era giusto in rappresentanza di tutti gli abbracci che diamo anche agli altri ascoltatori. Ringraziamo un sacco la Chicca che questa settimana ci ha dato un sacco di notizie interessanti, no?
1: Sì, molto interessanti.
0: Zona benessere. Non ti ho raccontato del dormire separati eccita, però puoi capirlo che ogni tanto dormire separati fa aumentare. Lasciami ringraziare e salutare la Sara.
1: Beh, Sara. Menzione particolare per
0: Sara. Dobbiamo inventare una nuova canzone per la Sara. Ok, si merita una poesia la Sara, una canzone, sicuramente il vostro abbraccio e il nostro affetto, però l'attenzione che la Sara mette nel selezionare, nel gestire gli artisti, gli esperti, nell'organizzare le interviste, nell'approfondire e capire se un esperto realmente non è un farfallone ma è uno solido, l'attenzione che ha nei miei confronti affinché qualcosa che magari è andato storto possa essere migliorato, cioè questa cosa qua è la Sara. Quindi ringraziamo tutte le persone, sarà in rappresentanza, che in qualche modo si dedicano agli altri, hanno questa predisposizione a dedicarsi agli altri. Ringraziamo anche tutti i registi, quindi Mattia e Antonio in primis, che hanno diretto il sabato e la domenica, ma poi Simo J, con te è sempre un piacere star qua a chiacchierare.
1: È reciproco.
0: I vari Spine, Antonio, Radio 105 e tutto quello che può essere ringraziato in un contesto di pace. In questo contesto di pace arrivano Giovanotti e Alfa con Bonvi.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord Casal Bordino in direzione Pescara. Code per traffico sulla A25 in entrata a Cocullo in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Monopoli procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Allora ha deciso, montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
14: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
1: 105.
18: 105.
19: 105.
20: Che storia.
21: Radio 105.
22: Che storia.

0: Con che pezzo finiamo, raga? Phenomenal, Elko J. Vi auguro veramente di sentirvi dei fenomeni, ok? Dei fenomeni anche nel dirvi che quella cosa lì forse non è da fare, proprio perché non bisogna fare i fenomeni, ok? Siate integri, siamo integri, raga, divertiamoci al massimo in questa estate 2026. Sembra che non ci sentiremo mai, e invece il sottoscritto sarà presente con 105 Mindset nella versione Summertime da domani alle ore 16, e poi cambieremo magari durante il corso di agosto. Però rimanete connessi su 105, ci sono altre chicche da regalarci. Grazie Simo.
1: Grazie a te e buona estate a tutti, ragazzi.
0: Ciao anche a Lore della zona video. Ti vogliamo bene, come a te, a Steve e Cesare. Ci sentiamo.

0: Roma. 105 Mindset.
1: Qui a Radio 105 sono le 20.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Mamma,

0: immancabile anche in quest'estate il suono del Mamassita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti,

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
11: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
0: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus Track.

Il Mamacita lo trovate nei migliori club italiani ed europei. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club. Il Mamacita lo trovate nei migliori club italiani ed europei. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.

0: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.
1: Ay, a ella le gusta.

0: compa. Dímelo, Yeti. Bevo el de la cone.
1: Il Mamacita Radio Show torna al prossimo weekend qui su Radio 105.

0: Cita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: E a Radio 105 sono le 21.01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Miami. Welcome.

0: Somebody say Miami?
1: Somebody say Miami, we are, siamo in Miami. Eccoci qua, per voi, che bello.
0: Who's in the building?
1: In the building c'è Vicky
0: and Babalu.
1: Però c'è anche Babalu e dall'altra parte del vetro c'è Superstar di Joy Rasmin The Mix. E c'è anche Thomas in the family.
0: All right.
1: Oh, che bello, abbiamo 2 ore da stare insieme. Ma dobbiamo di ricordarlo,
0: yep, 2 hours.
1: Oggi inizia la maratona.
0: Esatto.
1: Di agosto, no, d'oggi, veramente, ufficialmente domani, però noi siamo già nella maratona di agosto.
0: We'll be here every day, we don't have to repeat that, they know, we'll be here every day.
1: Era il 1° di agosto, oggi è il 2 di agosto, quindi...
0: Just turn on the radio at this time, we'll always be here all month.
1: Quindi tutto il mese, esatto, Paolo dice, non vi preoccupate, tu alle 21 sintonizzatevi e noi siamo qua tutto il mese a tenervi compagnia, perché è estate!
0: For the next 2 hours we got some great music lined up and some great information.
1: Esatto, per le prossime 2 ore abbiamo veramente tante robe da raccontarvi, che vogliamo dire direttamente da Miami, tante ovviamente tracce nuove da farvi ascoltare. Tra l'altro Google aggiunge un nuovo modo per entrare nel tuo account. Questa è un'altra cosa che
0: aggiungono. Got a new way, a new system security.
1: Sì, esatto. Poi un film realizzato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale dovrebbe poter concorrere agli Oscar.
0: A lot of people say yes. A lot of actors say no.
1: Infatti dicono sì le persone, alcuni altri attori dicono no.
0: Let's discuss it. Also, could a secret be more effective workout by smelling chocolate? Would that help you do a better workout?
1: Perché c'è un segreto per un allenamento più efficace. Annusare forse il cioccolato? Non lo so, questa è una domanda un po' imbarazzante, che dici che annuso il cioccolato per fare cosa?
0: That would get me motivated. I love chocolate.
1: Io me lo mangerei il cioccolato. Comunque, vi spieghiamo meglio com'è la situazione.
0: Oh, and by the way, we also have some music.

0: Lovers on the Dance Floor.
1: Love is on the dance floor.
0: Bella recente produzione per Blondish. Ci piace. Allora, abbiamo, diciamo, nuove misure di sicurezza, in qualche modo. Perché allora Google aggiunge un nuovo modo per entrare nel tuo account.
1: And how do you do it?
0: Selfie video.
1: What?
0: Un selfie, di un video selfie, sì. Sì.
1: Oh wow, you gotta take an actual selfie video to
0: get in? Sì. Il sistema funziona un po' come registrare la propria impronta digitale. Una volta, diciamo, configurato, bisogna...
1: Sounds simple, but it's not a bad idea, if you think about it.
0: Sì, non è, infatti non è una cattiva idea. Una volta configurato bisogna fare un breve video del proprio volto, mostrando diverse angolazioni, ovviamente. E se in futuro non riuscite ad accedere al vostro account, potrete, diciamo, registrare un video selfie. E Google confronterà le immagini, quindi chiedendovi anche alcuni semplici movimenti per verificare che si tratti di una persona reale e non di un deepfake.
1: Yeah, that's true.
0: Giusto per ricordarlo, deepfake è un, diciamo, un contenuto video o immagine creato con intelligenza artificiale per imitare una persona reale, facendo sembrare che dica o faccia cose che in realtà non ha né mai detto né mai fatto.
1: Well, look, I mean, it sounds a little crazy, but anything that can add to the security to keep your information secure,
0: sì.
1: I'm okay with it. I mean, not too much. I mean, sì. Pretty soon they're gonna ask for your blood.
0: Yeah, mamma mia, yeah. That's...
1: Poke your finger and put it on the phone and put your blood.
0: Sì, no, davvero.
1: Some
0: dice,
1: crazy stuff.
0: Un po' di sicurezza in più ci sta, però non è che, cioè, a furia di andare avanti con questa questione di sicurezza, magari dice proprio, ci chiederanno di pungerci il dito e mettere una goccia di sangue sul telefono, non lo
1: But
0: so io.
1: That aside, però, more security the better, I think.
0: Però più sicurezza, sì, è meglio, quindi adesso puoi fare questo video, selfie video, e quindi Google se può aiutare.
1: Identity theft is real.
0: Sì, esatto, deve essere il tuo video. Il problema è che io al mattino non riconosco nemmeno me stessa. Quindi sarà dura che mi riconosca Google. This is Miami's most wanted.

0: Summertime,
1: siamo in estate, in effetti siete magari già in vacanza, qualcuno magari anche già in vacanza. Questo è un singolo perfetto per questa, diciamo, questo mese. È ritornata l'ora perché il Miami Most Wanted. Allora, ritornando a parlare di intelligenza artificiale,
0: let's talk about virtual and non-virtual.
1: Esatto, perché allora Oscar e intelligenza artificiale, il pubblico si divide un po'. Recentemente hanno chiesto agli americani se un film realizzato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale dovrebbe poter concorrere agli Oscar. E circa un terzo ritiene che qualsiasi utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrebbe rendere il film non idoneo al premio. Un terzo. Mentre un quarto è a favore, ma solo se l'intelligenza artificiale è stata usata per aspetti secondari della produzione.
0: Ok, I understand that. Go ahead.
1: È una veramente una bassissima percentuale accetterebbe un film in cui l'intelligenza artificiale abbia avuto un ruolo importante.
0: I mean, they're saying that now, but these numbers are going to evolve. Every year I think those numbers are going to move toward it doesn't matter.
1: Infatti se probabilmente dice avanti, più avanti andremo e più le regole cambieranno, perché al momento le regole degli Oscar non permettono la candidatura di interpretazioni o sceneggiature generate completamente dall'intelligenza artificiale.
0: Right.
1: Però per quanto riguarda i Grammy invece, che sono premi della musica, allora,
0: well, look, to the person who's involved in movie making. Like the actors, but not just the actors, the people holding microphones, the key grips, the directors, and the, you know, everything involved in that.
1: Sì.
0: They are not gonna like AI.
1: Beh, certo, no, vabbè, parlando degli Oscar, certo, sicuramente chi è coinvolto nel film, che siano ovviamente gli attori, i registi, i ragazzi che montano le luci, quello dietro le telecamere, insomma, il cameraman e via dicendo, non sono d'accordo su questo, ovviamente.
0: But if you're not connected to the movie business, the average person, it's just pictures on a screen.
1: Sì, però per la maggior parte della gente, right? Dice è una un'immagine che vedi allo schermo.
0: I'm just saying, I don't
1: e
0: know.
1: Va bene, quindi potrebbe andare bene. Però per ora non sono permessi i film con intelligenza artificiale. Per i Grammy la musica creata interamente dall'intelligenza artificiale non può essere candidata. Mentre le opere realizzate con un contributo umano significativo possono concorrere anche se hanno utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per alcune parti del processo creativo, ad esempio nella produzione, nel mixaggio,
0: right,
1: o nel generare alcune idee.
0: Again, to the average listener, it's just music coming through the air. They don't know where it's coming from.
1: No, esatto.
0: To them, it's just, is it sound good or does it sound bad? That's all that matters to the general public.
1: Esatto. A fine della fiera, praticamente, alla gente cosa importa? Sentire della musica, vedere un bel film, poi che sia creato da umani o da intelligenza artificiale, forse può avere un peso relativo, però dipende.
0: I have more to say on that, but I know we gotta play some music, but we're gonna talk some more about
1: that. Vorrebbe parlare di più, ma non possiamo perché abbiamo altra musica non intelligenza artificiale, credo sia originale. Jackie con Sexy Motherfucker.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
10: Il suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
11: State zitto!
12: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
14: Welcome to the Magic City.

0: Just won't do.
1: No, esatto, won't do.
0: AI music winning Grammys? Just won't do.
1: Esatto. No, non succederà perché
0: They don't want it.
1: Parlavamo prima infatti della domanda se un film fatto interamente con intelligenza artificiale
0: potrebbe essere candidato
1: agli Oscar. Gli Oscar hanno detto di no, al momento non sono ammessi film fatti con intelligenza artificiale, anche se molte persone comunque sono a favore, ma non tutte. I Grammy è la stessa cosa, la musica creata interamente dall'intelligenza artificiale non può essere candidata. Solo se diciamo hanno ricevuto un aiuto possono essere candidate, un aiuto non realizzato interamente possono essere candidate ai Grammy, però dipende. So what do you think about that?
0: Well, okay, there's the inside people and the outside people. Inside people are involved in the music business somehow connected to it. The outside people is just general public that have no money connection to it.
1: Sì, perché ci sono due categorie, quelli che lavorano dentro la musica e quelli che l'ascoltano la musica, quindi che non sono coinvolti a livello economico.
0: Right, and then outside people, to outside people I see two things, two dimensions. Number one, the sound. If the song just sounds really good, then they don't care where it comes from. They just want to hear the song. That's it. They're not interested in the politics and all the people making money.
1: Sì, per coloro che ascoltano la musica, se la musica è bella, non gli importa niente che sia creata con l'intelligenza o che non sia creata. Tanto loro l'ascoltano e punto e basta. Non gli importa sapere a un certo punto per chi l'ascolta la musica cosa c'è dietro, probabilmente.
0: Right. The only problem is the second dimension. The second dimension would be there's so much information now with the internet. People love the backstory to the artist, how they lived, what they go through, something happened in their life. And this is where AI is gonna slip a little, but we'll see what happens.
1: E dice poi c'è anche il lato in cui magari le persone che ascoltano una canzone vogliono sapere anche il background dell'artista, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, cosa faceva prima, dice, quindi magari insomma bisogna vedere come, in che modo si evolverà la percezione della musica soprattutto dalle persone che l'ascoltano la musica, perché secondo me dovrebbe essere l'intelligenza artificiale uno strumento, non dovrebbe sostituire la creatività umana. Dovrebbe supportarla, perché ci dovrebbe essere un confine, no? L'intelligenza artificiale va bene come assistente, ma non può prendere il posto dell'artista, cioè non ha le sensazioni di un artista. It can't replace an artist.
0: We live in interesting times.
1: Sì, viviamo in un periodo molto, diciamo, interessante e particolare.
2: Hey boy.

0: Kardashian.
1: Eccola qua, infatti è veramente intramontabile questa donna. She's amazing.
0: Yeah.
1: Senti, avete mai pensato di annusare il cioccolato?
0: Well,
1: sniffare il cioccolato?
0: Smell chocolate to be healthier.
1: Però è per un buon motivo. Aspetta, mo te la raccontiamo, perché allora, il segreto per un buon allenamento, diciamo più efficace, potrebbe essere proprio annusare il cioccolato.
0: And why?
1: È un nuovo studio ha scoperto che annusare il cioccolato tra un esercizio e l'altro potrebbe aiutare a fare di più durante l'allenamento, soprattutto con il cioccolato fondente.
0: Really?
1: The dark one.
0: I like that.
1: Ti piace il cioccolato fondente?
0: I'm good.
1: Okay.
0: I like milk chocolate, dark chocolate, any chocolate.
1: Qualsiasi cioccolato.
0: Just as long as it's chocolate.
1: L'importante è che sia cioccolato. Capisco.
0: Chocolate on my ice cream?
1: Sul gelato pure. Capisco. Senti.
0: I'm getting a little crazy here. Go ahead, keep going.
1: Sì, esatto, perché adesso va fuori di testa, sennò non mi fa più parlare.
0: I'm getting hungry.
1: Lo so che ti viene fame. Allora, la ricerca ha coinvolto 23 uomini che non avevano mangiato per almeno 10 ore e chi hanno usato il cioccolato fondente è riuscito completamente a completare circa 18 esercizi in più rispetto a chi aveva, diciamo, sniffato solo acqua. Anche il cioccolato al latte ha dato un buon, un discreto risultato, e un piccolo aiuto, diciamo, con circa 9 esercizi extra. E dopo aver annusato o sniffato, come preferite, il cioccolato
0: fondente,
1: il cioccolato fondente, sembravano avere anche meno voglia di mangiare.
0: I mean,
1: quindi tutto uno più uno fa due, insomma.
0: I'm gonna walk around with chocolate and not eat it? I just smell it?
1: Lo so.
0: I don't think I could do that.
1: E la parte più dura è, ok, riesci ad annusare il cioccolato e non mangiarlo?
0: Yeah, I'll sniff it one time and then after that.
1: Dice sì, ok, lo posso fare una volta.
0: Sorry.
1: Ma la seconda volta la tavoletta è sparita.

0: Stand by.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Zion, caducaste.
1: Ya tú sabes. Entonces, fa caldo. Ho caldo.
0: You think so?
1: Ho caldo.
0: Oh yeah.
1: Avete troppo caldo. Bene, dal Giappone arriva la soluzione decisamente... Ho una soluzione un po' curiosa.
0: Ai, lo saponesa.
1: Un frigorifero per persone umane.
0: What?
1: Sì, sì, sì.
0: Oh,
1: sì, sì.
0: Antes no era?
1: No, no, non c'era prima. C'era il frigorifero, ma non per gli umani. Si chiama Duhimon Box.
0: Wow.
1: O Haimon Box. Ed è una specie di cabina refrigerante personale. Basta entrare, sedersi sul seggiolino all'interno e lasciare raffreddare, lasciarsi anzi raffreddare da circa una temperatura a circa 5 gradi centigradi.
0: Mira.
1: Cioè, se riesci a stare lì dentro, sì. Aria fredda viene gettata verso la testa, collo, spalle e schiena. E un po' come i getti dell'acqua di una, d'acqua di una vasca idromassaggio. E secondo il produttore bastano circa 10 minuti. 10 minuti all'interno con 5 gradi centigradi, se riesci a resistere.
0: Oh, wow.
1: All'interno della cabina per aiutare ad abbassare rapidamente la temperatura corporea e ridurre i sintomi legati al caldo eccessivo.
0: Oh, tu puoi ponerlo un aguacito dentro ahí, un poco gelato.
1: No, è per umani. Che aguacita, che acqua gelato. No, quello c'è il frigorifero in
0: Todo
1: cucina.
0: Frito, eh?
1: No. Dopo prima parlavo delle stanze della neve.
0: No?
1: Daniela, snow rooms, do you remember?
0: Un po' di jamon.
1: Ma no.
0: Queso.
1: Ma Balù, non è un frigorifero per mangiare, è per umani.
0: I'm just saying.
1: Prima c'era la stanza della neve, poi c'era la stanza, poi abbiamo fatto i vestiti con l'aria condizionata.
0: Okay.
1: Adesso il frigorifero per umani.
0: Hai un assento ahí, tu puoi
1: c'è
0: sentarsi?
1: La seggiolina, sì, c'è la seggiolina.
0: Mira.
1: Ti puoi anche sedere. Sai cosa costa? $9,200.
0: What?
1: Sì.
0: Ay, Dios mío, yo me voy a quedar caliente.
1: Ma che mi frega, io rimango
0: a caldo. Caliente.
1: Beh, è un po' costoso, dai, per trasformarsi in una bibita fresca dentro un frigorifero. A me sembra una cosa eccessiva.
0: Sì, se puede dare, però se no. Bueno.
1: Se no, abbiamo un bel mesh a platino che è gratis.

0: è proprio segno dei tempi.
1: Che lo chito!
0: Che lo chito, però, you know, with the hot and del calier, il calor che hai, uno tiene che inventare algo, bisogna inventare qualcosa. Perché
1: sì, però un po' malvarato.
0: Un po' meno costoso, diceva lui, esatto. Dai che ne arrivo!
1: Lo sapevate che... 105 Miami.

0: Stand by.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Corri da Tron!

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: The

0: Con Liberated. Tutti liberi, yeah! Perché in arrivo
1: lo sapevate che
2: here we go.
3: Hey, did you know that?
0: Questa è curiosa. E io non la sapevo sta cosa.
1: Does anybody watch The Simpsons?
0: Vi piacciono i Simpson?
1: No!
0: Esatto. Allora, la storia delle orecchie da caniglio di Marge Simpson,
1: right?
0: Sì.
1: The hair.
0: È una delle tante
1: Marge
0: è una delle tante leggende nate intorno ai Simpson, ma ha una base reale. Era una vecchia idea scherzosa di Matt Groening, il creatore della serie, che quando ha disegnato Marge per la prima volta, la sua famosa acconciatura blu, alta e appuntita, aveva un motivo nascosto. Sotto quei capelli dovevano esserci delle grandi orecchie da coniglio. L'idea era che alla fine della serie si sarebbe scoperto che Marge non era una normale persona, ma aveva questa caratteristica segreta, ma non è mai stato rivelato.
1: Well, I'm glad they didn't do it.
0: No,
1: but that would have been a problem. There are a couple of episodes, not many, where the hair was in a different position, different way.
0: Sì.
1: That would have exposed the ears already. So for them to all of a sudden pop out at the end would be
0: dice forse no,
1: inconsistent.
0: Perché forse non sarebbe stato inconsistente, perché in alcuni episodi la parrucca o i capelli di Marge erano
1: right.
0: un po' spostati verso destra e sinistra, quindi forse non ci sarebbe stato un collegamento.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Eccoci qua nella seconda ora direttamente da Miami. I love Simpson e devo dire che a me i Simpson piacciono molto.
1: I didn't watch it too much. No, I liked it. There's nothing wrong with
0: not
1: it.
0: Not too much.
1: I worked nights, you know, during the Simpsons when it was on the air. I never really recorded it.
0: No, quando andavano in onda la sera non li guardavo perché lavoro di sera, lavoro
1: I work tardi, nights.
0: Quindi, ho capito, vabbè. Senti, noi vi ricordiamo invece che abbiamo ormai ufficialmente iniziato la maratona dell'estate.
1: Yep, yep.
0: Perché siamo in onda tutti i giorni per tutto il mese di agosto. Quindi cosa vuol dire? Che domani ritorniamo in vostra compagnia.
1: Oh yeah.
0: Tomorrow we'll be back.
1: I don't know if you're already where you need to be, but you could be in traffic, could be sì. You know, planning, getting ready to leave. It's still the second day.
0: Esatto, oggi è solo il secondo giorno di agosto, quindi. Senti, noi abbiamo ancora un'ora da stare insieme, vediamo cosa ci ha preparato Thomas.

Eccoci qua con un po' di ovviamente mixato tutto hip hop style, ma anche notizie che arrivano dal rap game. Florida, rapper proprio maiamense, investe nella ristorazione, ma quella salutare.

0: MMA.
1: E di Florida parliamo. Perché Florida sta investendo nella ristorazione salutare, non solo musica. Lui è rapper proprio di Miami, è nato in questa zona che si chiama Miami Gardens e continua a espandere i suoi affari. È diventato socio di questo di questa catena che si chiama Beyond Juicery and Eatery, che è una delle catene di ristorazioni salutare in rapida crescita qua negli Stati Uniti, con oltre 50 punti vendita specializzati in frullati, wrap, succhi, tutta roba insomma salubre che fa bene alla salute. L'artista non solo sarà il volto del marchio, ma un vero e proprio partner, contribuendo all'espansione della catena nel Sud Florida e poi anche nel resto degli Stati Uniti. Quindi sì, negli ultimi anni dobbiamo dire la verità che Florida ha investito molto nel business, dopo aver vinto una causa contro Celsius Holdings, ottenendo un risarcimento multimilionario per la violazione di un contratto pubblicitario. Ha acquistato un centro commerciale dove è nato lui, nella sua area, Miami Gardens, e ha lanciato anche una bevanda energetica naturale, e con questo nuovo investimento insomma continua a costruire questo proprio impero, vero e proprio impero imprenditoriale, oltre alla carriera musicale insomma.
0: We have to go now, we have to go to that place.
1: Dici sì, dobbiamo provarlo
0: and sample the juicy juices.
1: Dobbiamo andare a fare una prova e
0: nice
1: vedere se è buono, se è veramente così salutare,
0: che fa bene. We have to do our research, we're professional.
1: Ecco, Babalu dice dobbiamo fare la nostra ricerca. Va a scroccare, questa è la realtà. Vuole scroccare, you won't go there for free.
0: Whatever.
1: And it for free, I promote it.
0: I'm a professional, Vicky, excuse me.
1: Sono un professionista, devo andare a provare il
0: strictly
1: sughino.
0: Business.

0: Bugle, Big Sean, Scott Storch con Body Drop.
1: Body Drop.
0: Il body che cade. Poop. Drop the body.
1: Just drop.
0: Drop it. Liberati, è vacanza, tempo di vacanza, tempo di freedom.
1: Yeah, big shout out to Bugle having a good 2026, man. Yeah, he's doing it. We'll see how long it goes, but he's having a great year so far.
0: Sì, hai ragione. Bugle sta avendo un 2006 veramente fiorente, ne produce diverse di tracce, giustamente. Senti, invece, tra un attimo parliamo del congresso americano che vorrebbe vietare le telefonate e le videochiamate sugli aerei.

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: David Fisher, What a Life.
1: Che vita, che bella vita quando arrivano le vacanze. It's a beautiful life when you are in vacation.
0: Yes it is, and now here we go. The government's telling us what to do again.
1: Ecco qua, adesso vedi che Babalu si scoccia immediatamente.
0: I love these stories.
1: Perché il governo mette il naso, ficca il naso dove lui non vuole o dove non vorrebbe, insomma, perché
0: they're so smart, they always know better. They tell you what to do.
1: Ce lo sanno meglio, sanno dire cosa devi fare, sono così bravi. Abbiamo capito, Babalu, che non ti piace che il governo metta il naso.
0: Whatever.
1: Quindi, addio telefonate in volo? Negli Stati Uniti il Congresso vuole vietarle. Giusto per. Allora, il Congresso americano sta discutendo una legge bipartisan che vieterebbe telefonate e le videochiamate sugli aerei. La maggior parte delle compagnie aeree statunitense già oggi non permettono di telefonare durante il volo, ma con il wifi sempre più diffuso a bordo cresce la pressione per cambiare le regole. Questo è quanto. Ma alcune, tra l'altro alcune compagnie straniere consentono già le videochiamate via internet. Però secondo i promotori della legge il divieto servirebbe a garantire la sicurezza, tranquillità a bordo, evitando la distrazioni e discussioni che potrebbero disturbare i passeggeri ed equipaggio.
0: Yeah, nothing specific, just this big blanket of distractions and disruption. What specifically should we not what? What is the problem?
1: Il problema è che puoi disturbare magari.
0: Disturbare.
1: Se sei lì al telefono, fai una videochiamata e vai a interferire con la cabina del pilota. Magari puoi creare
0: they're on another frequency that has nothing to do with the bandwidth
1: from cell phones.
0: That's a myth.
1: Vabbè,
0: don't believe
1: adesso
0: that.
1: È un mito, adesso questo è un mito, ma che ne sai, la tecnologia sta avanzando, Babalu, e quindi bisogna preoccuparsi.
0: Look, I understand, okay, I will compromise and I'll say during takeoff.
1: Sì.
0: And during landing, turn off all the
1: quello
0: phones.
1: Già si fa.
0: But when you're in the air or on the ground, who cares?
1: No, non solo durante il decollo, durante l'atterraggio non puoi usare il telefono perché te lo dicono chiaramente. Ma adesso pare che anche durante il volo, perché potrebbe disturbare. Non sai mai se va a interferire con le linee che
0: less government. Get the government out of my head. Ecco. I know I make my own decisions.
1: Ecco, Babalu si
0: why the government is not my dad?
1: Si sta inrospando tutto perché dice il governo non deve mettere il naso nelle mie cose, io devo decidere cosa fare e cosa non fare.
0: Governo is not mi papà. They can't tell me what to do like that.
1: Però le leggi ci sono, le devi rispettare.
0: Look,
1: we have law and you have to respect the law.
0: During takeoff, during landing, I understand.
1: Sì.
0: I guess, you know, you never know.
1: Terraggio e decollo c'è
0: but
1: già.
0: Come on.
1: Ecco, ma okay. Comunque,
0: che cazzo!
1: E se passa, quando verrà applicata?
0: Sempre qualcosa! Sempre qualcosa!

0: con Music, Two Phones On.
1: Yeah.
0: Due telefoni accesi, non credo, in aereo.
1: Yeah, get ready.
0: Ai, ai, ai.
1: If you make a phone call to mama, when you land, you're gonna get arrested. Such bullshit.
0: Dice, attenzione, that's che quando bullshit. Atterri, si parla di aerei, no? Perché dicevamo appunto che il congresso americano vorrebbe vietare sulle linee aeree qua negli Stati Uniti il fare telefonate e videotelefonate, quindi proprio lui dice se a te vorrebbe vietare sulle linee aeree qua negli Stati Uniti il fare telefonate e videotelefonate, quindi proprio lui

0: E dice il governo non deve dirmi quello che devo fare, io so cosa devo fare, non mi devono mettere altre leggi che non mi
1: interessano.
0: È una perdita di tempo per il congresso americano.
1: The airlines can decide that for themselves. You don't need a government to tell. Well, oh, we're flying over the Atlantic and we're 3 miles away from American airspace. Turn your phones off quick or you'll be arrested. You know?
0: No, vabbè, dice. Non voglio che sto volando solo a 3 metri da sì, a 3 metri, vabbè, quel che è, dalla costa americana. Spegnete i telefoni se arriviamo dall'Italia, perché poi non potete usarli. No, no, l'idea è impedire che la telefonata in volo, le telefonate diventino la normalità o addirittura un servizio extra a pagamento offerto dalle compagnie aeree. Qua negli Stati Uniti.
1: Oh, turn your phone off!
0: Ma non lo so, se sei su territorio americano, probabilmente. Anche se viaggi con una linea italiana Ita, devi rispettare le leggi americane. Io
1: landing
0: credo,
1: in Miami,
0: penso proprio sì, perché quella è la legge qua statunitense, quindi ma nessuno vuole ascoltare 10.000 metri di drammi familiari su una cabina aerea. Non li vuoi sentire?

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: ritmo latino. Dale, baby Phil, la mejor música.
1: La tenemos nosotros de 105 Miami.
0: Ah, ya tú sabes, baby.
1: Allora, scarpe per andare in bagno?
0: No.
1: Sì, sì, esistono davvero.
0: No, vuoi.
1: Allora, attenzione ragazzi, un marchio specializzato nella salute dell'intestino. Cioè, perché vi spieghiamo anche perché è diventato virale, okay, grazie a un paio di originalissime scarpe da bagno. In realtà non si possono usare per camminare perché sono due zeppe giganti da 18 centimetri in cui si infilano i piedi mentre si è seduti sul WC. Allora, l'obiettivo è sollevare le gambe e assumere una posizione più simile allo squat, che secondo gli esperti facilita l'evacuazione. L'idea non è del tutto, diciamo, stravagante, perché diversi specialisti spiegano infatti che il nostro corpo è naturalmente predisposto ad evacuare in posizione accovacciata piuttosto che completamente seduta. Quindi queste scarpe dovrebbero tornare utili per fare la seconda. Yeah.
0: So,
1: cosa ne pensi?
0: So when you go to the bathroom number two,
1: sì,
0: your knees should be higher.
1: Esattamente, e la posizione dei ginocchi dovrebbe essere più alta rispetto alla seduta normale che tu hai sul WC.
0: Well, they could always make the toilet shorter.
1: No, no, no, non è la stessa cosa. Che fanno? Ma che cosa dici?
0: Fare la
1: il WC più basso? Che ti siedi per terra? You sit on the floor?
0: Not on the floor, but
1: quasi,
0: you know, a little bit lower.
1: Ma non è la stessa cosa. Lower non tiri sulle gambe.
0: Instead of bringing your feet up, you bring the toilet down.
1: No, non è lo stesso concetto. Ti siedi male, scomodo. Se devi fare la pipì, non devi fare la seconda. Che fai? Ti siedi per terra? No.
0: Optimal flow.
1: Esatto, ci vuole. Ottimizza il flusso, sì. Il flusso della seconda. Scarpe anni.
0: Get ready.
1: Scarpe anni 70.
0: Get ready. The government is gonna come in and pass a law to make you wear those shoes.
1: Sì.
0: Get ready. That's next.
1: Adesso dirà. Adesso dice, oh, guarda che adesso il governo, beh, si metterà di mezzo per far passare la legge che sarà obbligatoria.
0: Get ready.
1: Tutti dovranno usare le scarpe anni 70 pronte per il club.
0: Yes, you have to
1: pista
0: wear.
1: Da bagno è la pista.

0: The Music Got Me. Bella, una traccia dell'aprile del 2015, quindi un throwback Sunday.
1: Erasmo picking out winners all the time, and he's going to be doing it every day this month.
0: Assolutamente, noi saremo in onda tutti i giorni per tutto il mese di agosto, quindi Babalu, non romperti il telefono, perché se lo fai volare poi sei un po' agitato. Caffè, la caffeina.
1: Hey Siri, I'm sorry.
0: It's okay, ha risposto. It's okay. No, è in muto. It's in mute, Babalu.
1: Oh, yeah, that's right. I muted it.
0: È in muto.
1: We're on the show.
0: Exactly.
1: I forgot.
0: Gli chiedo a Siri e avete il telefono in muto. Fantastico, ragazzi.
1: Babalu had a dumb moment.
0: Ti sta scorreggiando il cervello, Babalu. Questa è la realtà. Your brain is farting.
1: My bad.
0: Abbiamo finito, ma torniamo domani. Perché siamo in onda tutti i giorni.
1: Yes.
0: Ok, grazie.
1: Vicky, thank you for coming out and having a great time with us.
0: Grazie a te, Babalu. Soprattutto grazie a voi, ragazzi, per averci ascoltato. Grazie a Superstar DJ Rasmi in the Mix. Grazie a Thomas. Ci becchiamo domani.
1: Yep, yep.
2: This is Chinto Chingwe. From Miami. Chinto Chingwe, Miami.
3: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Tron.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino a 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano? Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: People of Vita Loca. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.

0: Il party continua, vi lasciamo solo un istante, resta connesso su Radio 105. Simon Revolta al mic e questo è il Vida Loca Radio Show.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Corri da Tron!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: We are back to Vita Loca on Radio 105.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Perché? Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
10: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
11: State zitto!
12: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
13: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
14: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe, la notte dance firmata a

0: Station. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: You are listening to 105 in the Club with Joris Voorn.
2: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

C'è un nuovo modo di ascoltare la musica italiana, più moderno e più sorprendente. Su Radio 105 c'è Belli Italiani, il sound selezionato, remixato e reinterpretato da Andrea Belli, tra bootleg e mashup che trasformano i brani che ami in un'esperienza completamente nuova. Belli Italiani, la bellezza del suono, in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Bob Sinclair. Quest'estate ascolta 105 in the club.
1: In the club, summer edition. We'll be back in a while.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: You are in the club. This

0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while. I'm moving through the sun.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
10: This is Spectrum Radio. With yours for...
11: Yo, what's up guys? This is Zenea. And I am taking over Spectrum Radio.
10: Spectrum Radio guest mix.
12: And of course, here is Ania for the coming hour.

0: 105. We'll be back in a while.
1: De aquí yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. L'estate dance è 105 in the Club.
2: This is in the Club with Joris Voorn.

0: la furia.
1: Bella raga, domenica 2 agosto, corriamo tutti a goderci le vacanze prima che finiscano. Per voi che siete in vacanza c'è una bella playlist di 2 ore piena di pezzi che spaccano, e per voi che siete ancora al lavoro, indovina un po', ci sono 2 ore di pezzi che spaccano. Quindi, se non avete nulla in contrario, andiamo. Jake Raffone su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist e le meraviglie ci sono la lavoretta Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Sophie Tucker che si chiama Barcelona.

estivi ideali per la stagione in corso. Grandissimi Sophie Tucker, e adesso andiamo avanti con un preavviso di appena un'ora. Charlie XCX ha spiazzato il panorama musicale globale pubblicando il suo nuovo singolo che segue le tracce di Rock Music e SS26 e rappresenta il terzo tassello estratto dall'album Music, Fashion, Film. Ve lo suono subito, si chiama Wink Wink.